la prepotenza dell'uomo, il quale crede di essere quello che può governare tutto, quello che può decidere tutto lui. In quel momento gli occhi di ambedue si aprirono e si resero conto di essere iudi, traduce il Sojin. Ha usato questo aggettivo che è un po' arcaico, iudi, perché effettivamente è vero che il termine ebraico, che tra l'altro, come sapete, è un gioco di parole, perché sarebbe arumim, mentre che vorrebbe dire ignudo, mentre il serpente era arum. Sono due radici diverse che però foneticamente si assomigliano. E è un gioco di parole voluto questo. E anche questo mi fa pensare che è un testo interessante questo qui. Probabilmente questa è roba vecchia, non è roba del V secolo, quando la preoccupazione era una preoccupazione pragmatica di salvare la razza. Sono cose più antiche queste, più vecchie, questi giochi di parole sono delle piccole furbizie letterarie di un'epoca colta, di un'epoca in cui ci si può divertire a fare dei giochi di parole. Allora è una curiosità interessante giocare sui termini. Si aprirono gli occhi e è una satira, e guarda caro, si accorsero di essere, ecco, iudo serve per dire, la parola ebraica serve per dire non tanto l'uomo nudo ma l'uomo spogliato. È diverso, uno può anche spogliarsi perché vuol far vedere che è bello, sia maschio che femmina, come succede adesso in tutti i film, perché in tutti i film di questo mondo c'è sempre un punto in cui la gente si spoglia perché vogliamo vederlo anche nudo, parzialmente nudo si intende. Chiusa la parentesi, dicevo, è spogliato, è diverso essere nudi a essere spogliati. D'accordo che qui vuol dire nudo, ma la parola evoca l'impressione che loro si accorsero, ebbero un'emozione, non tanto la scoperta di essere nudi, ma la scoperta dell'importanza del vestito. Cioè si resero conto di aver bisogno del vestito, di aver bisogno di qualcosa, no, non c'è solo il vestito, c'è il tatuaggio, ci sono gli anelli al naso, i pendenti alle orecchie, è il linguaggio del corpo che loro vogliono, è la trasformare il proprio corpo in qualcosa che abbia, che dica ciò che io voglio essere. È un tentativo di non essere giudicati come se foste trasparenti per gli altri. Il coprirsi è il cercare di salvaguardare il segreto della propria interiore umanità, delle proprie interiori sicurezze e insicurezze, speranze e desideri. Apparire non per ingannare, ma per salvaguardare il possesso di sé, salvaguardare il segreto di se stessi, che non si vuole che gli altri lo indovinino per colpa di me, che non sono stato capace di tener nascoste le mie caratteristiche. Questo è il senso del pudore, del vestito. Io non voglio che gli altri

sappiano tutto di me. Deve di me rimanere qualcosa che io faccio vedere in maniera differente, perché scelgo un tipo di vestito, perché mi metto un anello al naso, perché mi faccio un tatuaggio, perché scelgo una giacca diversa dall'altra, perché voglio proteggere qualcosa della mia identità. Questo mi pare che sia una cosa interessante. Quindi il trovarsi nudi è il trovare se stessi. Cioè, voglio dire, non si trovano soltanto non sono soltanto umiliati. Il fatto di aver mangiato l'albero li ha resi consapevoli della fragilità, ma anche delle potenzialità nascoste che un uomo deve cercare di non sprecare, che un uomo deve cercare di difendere, perché altrimenti diventa schiavo degli altri, altrimenti perde la sua forza. Lo stesso vale anche per la donna. Allora, a pensarci bene, aver mangiato di quell'albero non è stato semplicemente un errore che ha rovinato tutto. In parte ha rovinato qualcosa, certamente, perché effettivamente loro prima erano più ingenui, ma a pensarci bene non ha poi rovinato quasi niente, anzi li ha resi più consapevoli della loro realtà effettiva, cioè li ha resi adulti, o se volete adolescenti che stanno diventando adulti e che si domandano: ma io sono quello che gli altri pensano di me o sono un'altra cosa? Come la mettiamo? Io voglio salvaguardare le mie caratteristiche, e allora ho bisogno di mettermi attorno qualche cosa, e hanno bisogno del vestito. Paradossalmente pare che Dio sia contento di tutto questo, perché al suo tempo si dirà che loro avevano tentato con le foglie di fico. Beh, è ovvio, hanno cercato innanzitutto di mettere da parte queste sezioni del loro corpo che potrebbero essere le più pericolose, perché potrebbero creare degli accostamenti che hanno delle conseguenze, porterebbero a perdere il controllo, ecco. E allora gli mettono le foglie di fico. Ma poi si deve dire che Dio, in fondo, è contento che sia successo questo, e migliora la situazione dicendo che cercò di fabbricare per loro delle coperture di pelle. È stato molto gentile. In fondo, il Dio di questo racconto è un Dio il quale impara continuamente come si fa a fare Dio. E impara a fare il suo mestiere di Dio. E arriva sempre dopo, così come ha fatto con gli animali. Si è accorto che era solo, fa gli animali, poi si è accorto che gli animali non bastano, allora gli fa la donna. Poi si accorge che la donna da sola non basta, per fare il vestito, allora gli fa le tuniche di pelle. È interessante questo Dio che impara. C'è una teologia contemporanea, moderna, la quale dice che Dio è esattamente questo, è uno che impara insieme con gli uomini e cresce insieme con loro. E soltanto alla fine, se ci sarà una fine, noi capiremo chi era veramente. È Whitehead, un teologo interessante, che ne ho già parlato anche in anni facenti di questa teologia. Sotto sotto il Dio di questo racconto è un Dio al quale viene in mente cosa si deve fare una cosa per volta, ma non ha un progetto lui da dare. L'unica cosa che aveva progettato era il giardino,
e pensava che l'uomo avrebbe continuato a fare il giardiniere, coltivando la terra. Avevo usato due verbi molto nobili per dire che doveva lavorare la terra e nello stesso tempo doveva proteggerla. E giustamente il librettino blu, quello che adopera questi primi tre capitoli della Genesi per dire che cos'è l'uomo, giustamente osserva che sono due verbi importanti in ebraico, il custodire, il lavorare la terra e il custodirla. Sono gli stessi verbi che si adoperano anche per il rispetto che si deve alle persone, ai comandamenti. Deve cioè tenerli sani e rispettarli. Prima l'uomo era stato pensato come il custode del giardino, ecco, che doveva occuparsi del giardino. Sembrava che a Dio importasse più il giardino che l'uomo. L'ha messo lì perché lo lavorasse e lo custodisse. Poi si accorge pian piano che l'uomo è interessato sì al giardino, però più che l'uomo la donna, a dire il vero, chiacchiera col serpente, viene a sapere che c'è un albero, vuol provare a farlo, ha disubbidito, sì è vero, ha disubbidito, però questo Dio dovrebbe, no, non si manifesta molto arrabbiato per questa disubbidienza, pare che dica, c'era da aspettarselo. Sono stato un po' ingenuo a pensare che loro si limitassero a fare quello che volevo io. In fondo sembra di capire che prima voleva soltanto, e questo, e quel, avevo, volevo soltanto dei servitori che gli curassero il giardino. Qualcuno infatti ride dicendo che questo peccato originale è tipico dell'Alto Adige, perché cosa si aspettano loro? Che Dio custodisca le mele. Ma è in parte, sembra una battuta stupida e scherzosa, ma è vero. Doveva coltivare il giardino. Adesso si accorge che in realtà l'uomo dice, ma il giardino, non mi interessa più di tanto il giardino, adesso voglio provare a vedere cosa succede con quest'albero e con quest'altro. E se mi manda fuori dal giardino, troverò un altro modo per andare avanti. E alla fin fine par appunto di capire che l'uomo non è malcontento del tutto. Cioè impara dall'uomo e dice, non è mica stupido quest'uomo qui. Lo anticipo, poi magari ritorno su questa frase. Tanto che ad un certo punto, usando ancora il plurale, come era capitato nel capitolo 1 della Genesi, sembra che dica ai suoi colleghi, ai suoi cortigiani, ai suoi compagni Elohim, sempre le dica, parlando appunto a plurale, ma adesso l'uomo effettivamente è diventato quasi come noi. Cosa facciamo? Sarà meglio che gli tiriamo via l'accesso all'albero della vita, se no questo qui diventa come noi. E così fanno. Quindi Dio, dopo li vedremo questi versetti, maledice il serpente, maledice il terreno, ma non maledice l'uomo e neanche la donna. Della donna ho già detto qualcosa la volta scorsa. È curioso tutto questo. È un testo che non si finisce mai, a forza di rileggerlo, non si finisce mai di scoprire che può essere interpretato in maniere completamente differenti da quelle un po' meschinelle del catechismo, il peccato che li ha resi paurosi l'uno dell'altro, che ha fatto capire che avevano sbagliato e che con questo hanno rovinato cosa? Sono semplicemente cresciuti, sono diventati adulti, sono diventati uomini e Dio in fondo è abbastanza di questo, abbastanza contento di questo. Il Soggin fa un'altra osservazione interessante, dice, ma il serpente aveva detto alla donna che voi diventerete, cioè Dio è invidioso, vi ha detto di non mangiare l'albero del bene e del male perché è invidioso, ha paura che voi diventiate
come, ecco qui il punto, ha paura che voi diventiate come Elohim. Notate bene che il testo, che in questo capitolo vi ricordate usa sempre Yahweh Elohim, Signore Dio, Yahweh Elohim, dice che voi diventiate Elohim. Ora Elohim, come sapete, è un plurale. Im è la desinenza del plurale maschile. È un plurale maschile. La grammatica ebraica, le lingue semitiche, compresa anche l'arabo, possono servirsi del plurale per fare il superlativo assoluto. Cioè il plurale sta a significare il massimo di una certa cosa. Quindi Elohim può voler dire di diverse divinità, gli dei, può anche voler dire il grande Dio, il Dio massimo. Il plurale allora può essere un plurale numerico e può essere un plurale di intensità. Quando il serpente dice alla donna voi diventerete come Elohim, intende dire che voi diventerete come il grande Dio, dove il plurale significa grandezza, o significa voi diventerete come uno dei tanti esseri soprannaturali, uno dei tanti Elohim, cioè dei tanti esseri superiori, dei tanti dei, ma con la D minuscola. Ecco, l'autore, lo scrittore di questo testo, cosa vuole che noi capiamo quando dice che il serpente ha detto alla donna diventerete come Elohim? Forse vuol dire soltanto diventerete come degli esseri superiori. Non adopero la parola angeli, perché l'angelo è tutta un'altra cosa. L'angelo non è un Elohim. Ma è complicata la questione, non voglio entrare in questa. Elohim vuol dire questa, arriverete a un grado superiore. Ecco perché poi Dio dirà alla sua corte: adesso che l'uomo è diventato come uno di noi, ecco, cioè il grande Elohim unico, il Yahweh Elohim, che è il Dio assolutamente massimo, dice a tutti quelli che lo circondano e che sono vicini alla sua grandezza, quindi il monoteismo ebraico è un monoteismo molto strano. Forse nel V secolo finalmente il monoteismo è diventato un solo Dio, forse, però perché c'è una corte celeste dove ci sono misteriose, perché che da Daniele in poi verranno chiamate angeli. Ma questo è tutto un discorso che potremo fare un'altra volta, è una questione di parole praticamente. Bene, allora Dio dice, adesso dobbiamo togliergli l'albero della vita. Quindi praticamente l'uomo ha vinto nei confronti di Dio e Dio di nuovo deve adattarsi. Ecco perché questo mi fa venire in mente quell'ipotesi teologica che è presente in diverse correnti paracristiane, come ci sono le parafarmacie, ci sono anche i paracristiani, cioè i cristiani marginali. Ci sono più di una persona la quale dice Dio cresce insieme con la storia, cresce insieme con l'uomo. E pare che questo testo qui sia proprio a favore di questo modo di immaginare il mistero di Dio. Stiamo veramente, lavoriamo insieme, noi guardiamo lui, lui guarda noi, noi ci ribelliamo a lui, lui decide se castigarci o no, reagisce
è una serie di reazioni l'una con l'altra. La domanda è questa. È questo il modo con cui il testo vuole che noi presentiamo il nostro rapporto con Dio? Cioè Dio ci fa una proposta, ci mette di fronte alla possibilità di una certa scelta, noi siamo, almeno in parte, abbiamo un certo grado di libertà, reagiamo di fronte a questo, lui ci pensa su, si domanda di castigo. Tenete presente che Osea, Amos pensano a un Dio che ragiona così. Osea, cosa faccio? E il paragone è il marito e la moglie. In Osea uno ha sposato una ex prostituta, sperando che diventasse una buona moglie. Lei, poverina, ha cercato, però non ce l'ha fatta. E allora il profeta si domanda: come faccio a farla diventare una buona moglie? Proverò questo, proverò quello, proverò quell'altro. Dio è pensato così. E allora voi capite, questo è molto interessante. E in questo senso allora il serpente non ha sbagliato tanto, perché dice: Dio sa che voi potreste diventare come degli Elohim. Cioè Dio capisce che dovrà difendersi da voi, dovrà dialogare con voi. Preferirebbe fare il padrone da solo, però alla fine vedrete che si accorgerà che bisogna venire a patto con i vostri desideri, le vostre obiezioni, e i vostri errori, anche le offese che qualche volta gli farete, i vostri peccati. E deciderà, dirà: vi stermino tutti. Poi ci penserà su e dirà: no, ma no, va là, salvamone qualcuno. E questa specie di continuo dialogo con Dio, di rapporto con Dio come tra amici e nemici, qualche volta nemico, qualche volta amico, qualche volta sposo, qualche volta arrabbiato, qualche volta... Ecco, questa continua dialettica, diremmo noi, è questa la visione della religione che è sottesa a questo modo di scrivere del testo? Sarebbe interessantissima. In un certo senso direi che, tenendo conto dei brani finali, che poi magari leggo e vedrete che corrispondono a quello che ho anticipato, sarebbe interessante dire che questa è la visione di Dio di questo testo. Io non dico che deve essere quella del catechismo, che deve essere dogmaticamente vero, ma non posso saperlo. Io mi rendo conto che è affascinante rendersi conto che la religione in questa situazione ha preso questa stranissima forma, come se ci fosse un continuo una continua alternanza. Lui propone, poi dispone, ma qualche volta disponiamo noi, e allora deve cambiare la proposta. Questa dialogicità. Sogin giustamente osserva che nel mondo antico, nel mondo babilonese per esempio e Assiro, ma anche altrove nel mondo dell'Antico Oriente, l'idea che l'uomo potesse diventare come Dio era completamente assente. E se ci pensate bene, era assente anche in Egitto, anche in Grecia, anche in Roma, anche dove gli dèi erano dei mezzi uomini, erano dei super uomini. Cioè anche dove gli dèi erano come Venere, come Mercurio, come Giove, erano capaci di assomigliavano agli uomini praticamente, cioè dove gli dèi erano, oppure addirittura si travestivano da animali. Cioè anche nel politeismo il mondo antico ha sempre detto
che comunque l'uomo non potrà mai arrivare al livello di Dio. Li hanno sempre considerati non raggiungibili. L'uomo ha tentato qualche volta, pensate a Icaro, ha tentato

non puoi immaginare di diventare Dio, neanche, ripeto, nei confronti degli dei pagani, che alla fin fine sono delle specie di superuomini, ma non sono dei. Ma loro hanno sempre detto: no, uomo e Dio sono distanti. Paradossalmente, proprio nel mondo ebraico, che dovrebbe essere quello che più esalta la differenza, la superiorità assoluta di Dio nei confronti dell'uomo, succede invece questo strano fenomeno, che è una specie di gioco di scacchi dove Dio fa una mossa e l'uomo ne fa una contromossa. E Dio stesso è obbligato a dire: ahi, questo qua fa diverso da come pensavo io, devo cambiare manovra. È una scacchiera. Adesso leggo una parte del testo di questa scacchiera, poi so che dovrò finire presto. Non appena udirono Yahweh passeggiare nel giardino al vento del giorno, l'uomo e sua moglie si nascosero al cospetto di Yahweh Dio tra gli alberi del giardino. Ma Yahweh Dio chiamò l'uomo: dove sei? Qui siamo nella piena fantasia. Udirono Yahweh Dio passeggiare nel giardino. Cosa può voler dire? È difficilissimo sapere. Chi ha scritto questa frase cosa vuole che noi pensiamo? A parte che noi traduciamo passeggiare, praticamente è muoversi, che assomiglia a un camminare, ma che cos'è una specie di muoversi che si può udire? È il tuono, è il rimbombo. Il tuono lontano. Questo forse è udirono Yahweh Dio avanzare nel giardino. E al vento del giorno o della sera, che non è probabilmente il vento, è l'aria che si muove, è il vento, è la nube. Siamo a livello, siamo in un modo di dire che hanno visto la parola che noi traduciamo rumore, tra l'altro è la parola call, che vuol dire rumore, vuol dire voce. Probabilmente hanno sentito un tuono e un vento, è una specie di temporale che arriva, e allora si nascondono tra gli alberi del giardino. Dopodiché Dio parla, e qui era necessario che questa volta parlasse. Così come aveva parlato quando aveva detto: di tutti gli alberi potete mangiare, ma non di questo e di quello. E tutti osservano che è molto elegante e gentile questo intervento. Dove sei? Ho udito il rumore dei tuoi passi nel giardino e ho avuto timore perché sono ignudo. E sull'essere ignudo ho già spiegato prima. L'uomo a un certo punto si è accorto che dice: eh sì, certo, adesso Dio può fare di me quello che vuole perché non ho ancora trovato la maniera di proteggermi, non ho ancora trovato la maniera di poter mettere uno schermo, una specie di plexiglass, che mi impedisce che lui mi veda dentro che cosa ho. Perché io vorrei tenere segrete alcune cose mie. È questo che l'uomo vuol fare. Ed è per questo che cerca di fare in modo che il suo volto non corrisponda, non sia troppo comprensibile
a chi lo guarda.

Solo se io voglio essere amichevolmente di fronte a un altro, allora faccio in modo che il mio volto sia un volto luminoso, sincero, che ti fa capire. L'uomo ha diritto qualche volta di mettere uno schermo davanti a sé e il povero Adamo non ce l'ha. Ho avuto timore perché sono ignudo e così mi sono nascosto. Ma chi ti ha detto che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero del quale ti avevo vietato di mangiare? E qui c'è lo scaricamento, la donna che mi hai dato. Ecco perché l'uomo fa sempre la figura del debole, l'uomo che mi hai dato. E la donna dice, il serpente mi ha sedotta e io ne ho mangiato. La donna però, come vedete, è sincera e dice semplicemente mi ha sedotta. Lei, che poi sarà la seduttrice, quella che è capace di sedurre gli altri, sa cosa vuol dire essere sedotti. E anche qui di nuovo la donna si dimostra come essere più, direi, più seria e più onesta di quanto non sia stato il suo sposo. Leggo anche l'ultima parte e poi terminerò ed eventualmente riprendo la settimana prossima. Allora Dio disse al serpente, volevo anche suggerire un'altra cosa, l'ordine dei personaggi, bisogna stare attenti, l'ordine dei personaggi è puramente meccanico in questo racconto, cioè vanno sempre in ordine, uno dopo l'altro nello stesso ordine, quindi Dio, uomo, donna, serpente, serpente, donna, uomo, Dio. Dio, uomo, donna, serpente. L'ordine è sempre regolare, uno alla volta, secondo l'ordine di successione fissa. Quindi il fatto che parli prima all'uno, poi secondo all'altro, è determinato da questo regolamento, che è, direi, una specie di regolamento meccanico, per cui ogni personaggio va sempre nello stesso ordine. L'ultimo diventa il primo della serie successiva e così via. Disse al serpente, poiché la donna aveva detto il serpente mi ha dato, e allora Dio comincia dal serpente. Poiché hai commesso questa cosa, sii maledetto fra tutti gli animali domestici e selvaggi, questo l'ho già spiegato la volta scorsa, dovrai camminare col tuo ventre e mangiare polvere fino a quando vivrai. E vi ho detto che si pensava alle zampine, eccetera, eccetera. E poi c'è il famoso protovangelo, lo chiamano. Ecco, adesso leggo questo, mi fermo un attimo, vi dico un attimo quello che dice Soggi, dopodiché concludiamo la lezione. Stabilirò inimicizia tra te e la donna, tra la tua progenie e la sua. Questa ti schiaccerà il capo, ma tu, qui lui traduce, tu scatterai verso il suo calcagno. Questo è un testo molto interessante che dovrà essere esaminato parola per parola. Giustamente, il Soggin dirà, e ve lo posso anticipare, dove siamo? Probabilmente no, non troverò quello che voglio dirvi. E siccome non lo trovo, devo lasciar perdere. Cioè spiega chiaramente che non c'è nessun protovangelo in questo senso. Non c'è proprio, no, no, vi chiedo scusa se non lo trovo, che l'idea che l'inimicizia che viene creata tra la donna e la sua stirpe possa portare alla figura di Maria,
è, secondo Sogin, una invenzione del cristianesimo che può essere benissimo ammirata e studiata, ma che non ha nessun vero fondamento all'interno del testo. No, è qui, ho trovato il testo che devo leggervi. Speculazioni escatologiche, siano esse cristologiche o mariane, attestate da Ireneo di Lione in avanti, sul pronome essa, esso, ti scaccerà, eccetera, sono fuori posto. Il testo descrive la continua ostilità esistente tra il genere umano e il serpente, non la vittoria del primo sul secondo. Questo è un testo sul quale dovrò ritornare, ma lo anticipo e lo riprendo la parte di prossimo. È caratteristico di molta teologia protestante questo modo di vedere le cose. Noi diciamo che la donna vince il serpente. La donna vince il serpente, e la donna è Maria. Vince il serpente perché lo colpisce alla testa, mentre il serpente la colpisce al calcagno. Io non sono sicuro che abbia ragione Soggi. Io vi ricordo che il protestantesimo segue in maniera molto ferma questa concezione. Cattolicesimo e ortodossia sono invece del parere che si possa ricavare dal testo l'idea che una stirpe della donna possa vincere la battaglia. Non è privo di importanza tutto questo. Un conto è essere continuamente in contrapposizione, un conto è vincere ed eliminare quindi il pericolo. Quindi lui dice: il testo descrive la continua ostilità esistente tra il genere umano e il serpente, non la vittoria del primo sul secondo. E tra l'altro ci si fermerebbe alla paura del serpente, non ci sarebbe neanche un significato simbolico. Resta dunque esclusa ogni forma di protovangelo, quale appare fin troppo spesso nella tradizione cristiana. Non ha detto cattolica, perché effettivamente anche nel protestantesimo qualcuno, e nell'ortodossia soprattutto, qualcuno vede questo. Voi capite che qui c'è di mezzo l'antipatia verso il culto mariano, che è caratteristica del mondo protestante. Ci sono questioni linguistiche e grammaticali per indicare cosa vogliono dire i verbi che qui vengono usati, se si deve o no valorizzare l'idea della testa e calcagno. È tutto un lavorio che va fatto e che ha occupato, direi, il dibattito teologico per anni e che ancora non è completamente risolto. Sarà quindi da questo punto in avanti che cominceremo la prossima settimana. Con questo vi do la buonasera.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Una cosa interessante della tromba è che non basta soffiare, l'aria è il 90%, senza aria non puoi fare nulla, però ci vuole un qualcosa in mezzo, che è la vibrazione delle labbra.
1: Lassù si sta bene in alcuni momenti, per la maggior parte dei momenti, ma non si vede, ma si soffre anche là sopra.
2: Parto con un purtroppo perché la vita a volte ti insegna, poi ti chiede la prova per dimostrare che realmente hai imparato qualcosa. E nel mio caso non è stato per niente piacevole.
3: L'aria, diciamo, a livello chimico è una miscela di gas, una combinazione di due elementi, l'azoto, circa il 78%, poi abbiamo circa un 21% di ossigeno.
0: Per suonare occorre fare una pernacchia con le labbra e attraverso cui poi si produce il suono.
1: Devi fare alcuni movimenti, ma magari fai fatica. Quindi c'è una fatica fisica, ma anche una fatica mentale.
2: Un mese e mezzo dalla fine del contratto il datore di lavoro salta su e dice: tu non mi piaci, non ti devo piacere io, deve piacerti il mio lavoro. Tant'è vero che il contratto è finito, non me l'ha rinnovato. E lì sono partiti i primi periodi di cavolate.
3: Avere queste percentuali così fisse è fondamentale per garantire la vita come la conosciamo ad oggi.
0: Se io ad esempio soffio dentro la tromba, non succede niente, si sente solo aria ma non produce nessuna nota. Se io faccio la vibrazione con le labbra.
3: Il cambiamento climatico. Quel concetto è molto collegato all'aria e quindi dobbiamo cercare di inquinare il meno possibile.
2: E in tutto il percorso fai che è durato 8 mesi. Lì dentro 8 mesi sembrano 8 anni. Quindi immaginate chi fa anni. Se non hai, se non ti attacchi a un qualcosa, veramente esci di testa.
0: Ok, possiamo parlare di pistoni, combinazioni varie, possiamo parlare di vibrazione, ma se manca l'aria, che è l'elemento fondamentale, non funziona assolutamente nulla.
3: Esiste l'aria che conosciamo tutti a livello chimico e poi esistono varie tipologie di aria a seconda di dove ci spostiamo nel mondo.
2: Dalle 9 alle 11 ci sono 2 ore d'aria, dall'una e mezza a 2 si riapriva e c'era la seconda ora d'aria.
1: Ho iniziato a praticare le discipline aeree in un momento un po' difficile, in cui dovevo cercare di dimostrare qualcosa.
2: E dai film viene dato un aspetto di, se non stai attento, c'è quello che ti accoltella, ma è un mondo fatto di gente come noi. Hanno carne come me, il girasangue dentro a loro come gira a me, vivono d'aria come vivo d'aria anch'io.
1: Dopo un po' la sofferenza in realtà non si sente più, anche se comunque resta. E poi si sorride, certo, sempre.

0: c'è quell'attimo di vuoto in cui chiudi gli occhi e ti butti.
1: Molte volte ti manca l'aria perché o sei agitato per le cose che devi fare che non ti riescono. Il fatto di suonare la tromba mi aiuta a vivere tutto in maniera più facile, più automatica, più naturale.
2: Le cose elaborate all'interno sono bagagli che ci portiamo dietro. È la parte più difficile per donare anche se stessi.
3: Un qualcosa di invisibile ha un peso e questo è incredibile.
0: La vertigine forse c'è in tutti, si sconfigge con la fiducia in se stessi.
1: Molto spesso è proprio prendere una boccata d'aria, anche in senso concreto, visto che è uno strumento a fiato, è proprio quello di mettermi proprio a suonare. Una pernacchia, che è quella che ci serve per produrre il suono con la tromba, possa diventare un qualcosa di bellissimo, di magnifico.
0: Continuare, in ogni caso bisogna continuare, perché quando si è sospesi nell'aria non si può fermarsi da un momento all'altro.
3: Oltre all'aria che si respira è proprio l'aria intesa come ambiente familiare.
1: E in un certo senso mi ci rivedo, perché sono sempre stato un ragazzo molto timido e mi sono sempre sentito un po' una pernacchia, non qualcosa di buffo, ma sarò all'altezza, non sarò all'altezza. Il fatto di non pensare e di iniziare a suonare, questo mi libera tantissimo.
2: L'aria è buona adesso, senza se, senza ma.
0: Mi ha insegnato forse a vivere di più nel presente, senza pensare al passato o a preoccuparmi per il futuro.
3: Stando anche qui al nord, sto costruendo pian piano qui poi la mia famiglia. Sta diventando aria di casa anche qui.
2: Dare l'opportunità alla gente di poter comunicare e parlare. Fatelo spesso questa cosa qua.

RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Navanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, i vi invita a ascoltare
2: La bella lava al fosso.
1: E adesso parlo un come mangio, un quater bagole in dialetto in compagnia di Michelangelo. Buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. Intanto go de domandare scusa per quel che è successo domenica passata, che è andata numa la seconda parte della nostra trasmissione, perché è in computer che ha fatto un po' dei capricci e allora è partita la seconda parte e la prima parte mi è sentita. Tra l'altro la prima parte l'era domenica passata l'anniversario della morte, il 23° anniversario della morte di Fabio Moreni, e la trasmissione, la prima parte, l'era impostata proprio per ricordare Fabio. Ma nualter la fumi in co, che cos'è, recupero un quel che mi è sentito domenica passata. Allora, per cominciare, cominciamo con i santi della settimana. In co le Sant Bonifacio Vescovo. Auguri di buon onomastico a tutti quei che si chiama Bonifacio. Domani invece le Sant Norberto Vescovo. Martedì le Sant Roberto Vescovo. Auguri a Mfiol Roberto. Mercoledì, che è num ot, le Sant Medardo Vescovo, giovedì le Sant Efrem, venerdì Santa Diana e sabato invece le Sant Barnaba Apostolo. Auguri di buon onomastico a tutti quei che porta che num chi. A proposito de num, dal liber un nome al giorno, al 5 giugno ghe Gualtiero o Walter con la O doppia. Gualtiero è un nome personale esclusivamente maschile di antica tradizione italiana. In Toscana appare già nel secolo X sotto la firma latinizzata Gualterius, da cui si sviluppò poi la forma volgare Gualtieri o Gualtiero, a cui in altri territori italiani corrisponde appunto Gualtiero. In epoca moderna, accanto alla forma tradizionale di Gualtiero, il nome ricompare in Italia sotto la forma di Walter con la V doppia, che potrebbe riprodurre il tedesco Walter, ma che molto probabilmente è preso invece dall'inglese Walter, il quale, provenendo a noi nell'Ottocento da fonti scritte letterarie, è stato letto all'italiana, quindi Walter con una V sola. Uno dei fondatori di Radio Onda Verde, il mio amico Walter Galafassi, il suo nome l'era con la V semplice. Il santo di questo nome venerato nella giornata odierna è Sant Gualtiero Prete, martire in Frisia. Allora voi anche ricordate che in co la sagra, che ne è una sola della nostra provincia, è lei a Crotta d'Adda. Voi leggete anche qua i proverbi de San Barnabà, anche se San Barnabà le sabat che ven, de San Barnabà en parlarum domenica in del noster tuchelin, ma intanto vedighi i proverbi. Per San Barnabà el fen al pra, cioè per San Barnabà el fen la prima seganda, la gadeser belle taiada e il gadeser belle indiche. Una volta la portava in casina, invece adesso i balon che i grossi rotonti si aveva dentro in dei camp che è pieno. Un altro proverbio sempre per San Barnabà è il dis, per San Barnabà lua la ven e il fior el va, cioè casca i fior della vita e se comincia a formarsi i granin dell'ua. Il genenalte ramò che lei se piove per San Barnabà lua sen va, cioè se piove intorno alla metà di giugno gli sarà una vendemmia magra, perché l'acqua che venzò la danneggerà e la farà marsì i granelin dell'ua appena cominciato. Adesso invece, prima di mandare una canzone, voi da i numeri e i soliti che vedo tutte le domeniche, questa qui sarà una delle ultime domeniche, perché somiglia a quanti finis de fa la denuncia dei Reddit. Comunque mi vel dighi, per dare il 5 per 1000 al gruppo dialettale cremonese il Zac, che il neocurta Melpana, per andare avanti a fare la nostra opera de salvare il dialetto, de fa dei libernof e così via, allora il codice fiscale 93 00 55 00 199. E adesso una canzone che comandanna qual domenica fa e me l'ha cercata un'altra volta, ed è la canzone Margheritin cantata dal duo de Piadena. Questa qui è la storia del marito che invece di dare la sua donna perché par che la sia fatta basà, e l'ha anche perdonata, con tutto quel che si sente in di chi tem chi, di che uomo che ha su di testa, ma è bello su di testa prima, e fa delle robe che le veni brivi di numa a pensarla, anche a quel che è successo all'inizio di quella settimana chi. E allora, Vefo Center, cantata dal duo di Piadena, Margheritin.

Ecco, questo qui è Marit che ha perdonato Samuel perché la si è fatta da un bacio dal sacrista, magari lei lauria neanche. E adesso la parte per ricordare Fabio Moreni, domenica passata, al 29 de match, l'era il 23° anniversario di quando Fabio, insieme a che altri due ragazzi bresan, l'estate massati in Jugoslavia. E pensa che l'era andata per andare a portare del mangiare, delle robe, delle medesine, per indecalatera le marturiata dalla guerra de gen che si massava, de fradei che si massava. E allora scultum è il tukel della trasmissione che mi ha sentito domenica passata. Mego Iman è il liber che ha scritto Mauro Faversani, Fabio Moreni, l'avventura umanitaria di un uomo di fede. 29 de match del 1993, cioè 23 anni fa. In una zona sperduta della Bosnia dilaniata dalla guerra vengono falcidiati i corpi di Fabio Moreni, Sergio Lana e Guido Puletti. Sono semplici volontari giunti lì con l'unico scopo di portare aiuti umanitari alla popolazione affamata e sofferente. Fabio Moreni aveva tutto ciò che un ragazzo poteva desiderare. L'era intelligente, l'era brillante, gli ha veramente tanti tanti amici, l'era un bel regas e l'era anche un ricco imprenditore. Cosa dunque lo aveva spinto a impegnarsi in continui viaggi nella ex Jugoslavia messa a ferro e fuoco? Non solo motivi umanitari, ma soprattutto un vero e proprio cammino di fede. Me Fabio lo conosci, era un ragazzo come vedesivi brillante e il gamai pensava di essere un eroe. Amava vivere come tutti i giovani. Ho sempre morso la vita, el gadit una volta. E per il bene che alter, è la fin data del tut. Adesso, Bruno Paloschi, el gascrit 29 de match, che è una poesia. E poi l'ha fatta diventare una canzone in sulla musica dell'Isola che non c'è di Edoardo Bennato. Me prima ve la leggi. E poi dopo ve la fo center cantata da Bruno Paloschi, accompagnata dai Jubian della Peppia. 29 de match. Praticamente Bruno Paloschi el fa parlare Fabio. Pensieri se collega Gref, adrea al sul croat, e adesso pos mia savi in due sarò stanot. Enfiat de vent, caressa pian la luna, buff stufegat de nafta a gremulame in gula. Co catafora me de fa sta vita a procurare al cor la giusta dota per fa che c'appa il vul a una speranza antica e mia dag evasion appena alla bottega. En fret tranquil sfioris la terra nuda, la saghe presta il post a ventesei de seda, saete de mitraglia spisigame il sank, son mia distant da te, cos'è lontan da ca. Sigan con gli occhi stremiti, vestidmi in patonaro, con tanta fama d'os e mia numa de pan, sbiasuga chi na storia che ora es mia savi, me sforzi a catalaria, a sé per respira. Cagnara dependisi che se me si da pian, armons cavis che crida, vesiga in sulle man, e go con me du soci, fra dei che go mai vit, partit, troppo tante volte senza tosen salut. E masenà chilometri, panoccia repentai, culur del mare il cammio pien, ne eutan castatac, mearine den rusari, tante le ae marie a filun sulain del ciel. Amore, guerra, amotra canemele ingussa, sgrife strenside a pugn, desmentega caresse, murbada che istatera, i morti conta niente, palpebre moie de mamma preservan testament. E adesso che da sol sul in fonte alla buscaia me par de vighe fret se slonga chi l'umbria e il sangue se mistura con l'erba pavarina, na gran luce la me da pas e sarà sem mattina.

0: e par di righe fredde se slonga chi l'umbria. È il sangue che si mistura lì con l'erba poverina, una gran luce a me da pace. E vignerà mattina.
1: E con quella bella canzone che cantata da Bruno Paloschi in sulla musica dell'isola che non c'è, per ricordare che 23 anni fa che è stato massato in Jugoslavia Fabio Moreni. Adesso una reclam e poi dopo si sente un per la seconda parte.
2: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Navanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare la seconda parte de E adesso parlum cum mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia de Michelangelo. Comincio anche la seconda parte qui con il parlare del brut temp, che sta qui infatti è la stagione dei temporai, dei tron, delle saette, dei venton e anche dell'archincel, cioè l'arcobaleno. I nostri invece gli va imparato a conoscere i temporai a seconda de due veniva a sé. A Cremona se guarda a nord, cioè verso Bresa, e se il temporale arriva dal Verunese, cioè dal nord-est, l'empegurin, cioè una roba leggera, vesò un po' di acqua e bella finita. Se invece è il vensù da Bergen, l'empeguron è vensù una roba un po' più forte. Se invece el veniva su da sud-est, cioè dalla parte de Parma, l'era en sguassa cavai, e che schi l'era belle bel forte, insomma, e cominciava un po' a da paura. Se invece arrivava da sud-ovest, cioè dalla parte de Piacenza, che lì l'el brut canton, e el fava di disastro, el fava di dan. E allora bisognava mettere a tece la roba che poteva rovinarsi, adesso resta mettere a tece auto perché le sette tempeste, le sette gnocche, se tutti. Infatti, se usava anche di Piacentin, le nassassin, cioè se il vensore del Piacentin, le nassassin. Dopo mi è più parlare dal temporale, ma parlare dei Piacentin, che è il modo di dire Piacentin, ladre assassin. Passat bene o male i temporali, veniva fuori, mia sempre, ma quai volte, veniva fuori l'arcobaleno, che in, a seconda delle zone la chiamava in de diverse maniere, arc, arquet, archincel, balusen, murgana. Ma le definizioni più belle era arc di segno, arc di color e color dell'abbondanza. Infatti dall'arcobaleno i nostri invece i capiva che se sarebbero ben i raccolti a seconda dei color che fiva appunto l'archincel, la morgana. Se la riga più se bella, più se grande, l'era la riga gialda, allora l'era una stagione buona se fiva bel de furment o de melegotti, insomma a seconda de quante i vediva l'archincel. Se la riga più se bella l'era che la verda, l'era prevedibile un gran rigoglio di prati, e allora se cattava su tanta erba e se fiva naturalmente tant fen. Se invece la riga più se grossa l'era che la russa, allora era una straordinaria vendemmia con vino buono e abbondante, e ghiera abbondante anche il raccolto dell'uva fogarina.

Ecco, parlate di temporale dei ventoni, adesso gli anniversari. In cogum de ricordà l'anniversario della nascita di Alfonso Mandelli. Infatti, martedì, quando non seis, Alfonso Mandelli è il gres compì 166 anni perché è nascito il 7 de giugno del 1850. E me de Alfonso Mandelli, voi leggive dal suo libretin che è stato stampato nel 1898, quando lui compì 48 anni, che l'è intitolata All'ombra del Turas, vers in dialetto cremonese, che brutta moda. Sura na testolina ben formata, dua luce come stele certi ucet neger, come la tressa risulada che dalla testa la vasò fino ai sghirlet, sedrissa come tur alta e destesa, na roba che cos'è de prima vista, la par na cavagnola per la spesa, con denter l'insalata, insomma na gran sista. Par che la sia de quelle da Urtulan, mandata in gir per fa che le cughette le abbia da slarga più c'è la man nel guarnì de verdura le polpette. Eppur chi il credaraf, la cavagnola che guasta quella bella testolina, quella sista de brocco e scarola, le invece è il capelen de na sciurina. E a leggere questa qui mi viene in mente

era. Vardè, vardè che infamia, mandame in dren capil, dende na testa nobila ed arte en ver gioiel. El

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per una alimentazione per tutti. Preghiamo affinché ciascuno, dai grandi produttori ai piccoli consumatori, si impegni per evitare gli sprechi di alimenti e perché ogni persona abbia accesso ad una alimentazione di qualità. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa aperta al soffio dello Spirito. Ti preghiamo, Signore, affinché la Chiesa sia attenta ai frutti maturati nello Spirito Santo e da essi raccolga la novità e la fecondità del nostro tempo. Intenzione di preghiera del clero. Cuore divino di Gesù e cuore immacolato di Maria, riempite di gioia e di luce la vita dei ministri della Chiesa, perché nella serenità delle loro relazioni testimonino la bellezza e la grazia della loro vocazione. Regina dei cieli, rallegrati.
1: Alleluia.
0: Cristo che hai portato nel grembo.
1: Alleluia.
0: È risorto come aveva promesso.
1: Alleluia.
0: Prega il Signore per noi.
1: Alleluia.
0: Rallegrati, Vergine Maria.
1: Alleluia.
0: Il Signore è veramente risorto.
1: Alleluia.
0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona loro, Signore.
0: E splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio. In te Maria ripose la sua fiducia. Con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno la vita del tuo Gesù. Accompagna, Maria, anche le nostre più piccole azioni, affinché ogni cosa sia pura. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore desidera. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti. Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Con tutta la Chiesa riuniti insieme a Maria, continuiamo a invocare il dono dello Spirito Santo che celebreremo domenica nella Pentecoste. Continuiamo anche a prepararci al giorno dell'apparizione di Maria qui presso il santuario con la supplica che eleveremo al termine di questa celebrazione. Oggi vogliamo anche fare memoria di San Bernardino da Siena, a cui è dedicata la chiesa lungo il viale. Bernardino, nato a Massa Marittima l'8 settembre del 1380 e morto all'Aquila il 20 maggio del 1444, da nobile famiglia senese degli Albizeschi, dopo gli studi giuridici fu accolto fra i frati minori, aderendo al movimento dell'osservanza. Predicatore di vasta cultura, immediata concretezza e grande popolarità, percorse l'Italia centrale e settentrionale, suscitando un intenso rinnovamento di vita cristiana. Diffuse dovunque la devozione al nome di Gesù, che lui rappresentava con il sole al centro del quale stava le tre lettere IHS, Jesus Homini Salvator, Gesù Salvatore del mondo. Anche noi ci affidiamo allora al nome di Gesù, ci affidiamo alla intercessione del nostro Salvatore perché conduca a compimento la nostra vita cristiana e riconoscendoci peccatori domandiamo perdono. Pietà di noi, Signore.
2: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
2: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
0: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
2: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che al presbitero San Bernardino hai donato un singolare amore per il santo nome di Gesù, concedi che per i suoi meriti e le sue preghiere lo Spirito ci infiammi della tua carità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo diceva agli anziani della chiesa di Efeso: «Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio. Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci, che non risparmieranno il gregge. Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse per attirare i discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato tra le lacrime di ammonire ciascuno di voi. E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti quelli che da lui sono santificati. Non ho desiderato né argento né oro né il vestito di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere.

0: E lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù che disse: «Si è più beati nel dare che nel ricevere». Dopo aver detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. Tutti scoppiarono in pianto e gettandosi al collo di Paolo lo baciavano, addolorati soprattutto perché aveva detto che non avrebbero più rivisto il suo volto, e lo accompagnarono fino alla nave. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Regni della terra, cantate a Dio.
1: Regni della terra, cantate a Dio.
2: Mostra, o Dio, la tua forza. Conferma, o Dio, quanto hai fatto per noi. Per il tuo tempio in Gerusalemme, i re ti porteranno doni.
1: Regni della terra, cantate a Dio.
2: Regni della terra, cantate a Dio. Cantate inni al Signore, a colui che cavalca nei cieli eterni. Ecco, fa sentire la sua voce, una voce potente. Riconoscete a Dio la sua potenza.
1: Regni della terra, cantate a Dio.
2: La sua maestà sopra Israele, la sua potenza sopra le nubi. Terribile tu sei, o Dio, nel tuo santuario. È Lui, il Dio di Israele, che dà forza e vigore al suo popolo. Sia benedetto Dio.
1: Regni della terra, cantate a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: Padre Santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una cosa sola come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

Mentre andiamo verso il termine del tempo pasquale, il termine della lettura degli Atti degli Apostoli, siamo invitati ad ascoltare due discorsi di saluto, due congedi. Paolo che si congeda dalla comunità di Efeso, Gesù che si congeda dai suoi discepoli durante l'ultima cena. Tutte e due le letture mettono in evidenza come l'esperienza dei discepoli, quelli di Gesù che sono nel mondo, sono continuamente tentati dal maligno, e quella della comunità di Efeso che Paolo affida agli anziani, cioè ai sacerdoti, perché vigilino, perché ci saranno lupi rapaci che entreranno dentro nella comunità. Tutte e due le testimonianze dicono la fatica del vivere da cristiani e la necessità di essere ancorati a ciò che salva dentro questa dimensione. Paolo dice che affida le persone, diciamo così, alla parola che lui ha annunciato, la parola del Signore, quella che noi siamo invitati ad ascoltare ogni giorno, perché questa parola ci aiuta a discernere ciò che nel mondo è bene e ciò che nel mondo è male, ma soprattutto ci custodisce nella certezza di essere persone amate dal Signore e nel suo amore trovare salvezza.

0: Fratelli, al momento di offrire la propria vita per il mondo, Gesù affida i suoi discepoli al Padre perché siano una cosa sola e abbiano in sé la sua gioia. Preghiamolo di mantenerci fedeli al Vangelo e diciamo: Padre, consacraci nella verità.
1: Padre, consacraci nella verità. Per il Papa e gli altri vescovi, a cui è affidata la guida della Chiesa, perché come pastori e maestri manifestino la sollecitudine amorosa di Cristo. Preghiamo.
0: Padre, consacraci nella verità.
1: Perché i carismi donati ai credenti dallo Spirito Santo siano orientati all'unità della fede e della carità e siano esercitati in comunione con i pastori. Preghiamo.
0: Padre, consacraci nella verità.
1: Perché i discepoli che Gesù ha affidato al Padre siano preservati dal maligno e santificati nella verità, prolungando nel tempo il suo sacrificio per la vita del mondo. Preghiamo.
0: Padre, consacraci nella verità.
1: Perché Dio attiri i cristiani ad una forte comunione con sé, si manifesti in loro e li riconduca all'unità di un unico popolo credente. Preghiamo.
0: Padre, consacraci nella verità. Perché il Padre conduca alla perfezione della vita cristiana i nostri fratelli defunti, Maurizio, Gilda, Pietro, Severnini, Beccarelli, Giacomo e Giovanna, Mascaretti, Mario, Cavalli, Enrica, Francesco, Regina, Giuseppe e Poli, Paola. Preghiamo.
1: Padre, consacraci nella verità.
0: Padre Santo, il tuo Figlio ha affidato la tua parola a uomini che tu hai custodito nella fedeltà al tuo nome. Consacra anche noi nella verità, perché possiamo dare al mondo la testimonianza dell'unità e della riconciliazione in Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, la lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la tua santa Chiesa.
0: Accogli, Dio Onnipotente, il sacrificio che ti offriamo nella memoria di San Bernardino. E donaci di testimoniare nella santità della vita la passione del Signore che celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Sospinto dal soffio dello Spirito, il santo pastore Bernardino ha portato alle genti l'annuncio del Vangelo e i sacramenti della salvezza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione della Chiesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Bernardino e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria di
0: Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
1: che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa,
0: ma di soltanto
1: una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Con la forza di questo sacramento confermaci nella fede, o Signore, perché testimoniamo ovunque con la parola e le opere la verità per la quale San Bernardino lavorò instancabilmente fino alla morte. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ci rechiamo davanti all'immagine per la supplica.

0: Eleviamo la supplica del Vescovo Antonio. Santa Maria del Fonte, apriamo a te il nostro cuore per consegnarti ogni nostra preghiera. Il vagito di un bimbo, la gioia della madre, timori e speranze di ogni famiglia affidiamo a te, Madre di Gesù. Regina di pace, sorgente d'amore, ascoltaci tu.
1: La nostra preghiera presenta Gesù.
0: La sete di giustizia, gli sforzi per la pace, le inquietudini del mondo invocano il tuo sguardo, Madre di misericordia. Nei deserti del dolore fa che germogli la parola fatta carne. È la Chiesa che ti invoca con i poveri e i piccoli, amici del Signore. Prendici per mano e portaci da Lui. Regina del mondo che infondi speranza, ascoltaci tu.
1: La nostra preghiera presenta Gesù.
0: Fonte della grazia, grembo della vita, vinci ogni paura, rivesta in noi l'amore e seguiremo docili lo Spirito di Dio. Sappiamo che ci ascolti e suggerisci al Padre di stupirci ancora con la sua carità. Amen. Regina del cielo che regni con Cristo, ascoltaci tu.
1: La nostra preghiera presenta Gesù.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione di Maria vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie.

Buongiorno a tutti, ben ritrovati, sono Mariella, siamo pronti per la nostra oretta insieme, sperando che la radio non faccia bizze come l'altro mercoledì, e iniziamo con la nostra lettura del libro Le pietre abitate, storie, architetture e arti decorative di edifici civili, pubblici e privati di Caravaggio. Poi continueremo con la lettura delle informazioni che prendo dall'Eco di Bergamo di oggi e la mia piccola rubrica Salute e benessere dell'anima. Eravamo arrivati a parlare dei palazzi di Amasano. Palazzo Rubini. Quello che oggi è comunemente conosciuto come Palazzo Rubini fu all'inizio un castello, probabilmente il più antico di Caravaggio, originato da una corte romana che rimanda agli schemi del castellum, opere senza un impianto definito, con torri realizzate in pietra o in cotto, con i muri inframmezzati da strati di ciottoli cementati, raccordati al perimetro degli altri fabbricati con bastoni di legno a imitazione delle fortificazioni costruite dai romani negli accampamenti militari. Avamposto militare nel quale risiedeva il feudatario del X secolo, il castro nel 1192 risulta costituito da barriere, mura e palizzate a protezione della sua dimora. Detta fortificazione subì ammodernamenti ampiamente testimoniati da documenti attestanti che Orso Carrara nel XII secolo possedeva delle terre vicino al castello. È ai Carrara, che furono i feudatari di Masano per più di un secolo, che si devono le modifiche all'edificio con lo scopo di rendere più sicura la loro residenza. Uno scopo al quale fu sacrificata una chiesa dedicata a San Vitale, poi ricostruita nel punto dove sorge ora. La piccola fortezza, che poggiava sullo stesso terrapiano sul quale poggia oggi il palazzo, era circondata da un fossato riempito dalle acque della fontana del Tisnengo. La realizzazione di questi sistemi difensivi, costituiti da un terrapiano protetto da un canale, erano espressioni tipiche dell'architettura militare del XII secolo, tecnica della quale si avvalse anche il borgo di Caravaggio quando volle cingere i suoi rioni all'interno di un primitivo sistema difensivo. Al Carrara succedettero i Sacco, che a Caravaggio era diventata col tempo la famiglia più importante. Nel capoluogo abitavano nel centro del borgo in un palazzo che fronteggiava quello comunale, ma è da Masano che amministravano la loro fortuna politica ed economica. Attorno al castello avevano costituito un'azienda agricola. Al centro vi era un casamento con una stalla e una domus chiamata la Bastia, in tre corpi di casamento con area e orto. Corpi che sono ancora distinguibili, il primo riconoscibile nel nucleo centrale del palazzo, il secondo identificabile nel braccio di sinistra e il terzo nella torre del Belvedere, una porzione che costituiva la parte più fortificata della cinta muraria. Col tempo la struttura perse il carattere difensivo e assunse quello di residenza signorile. La trasformazione in villa rustica coincise con l'allontanamento dei Sacco da Caravaggio. Dopo la dispersione dei loro beni nella prima metà del 1700 si affaccia alla ribalta dei proprietari di Masano Carlo Giuseppe Merlo, arrivato a Caravaggio con l'incarico di redigere il disegno finale dell'altare maggiore del santuario, che precedentemente era stato abbozzato da Filippo Juvara, architetto siciliano di grande fama. La presenza della famiglia Merlo durò circa un secolo e si concluse con lo smembramento del latifondo. Toccò ai Rubini ricostituirlo così come era appartenuta ai Secco e ancor prima ai Carrara. Seguendo l'esempio di Giuseppe Verdi, che aveva acquistato diversi possedimenti nei pressi di Busseto, Giovanni Battista Rubini, il più grande tenore dell'Ottocento, originario di Romano, fece lo stesso in Masano. Nel 1847 iniziarono i lavori di abbellimento e rifacimento del Palazzo Merlo, ora divenuto Rubini, con l'intenzione di trasformarlo più simile a una villa che a una fortezza.
Incaricato del restauro fu in un primo tempo l'ingegnere Angelo Ponzetti, al quale si aggiunge anche l'ingegnere Pier Antonio Pagnoncelli, che lo portò a termine. Giovanni Battista Rubini morì nel 1854. La moglie Adelaide Comelli si trasferì a Milano, ma non dimenticò Masano. Per onorare la memoria del marito, istituì un'opera pia, che ricevendo i beni provvide al mantenimento di stabili e terreni. Nel 1875, un anno dopo la sua morte, furono intrapresi lavori anche al palazzo, sul quale si intervenne anche nel primo decennio del 1900. Un sostanziale intervento dopo un secolo di relativo abbandono venne fatto a cavallo dei secoli XX e XXI, lavori che lo riportarono alla dignità originale. Parliamo adesso invece di Palazzo Paini. Fra i molti signori e signorotti che nel corso dei secoli acquistarono appezzamenti, cascine ed edifici a Masano, Andrea Redaelli, cittadino trevigliese, dando seguito al suo interesse per terre e beni della frazione caravaggina, nei primi anni del 1830 iniziò le acquisizioni comperando 106 pertiche alla Ghirlanda. Scomparso prematuramente, gli subentrò nella gestione dei beni la moglie Maria Domenica Martinelli, che nel 1841 acquistò altri terreni. Le acquisizioni, per lo più di case coloniche all'interno del borgo, continuarono almeno fino al 1854. Scusate, si trattava prevalentemente di case fatiscenti, acquistate a poco, abbattute e ricostruite.

costruite quasi integralmente. Fu in questo periodo che iniziò la costruzione del palazzo noto come Palazzo Paini, dal nome del genero. Alla morte della Martinelli i beni vennero divisi fra i due figli, Giuseppe Antonio ed Elisabetta, maritata appunto Paini. I beni rimasero intatti fino al 1897. Con l'inizio del nuovo secolo, invece, buona parte delle abitazioni furono acquistate dall'Opera Pia Rubini. Palazzo Paini rimase alla famiglia per altro tempo, ma successivamente venduto e paradossalmente scomparve dalla memoria storica il nome dei Martinelli. Martinelli e Redaelli che per anni tentarono di contendere ai Rubini il primato di maggiori possidenti. Rimane invece vivo nella memoria il cognome Paini, la cui famiglia si adoperò per il benessere del borgo, al pari dell'Opera Pia. Per oggi ci fermiamo qui. Settimana prossima andremo a esaminare i palazzi del ristoro, osterie e alberghi in Caravaggio. Adesso invece diamo lettura del santo di oggi, poi un attimino di musica e riprendiamo subito con l'informazione dall'Eco di Bergamo. Oggi è San Bernardino da Siena, sacerdote francescano. San Bernardino da Siena, sacerdote dell'Ordine dei Minori, che nel 1400 per i paesi e le città d'Italia evangelizzò le folle con la parola e con l'esempio e diffuse la devozione al Santissimo Nome di Gesù, esercitando instancabilmente il ministero della predicazione, con grande frutto per le anime fino alla morte avvenuta all'Aquila in Abruzzo. Divenuto sacerdote, girava scalzo e chiedeva l'elemosina. Si impegnò a diffondere lo stile dell'osservanza.

E anche oggi iniziamo col fatto del giorno, la guerra in Medio Oriente. Trump tergiversa l'allarme del G7. Minacce reciproche, il TICOM paventa nuovi attacchi, mentre Teheran avverte: abbiamo il dito sul grilletto. La dichiarazione finale del vertice di Parigi, imperativo il ritorno al transito libero nello stretto. E l'ultimatum del presidente, tra 2 o 3 giorni, forse venerdì, sabato o domenica. La risposta dell'Iran: apriremo nuovi fronti con nuovi strumenti e metodi se gli USA ripeteranno atti ostili. E Donald Trump concede pochi giorni a Teheran e avvisa che potrebbe dover colpire nuovamente l'Iran, mentre gli Ayatollah promettono di aprire nuovi fronti di guerra se attaccati. La ricerca di un accordo prosegue quindi tra reciproche minacce dopo il pressing del Pakistan nelle sue vesti di mediatore di 3 paesi arabi interessati a evitare una nuova escalation che minerebbe le loro economie. Tanto da partecipare al G7 finanziario di Parigi, dove la dichiarazione congiunta finale mette in guardia sul fatto che sia imperativo garantire il ritorno a un transito libero e sicuro attraverso lo stretto di Hormuz. Alleviare le tensioni sulle catene di approvvigionamento di energia, cibo e fertilizzanti e trovare una soluzione duratura del conflitto. E Donald resta prigioniero del suo azzardo sull'Iran, mollato dagli alleati e incalzato dalla crisi. La guerra in Iran doveva essere una breve incursione, invece sono passati più di 80 giorni. E una soluzione ancora appare lontana, lasciando Donald Trump prigioniero del suo stesso azzardo e con le spalle al muro, alla ricerca di una via di uscita dal Medio Oriente che gli consenta di cantare vittoria. La strada che ha davanti è sempre più stretta. L'accordo con Teheran, evocato tante volte e dato quasi per scontato, non si è mai concretizzato, con il commander in chief che appare sempre più solo. Con la NATO e gli alleati europei la tensione è alle stelle. I paesi del Golfo lo hanno fermato chiedendogli di non attaccare l'Iran. E il presidente cinese Xi Jinping ha accolto Vladimir Putin solo pochi giorni dopo la sua visita di Stato. Le difficoltà esterne si aggiungono alla crisi interna. Il fondo anti-strumentalizzazione da 1,78 miliardi di dollari creato per risarcire gli alleati finiti ingiustamente nel mirino del Dipartimento di Giustizia di Joe Biden, inclusi gli assalitori del 6 gennaio, ha sollevato una pioggia di polemiche anche fra i repubblicani. Il timore è che il fondo alieni sempre di più gli elettori repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato, complicando una strada già tutta in salita. Una sconfitta alla Camera è data quasi per scontata dai repubblicani e a preoccupare è la possibilità che i democratici a novembre conquistino anche il Senato, rendendo di fatto Trump un'anatra zoppa per il resto del mandato. L'appeal del presidente sugli elettori sembra scemare a causa della guerra in Iran. Il suo tasso di approvazione è già ai minimi dal secondo mandato, al 37%, secondo l'ultimo sondaggio del New York Times. E la frustrazione degli americani nei confronti del caro vita e della benzina alle stelle è in aumento. E intanto Israele spara sulla flottiglia diretti ad Ashdod 29 italiani. Il ministro Tajani ha chiesto garanzie di protezione e incolumità. Per loro è prevista l'espulsione, salvo in caso di interrogatori o ulteriori indagini. Lasciamo adesso il fronte delle guerre e parliamo invece di alcune notizie di cronaca. La tragedia di Modena. El Kudri davanti al GIP, escluso il terrorismo, convalidato l'arresto, l'interrogatorio, il 31enne non parla, ma fornisce i codici del suo cellulare a motivare la permanenza in carcere e il pericolo di fuga verso il Marocco, dove ha stretti legami. Secondo la giudice, la ricostruzione è chiara, voleva colpire più persone possibili.
ma non ci sono gli elementi per poter parlare di un gesto premeditato. Voleva colpire più persone possibili e al momento non ci sono elementi per ritenere che il suo gesto fosse dovuto a disturbi psichici per i quali in passato era stato in cura. Ma non è possibile parlare di terrorismo né di un qualcosa di predeterminato. È questo che si evince dall'ordinanza con cui la GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, 31enne, che sabato pomeriggio a Modena ha falciato i passanti sulla sua Citroen C3 per poi tentare la fuga. Confermata anche la custodia cautelare in carcere, ma viene disposto un periodo di osservazione delle sue condizioni, anche in strutture specializzate. Duello sulla cittadinanza e lite nel centrodestra. C'è Salim El Kudri che ha investito i passanti in via Emilia a Modena e poi ci sono Osama Shalebi e il figlio Mohamed che hanno fatto parte del gruppo intervenuto per bloccarlo mentre scappava impugnando un coltello. Italiano con cittadinanza anche marocchina il primo, egiziani che sognano la cittadinanza italiana i secondi. Il confronto nel centrodestra si

0: Preso il collegamento.
1: Speriamo che continui.
0: E vista l'ora, direi di leggervi solo le celebrazioni e le iniziative della parrocchia. Scusate un attimo.

Oggi è un po' tribolato a questa radio, un po' va, un po' non va. Vabbè, chiedo scusa io, ma non è colpa mia, purtroppo è un problema tecnico che ogni tanto succede. Adesso velocemente vi do le celebrazioni e le iniziative. Venerdì 22 maggio alle 10:30 le esequie di Salvatore Fratantonio, anni 87. Oggi invece le celebrazioni continueranno. Alle 16 a Vidalengo, alle 16:30 a Masano, alle 18 a San Bernardino. Tra poco, alle 11, nella chiesa di San Bernardino ci sarà un matrimonio, Gatti De Maria. Giovedì 21 maggio, 8:30 parrocchia, in memoria di Locatelli Elide, Cremona Filiberto. Alle 9 a Misano, alle 16:30 a Masano, alle 18 a Santa Liberata con la messa in memoria di Lucia Battista Edina e alle 20:30 a Vidalengo. Ricordo il tradizionale rosario che sarà questa sera, poi giovedì e venerdì.

Questa sera sarà presso via Ghisone 8, famiglia Frigerio Antonio. Domani invece in Santa Elisabetta. Venerdì in via Nazario Sauro alla cappellina della Banca di Credito Cooperativo. Sono aperte ancora le iscrizioni per la gita ad Arenzano lunedì 1 giugno. E presso i punti, bar, ristoranti che hanno aderito potete trovare i biglietti per partecipare alla biciclettata di Don Pierino. Vi ringrazio per l'ascolto, anche se non è stato molto. Speriamo che mercoledì prossimo possa andare meglio e vi lascio alle trasmissioni di Radio Cittanova augurandovi una serena giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille. Dolfini, la tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei che risultavano ancora dispersi, sono quelli di Giorgia Sommacalla, 22enne figlia della professoressa Monica Monfalcone, un'altra delle cinque vittime, e quello di Muriel Obenino, biologa, marina e ricercatrice. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3, la collocazione definitiva, fa sapere Washington, sarà determinata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. È sempre tesa la situazione in Iran dopo l'annuncio della rinuncia a nuovi raid da parte di Trump. Teheran minaccia, abbiamo il dritto sul grilletto, ma il presidente americano rilancia, concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. In una nota la Farnesina chiede che sia garantita l'incolumità e la sicurezza dei 29 italiani fermati da Israele nell'ambito delle operazioni contro la flottiglia, sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni, denunciano gli attivisti. Tra gli italiani fermati anche il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. In Italia l'80% della popolazione non usa i trasporti pubblici, lo dice un rapporto di Greenpeace.
2: Secondo un rapporto di Greenpeace, nel nostro paese circa l'80% della popolazione non utilizza mai o quasi mai il trasporto pubblico. Dopo Cipro è il secondo dato più alto in Europa. A tenere lontani i nostri connazionali dai mezzi pubblici, l'accesso agli stessi percepito, fa sapere l'associazione ambientalista, come troppo difficile o addirittura insicuro, soprattutto da parte di donne e anziani. In base allo studio, nel 90% dei paesi europei analizzati, oltre la metà della popolazione non usa il trasporto pubblico regolarmente. Ad esclusione di Svizzera, Lussemburgo, Hamburgo ed Estonia, in media oltre il 50% dei cittadini utilizza tram, bus e metropolitane meno di una volta al mese o mai. Per quanto riguarda il bel paese, in alcuni casi fino al 56% dei cittadini non dispone di alcun servizio nella propria zona di residenza, una situazione che, ha sottolineato Greenpeace, lascia fino al 19% della popolazione senza altra scelta se non quella di possedere un'auto, con conseguente aumento delle spese familiari e delle emissioni di gas serra. Alessio Orlandi, Linea allo studio.
1: Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti, scadenza il 22 maggio, lo annuncia il ministro dell'economia Giorgetti, spiegando che nel Consiglio dei Ministri di venerdì saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Avvio di giornata lievemente negativo per la Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,03%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Esclusa l'aggravante di terrorismo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena con la sua auto si è lanciato sui passanti ferendo 8 persone, alcune in modo grave, il GIP ha convalidato il fermo dell'uomo con le accuse di strage e lesioni gravissime. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

A tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felicissima giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, voglio offrirvi una riflessione, una meditazione sulla Vergine Maria. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

Ancora buongiorno a tutti. Il Figlio di Dio non solo ci ha donato il suo spirito per la nostra pace, ma anche la Madre, quale canale di ineffabile letizia spirituale. Come discepoli della dottrina cattolica e istruiti dai competenti in Mariologia, vibrano in noi sentimenti di gioia nel constatare che la Madonna è un mistico arcobaleno che attraversa e illumina con la dolcezza e la soavità del suo fulgore la vita e la missione della Chiesa, la storia delle singole anime, nonché quella dei popoli e delle nazioni. Se la maternità fisica di Maria si estende dal momento dell'Annunciazione fino alla nascita del Salvatore, la sua maternità spirituale si dispiega senza limiti di spazio e di tempo su tutto l'arco della desiderata alleanza fra Dio e l'umanità, sempre in vista di una letizia perenne e tutta divina. A ragione di questo, San Bernardo sintetizza dicendo che il Figlio di Dio, pensiero di pace nel cuore del Padre, divenne la nostra pace tra le braccia di Maria. Ecco, non c'è bisogno di sottolineare come Maria sia stata inserita per volontà divina nella realtà della Chiesa. Giovanni Paolo II disse: Maria è la Vergine fatta Chiesa. Cristo, Chiesa e Maria formano come una Trinità terrestre di salvezza, la cui sorgente è la Trinità del Cielo, Padre, Figlio e Spirito Santo. D'altra parte, rimane per noi consolante il fatto che la stessa Chiesa si è sempre dimostrata mariale. Maria è il suo respiro e la sua gioia.

Abbiamo tanto bisogno di Maria, della nostra Madre Celeste, perché da soli, cari amici, facciamo tanta fatica a considerarci e trattarci come fratelli. Il comando del Signore di volerci bene è tanto bello, ma è un impegno difficile. Solo con lei la riconciliazione, il dialogo e l'intuizione per le necessità altrui diventano legge interiore, quasi forza carismatica. Abbiamo necessità della Madonna perché sentiamo il bisogno di essere protetti, di essere compresi e di essere aiutati. La noia, il dubbio, la mancanza di sicurezza ci circondano da non poche parti. Intorno a noi tutto è vacillante, tutto è precario, pieno di insidie. E soprattutto per questo che ci è utile la madre. Dietro ogni figlio che soffre c'è sempre un cuore di madre proteso in aiuto. L'indagine psicologica è arrivata a riconoscere che l'attività dell'uomo viene potenziata al massimo allorquando vi è sicurezza affettiva e sintonia spirituale con una persona che ci vuole bene. Indubbiamente, il sapere che nei momenti oscuri della prova la Madonna c'è, madre amorosa e potente, non può non farci ritornare fiduciosi e contenti nell'anima. Nella dolce convinzione di fare cosa gradita, ci pare opportuno insistere su alcuni mezzi di ordine ascetico al fine di corrispondere meglio e godere di più della nostra unione con Maria. Un primo nostro dovere verso di lei è naturalmente la preghiera. Dobbiamo pregare la Madonna, invocarla. Ella è ammirabile per sé e amabile per noi. Ella, come nel Vangelo, interviene per noi presso il Figlio Divino e ottiene da Lui miracoli che l'andamento ordinario delle cose per sé non ammetterebbe. Antonio Rosmini, grande filosofo e grande devoto della Vergine, sillogizza così: se Gesù non può negare nulla a Maria, è perché ella è sua madre, e se Maria non può negare nulla a noi, è perché siamo suoi figli. Se dunque le siamo sinceramente devoti, non ci verrà meno quanto abbisogniamo per la nostra salvezza. Il nostro discorso dovrebbe farsi qui apologia, esortazione, ma ci limitiamo a riportare un pensiero di San Bonaventura. Tanto è grande il desiderio che la Madonna ha di farci del bene e di salvarci, che ella, afferma il dottore Serafico e Mariano, non solo si addolora per le ingiurie che le si rivolgono dai cattivi, ma anche per la dimenticanza di coloro che si credono buoni e non le chiedono alcuna grazia. L'altro inderogabile compito del cristiano è scegliere la Madonna come modello della propria vocazione, giacché la vera devozione

E Maria, madre tenerissima, che fa scaturire la purezza del cuore e delle risoluzioni. È lei che ci può rendere pazienti e costanti nell'impegno apostolico. È l'Immacolata che ci spinge e ci aiuta ad amare i fratelli con il generoso dono di sé. E questa madre, regalo di Dio, che ci insegna a sorridere anche nel dolore, come fanno non pochi malati, pellegrini al suo santuario di Lourdes. Disse un pittore, Marc Chagall, «L'amore e il sorriso di mia madre mi hanno fatto pittore». Ma ogni cattolico può, per esperienza, affermare «è l'unione, la filiale comunione con Maria che mi rendono sempre contento». Accettare la Madonna come nostra madre è davvero entrare immediatamente nel campo magnetico della gioia. Consapevoli di tutto questo, i cattolici di Toledo, in Spagna, preferiscono onorarla nella loro famosa cattedrale come Madonna del Sorriso. A conclusione di questa nostra gaudiosa elevazione spirituale a onore della Madonna, ecco, ci sia consentito sigillare l'incontro con tutti i devoti della Vergine, riportando un episodio preso dalla vita di Santa Bernadette Soubirous. Una volta un ateo andò a trovare la prediletta della Madonna per prenderla in giro e per ironizzare su quanto si diceva circa le apparizioni della Vergine a quest'umile e povera figlia di Francesco e Luisa Soubirous. Appena poté parlare, quel miscredente disse subito, e lo fece anche con aria spavalda, «Potresti, Bernadette, rifarmi il sorriso di quella dama che ti è comparsa?» Certamente, annuì la giovinetta dagli occhi puri e limpidi, quasi le fossero imprestati da Dio. E mentre rispondeva a quell'ateo, gli donò uno di quei sorrisi talmente celesti che non solo determinò la conversione di quell'uomo, ma costui conservò quel sorriso nelle sue pupille e nella profondità del suo cuore per tutto il resto della sua vita. Possano la protezione e il sorriso della Madre di Dio illuminare sempre e dovunque anche tutto il nostro viaggio esistenziale fino al regno della luce e della gloria, dove Maria, in forza della sua assunzione al cielo, è stata costituita in eterno tesoro dell'universo.

E in chiusura voglio offrirvi una bellissima preghiera alla Vergine. O Vergine Maria, nostra Madre dolcissima, non dimenticare la tristezza della nostra terra. Guarda con bontà coloro che soffrono, che lottano contro tanti disagi o che vivono nel dolore. O Vergine Assunta, Signora degli angeli e dei santi, dona al cielo la luce della fede a chi è smarrito nel cammino, dona speranza a coloro che sono oppressi dal circolo chiuso delle realtà puramente terrestri ed effondi abbondanza di amore divino su tutti coloro che sono assetati di supremi valori. Madre della Chiesa, sii sempre il nostro aiuto, il nostro conforto, la nostra guida, tutta la nostra gioia, affinché possiamo giungere dove Tu ora ci aspetti, gloriosa e splendente, quale regina dei cuori e come dolce speranza delle nostre anime. E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. A tutti un grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una splendida giornata sotto il manto celeste della Vergine Maria.

0: punto di riferimento in Sicilia, in provincia di Messina, è il centro servizi Caritas Don Gaetano Franchina di Sant'Agata Militello. Non solo una distribuzione di beni materiali, cibo e abiti a chi è meno fortunato, la missione degli operatori scava tra le pieghe della società. Le storie sono tante, come quella di Guglielmo, da beneficiario a volontario.
1: Capita a tutti il momento in cui uno cade giù, però l'importante è rialzarsi un'altra volta. Sono il pescatore d'inverno, d'estate invece sia pescatore e sia in campagna. Ho avuto questo momento buio, però grazie a Dio me ne sono uscito.
0: Giovani, Vangelo e lavoro, alla Caritas di Sant'Agata c'è posto per tutti e soprattutto per coltivare il futuro delle nuove generazioni, come spiega Andrea Sturniolo, coordinatore e segretario della Caritas diocesana di Patti.
2: La Caritas diocesana di Patti come organismo pastorale nasce nel 1981, quindi più di 40 anni fa. Nel 2021 a Sant'Agata, grazie alla progettazione 8x1000, abbiamo inaugurato il centro servizi Caritas Don Gaetano Franchina. Il ruolo della Caritas non si limita semplicemente a distribuire aiuti materiali, vestiti, alimenti, ma negli ultimi anni stiamo cercando appunto di fare un lavoro di advocacy, un lavoro di coprogrammazione e coprogettazione. Abbiamo dei tirocinanti che il distretto sociosanitario ci presta attraverso un protocollo, sono dei tirocinanti con disturbi psichici.
3: E ho cominciato man mano, prima solo per venire qui magari a fare qualche piccola attività, e ora al giorno d'oggi faccio molta attività.
2: Abbiamo coinvolto e abbiamo avuto ospiti nella nostra diocesi oltre 100 volontari.
4: Bisogna avvicinarsi alla storia personale di ognuno per capire quali sono i propri bisogni,
2: ma cercare di lavorare in chiave preventiva, quindi evitare che quelle situazioni di povertà si moltiplicano nel tempo.
5: Chiamavano a casa, adesso mi chiamano meno perché abbiamo il numero FAM, prima era un continuo, però non ero dispiaciuta, ecco, mi cercavano anche per parlare. Mi fanno sentire diversa, mi fanno sentire importante per loro.
0: In fondo, ci dice Chiara, operatrice da alcuni anni, non c'è alcuna distanza tra noi e loro.
6: Facciamo la distribuzione sia alimentare che di abbigliamento una volta a settimana. E in quella volta a settimana le persone sono davvero tante, perché sono quasi 300 persone, e quindi ogni giorno è vivere ed entrare quotidianamente nella vita di un'altra persona. E non curiamo, e proviamo a diminuire le loro difficoltà.
2: Non si riesce mai a fare abbastanza, e quindi quello che un po' mi porto è il desiderio di fare sempre meglio.
7: Mi piace l'idea di lavorare per loro e anche soprattutto con loro.
8: Non solo un aiuto pratico, ma anche il messaggio di solidarietà.
6: Grazie ai fondi 8x1000 abbiamo questa realtà, abbiamo costruito questa realtà. Un bacio, una carezza, un avvicinarsi, una stretta di mano. E là credo che si ritrova Dio.
1: Bisogna lavorare qui alla Caritas per capire i bisogni degli altri. A me piace aiutare il prossimo veramente, perciò questo è il lavoro che fa per me.
0: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: dalle teche di RCN presentiamo
1: i grandi di ieri e di oggi.
2: Sono qui, puntuale come sempre, nello studio 1 di RCN per passare con voi che ci seguite con simpatia una mezz'ora di musica leggera, così viene chiamata, degli anni 20, 30 e 40. Chi meglio di Carosone ci può mettere di buon umore? Eccovi dunque Carosone e il suo gruppo nella canzone A Casciaforte, un brano comico fin dagli anni 20 in programma, con andamento di filastrocca, che racconta la ricerca del protagonista di una cassaforte per deporvi ciò che per lui è più prezioso: lettere d'amore, ricordi del passato, care e preziose fotografie. Ascoltiamo dunque di Mangione e Valente A Casciaforte dal complesso di Carosone.
3: Canta Napoli, Napoli in cassaforte,

lettera che mi ha scritto Rosina mia, non ritratto formato visita da buon'anime di Sofia. Non ci ricapilla, non cuore ne curalla,

lettera che m'ha scritto Rosina mia, una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia, una manichesi, una crasta le specchi.

Scommetto che anche molti di noi, se non hanno una cassaforte, hanno però una scatola, un cassetto ermeticamente chiuso dove abbiamo riposto non tanto ore e gioielli, ma tutti i nostri ricordi. Beh, ed ora un brano che chiamerei arioso. Si tratta di un classico della canzone italiana, portato al successo da Oscar Carboni, che l'ha incise nel 1947, accompagnato dall'orchestra di Beppe Moietta, ma che poi fu ripresa da molti altri stornellatori come Taioli, Consolini, Villa, eccetera. Eccovi dunque Oscar Carboni in Serenata Celeste di Fiorelli Ruccione.

Rimaniamo negli anni 40 e precisamente alla fine degli anni 40 per ascoltare Claudio Villa, allora giovane interprete, in una rumba, un ballo che proveniva da Cuba e dintorni e che si affermò in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. La canzone è Rumba Italiana di Torriglia Mari. L'interpretazione all'italiana è di Claudio Villa. Ascoltiamo.

e dopo la rumba altro ballo esotico, la samba. Il ritmo di samba in questo motivetto dal titolo Che mele è scandito come si conviene dalle rotondeggianti maracas. Il brano fu scritto da due grandi autori della canzone italiana del tempo, Giacometti e Kramer. Ora ve la propongo nella spiritosa interpretazione di Lidia Martorana. Samba dunque!

grosse, son pronte da mangiare. Chi mangia le mele va sempre a gonfie vele, son buone, fan bene, le dita fan succhiar, vendo pure le banane.

Avete sentito che bel consiglio? Chi mangia le mele va sempre a gonfie vele. Beh, mangeremo anche noi le mele. Vi mando in onda ora la classe degli asini, che racconta sì di allievi asini che non sanno rispondere alle più semplici domande. Ma ahimè, che figura quel professore che non sa sciogliere il dubbio se sia nata prima l'uovo o la gallina. Ascoltiamo Natalino Otto, che con il suo consueto swing interpreta la classe degli asini di Rastelli, Larici, Ravasini.

0: Gentili signore e signori, vi presentiamo la classe degli asini, di cui fa parte l'orchestra Kramer con i suoi solisti. Cominciamo con l'interrogare il più intelligente. Tu, Franco Cerri, sai dirmi dove si trovano i Pirenei?
1: I Pirenei si trovano e non ci

Avete sentito il magico tocco di Kramer? Che swing, che ritmo! Ed ora balliamo con un ritmo classico dei balli, con il ritmo di valzer. Di questo motivo il valzer dell'allegria. Secondo gli autori, la musica rappresenta l'elisir di lunga vita. Vuoi vivere bene a lungo? Canta allegramente. Una morale che viene assunta in pieno dal detto «canta che ti passa» e «se sei sereno, vivi di più». È Claudio Villa che ci dà questo spensierato consiglio nel Valzer dell'Allegria di Sarra delle Grotte, Mari, Cervo. Ascoltiamo dunque Claudio Villa.

Bene, e ancora Claudio Villa mettiamo in L'eco del cuore, una delle più celebri canzoni di Romolo Balzani, un grande protagonista della canzone dialettale negli anni fra le due guerre. Quindi su questa voce di Claudio Villa in L'eco del cuore di Balzani vi saluto, anche vi lascio, e teniamoci il consiglio che ci viene dato dalla canzone di prima: cantiamo con allegria e godiamoci una giornata spensierata, e l'augurio che faccio a tutti al termine del nostro incontro, e a risentirci martedì prossimo. Arrivederci.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei che risultavano ancora dispersi, sono quello di Giorgia Sommacalla, 22enne figlia della professoressa Monica Monfalcone, un'altra delle cinque vittime, quello di Muriel Obbedino, biologa, marina e ricercatrice. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3 e la collocazione definitiva, fa sapere Washington, sarà determinata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. Ed è sempre tesa la situazione in Iran dopo l'annuncio della rinuncia, nuovi raid da parte di Trump, Teheran minaccia, abbiamo il dito sul grilletto, ma il presidente americano rilancia: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. In una nota la Farnesina chiede che sia garantita l'incolumità e la sicurezza dei 29 italiani fermati da Israele nell'ambito delle operazioni contro la flottiglia, sparati i proiettili di gomma contro le imbarcazioni, denunciano gli attivisti, tra gli italiani fermati anche il deputato 5 Stelle Carotenuto. La liturgia esprime la fede della Chiesa, al tempo stesso ne plasma l'identità ecclesiale. Papa Leone all'udienza generale ha iniziato la riflessione sulla Sacrosantum Concilium, il documento del Vaticano II dedicato proprio alla liturgia. Ascoltiamo il Pontefice.
2: Cristo stesso è il principio interiore del mistero della Chiesa, popolo santo di Dio, nato dal suo fianco trafitto sulla croce. Nella Santa Liturgia, con la potenza del suo Spirito, egli continua ad agire, santifica e associa la Chiesa, sua sposa, alla sua offerta al Padre. Esercita il suo sacerdozio assolutamente unico, lui che è presente nella parola proclamata, nei sacramenti, nei ministri che celebrano, nella comunità radunata e in sommo grado nell'Eucaristia.
1: Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio lo annuncia il ministro dell'economia Giorgetti, spiegando che nel Consiglio dei Ministri di venerdì saranno presi anche provvedimenti sull'autotrasporto. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,34% a quota 76 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Dalle teche di RCN presentiamo

Il tempo, una costante inarrestabile nel suo scorrere infinito, uno spazio in cui le dimensioni si perdono, i pensieri si perdono, gli uomini si perdono. Noi abbiamo voluto fermare immagini e pensieri di epoche passate riguardanti la città di Cremona. Dotati di una splendida macchina del tempo, ci catapulteremo in meandri spazio-temporali sconosciuti ai più. Dunque, allacciamo le cinture di sicurezza e partiamo per questo meraviglioso viaggio nella storia. Oggi visiteremo Cremona ai tempi del 48, dal 48 al 49 e nel decennio 1849-1859.

Il processo di apertura verso un sempre più cosciente rifiuto del dispotismo era lento ma sicuro. Specialmente dopo il 1831, coloro che accoglievano idee nuove andavano aumentando. Non erano più eccezioni. Il pensiero mazziniano faceva presa ovunque. Il fondatore della Giovine Italia a Cremona era stato l'ingegnere Luigi Tentolini. Già nel 1832 gli iscritti erano abbastanza numerosi e crescevano sempre di più. Anche in questa direzione scattarono accuse, arresti e processi che costrinsero il Tentolini a riparare in Svizzera, donde con il Mazzini, che lo stimava molto, preparò nel 1834 la sfortunata impresa della Savoia, alla quale parteciparono anche Gaetano Tibaldi e Cesare Benzoni.

Sempre più numerosi i cremonesi scontenti e disposti a collaborare con i gruppi clandestini. Se ne annidiavano anche nei pubblici impieghi e nella polizia comunale. Per la loro abilità sparivano indirizzi di cospiratori e venivano redatti rapporti nulli nei riguardi di fuggiaschi o di cittadini da troppo tempo assenti. Ci fu persino qualche impiegato degli uffici della magistratura che si servì di pieghi d'ufficio per comunicazioni clandestine. Questi sotterfugi non potevano essere sempre ignorati. Perciò nel 1838 veniva istituita una speciale guardia militare di polizia perché sorvegliasse a sua volta la polizia civile. C'era fra gli altri un tipo caratteristico, il cursore municipale Boni, al cui compito di recapitare ordinanze e intimazioni si abbinava spesso l'iniziativa del tutto personale di segnalare in anticipo a cittadini sospetti comunicazioni gravi e pericolose. Incaricato anche di raccogliere informazioni su persone indiziate o illegalmente assenti, mai trasmise notizie compromettenti, cavandosela con frasi generiche. Sconosciuto, non abita più a questo indirizzo, nessuno ha saputo dire qualcosa. E così facevano altri impiegati comunali nei loro rapporti scritti.

Siamo ormai alla vigilia del 48. Repressioni e condanne, per quanto dure, non servono più. Non è soltanto l'Italia, è tutta l'Europa che ribolle.

Non è ancora primavera quando dalla Francia giunge la notizia che la monarchia è stata rovesciata. Il contraccolpo a Berlino e a Vienna è immediato. Nel marzo il re di Prussia Federico Guglielmo IV concede la Costituzione. L'imperatore Ferdinando I è costretto a prometterla a sua volta e a licenziare il Metternich. Il Lombardo-Veneto è tutto un fremito di rivolta. Il 17 marzo insorge Venezia, il 18 Milano, che già nei giorni precedenti aveva reclamato per mezzo del suo podestà, Gabrio Casati, l'istituzione della Guardia Civica e di una polizia municipale. Il 18 marzo giungono a Cremona le prime notizie della rivoluzione di Vienna. Provengono da Trieste e la stessa sera sono confermate all'arrivo della diligenza Franchetti da Mantova. A ora tarda, verso le 11, giunge attesissima la diligenza Petrolini da Milano e di nuovo conferma le voci dell'insurrezione in atto tanto a Vienna quanto nella capitale lombarda. È una notte di gioia, di abbracci, di acclamazioni, di speranze finalmente espresse.

Il comando delle truppe austriache a Cremona era tenuto dal generale Giorgio de Schoenals, che prudentemente diede l'ordine che le truppe rimanessero consegnate nelle caserme. La guarnigione era costituita da due battaglioni del reggimento Arciduca Alberto, composto di milanesi, e da un battaglione Conte Ceccopieri formato quasi esclusivamente di rodigiani. Sarebbe stato perciò pericoloso che uscissero. I cannonieri addetti ai sei pezzi di artiglieria in dotazione erano invece austriaci e gli squadroni di cavalleria erano di ulani polacchi, pericolosi anch'essi per almeno due motivi diversi: che fraternizzassero con gli insorti oppure che ne provocassero risentimenti e rappresaglie. Ma ribollivano gli animi anche nelle caserme. I più agitati erano i soldati del battaglione Ceccopieri, che avrebbero voluto abbandonare i loro reparti.

fa onore a Cremona che la preoccupazione principale in quei fatidici giorni di marzo fosse il mantenimento dell'ordine pubblico. Subito al mattino del 19 si riunì in municipio la congregazione municipale, i cui primi atti furono di prendere accordi con il comando e di frenare gli impazienti che avrebbero voluto lasciare il popolo libero di armarsi e di attaccare le truppe austriache. Prevalendo così l'idea di pacifiche dimostrazioni, fu esposto un

Essendo il 19 marzo domenica, fu annunciato in Duomo che l'imperatore aveva promesso la Costituzione. Ma ormai la cosa né interessava né persuadeva molti e i pensieri erano rivolti altrove. In brevissimo tempo, nel giro di 2 giorni, veniva costituito per acclamazione del popolo un governo provvisorio di 7 membri. Avvocato Maffino Maffi, dottor Antonio Binda, dottor Gaetano Tibaldi, dottor Annibale Grasselli Senior, dottor Annibale Grasselli Junior, dottor Giuliano Vacchelli, signor Ambrogio Cadolino, dottor Fulvio Cazzaniga, segretario generale. Esso provvide a sua volta a formare speciali comitati per i settori della guerra, della sicurezza pubblica, della sanità e annona e della finanza. Si ricostituì subito anche la Guardia Nazionale che, disciolta nel 1814, rivisse ora dal 21 marzo al 31 luglio 1848, quando purtroppo gli austriaci ritornarono. Con il comandante delle truppe, generale Schönhals, furono presi accordi precisi. Ai soldati dei 3 battaglioni veniva lasciata facoltà di uscire dalle caserme oppure di rimanervi. La divisione di Ulani, invece, sarebbe dovuta partire sotto scorta fino a quella che si profilava come nuova frontiera. I pezzi di artiglieria e la polveriera sarebbero passati in custodia alla Guardia Civica.

Dovendosi necessariamente concordare le azioni con Milano, che fino al 23 aveva dovuto lottare per liberarsi, vi fu mandato allo scopo il dottor Antonio Binda, membro del governo provvisorio. Un bollettino informava giorno per giorno i cittadini di ogni delibera, di ogni atto, di ogni iniziativa. I proclami, sia dal governo provvisorio di Cremona, sia da quelli di Milano e delle altre città lombarde, venivano resi noti per mezzo di affissi murali e della stampa locale, la quale, accanto alla preesistente Gazzetta Provinciale, era rappresentata ora anche dall'Indipendente dell'Alto Po, di orientamento repubblicano, che aveva come condirettori il dottor Cesare Stadiotti e l'avvocato Francesco Ferragni. Gli eventi precipitarono. Il 23 marzo Carlo Alberto scende in campo contro l'Austria. Dal varcato Ticino raggiunge Pavia e Lodi. Il 2 aprile è a Cremona. Vi rimane fino alla mattina del 5, ospite di Palazzo Pallavicini, nell'attuale Corso Matteotti, mentre il principe ereditario Vittorio Emanuele, che lo accompagnava, viene accolto in Palazzo Araldi, in Contrada Diritta, ora via Palestro. Lo Stato Maggiore in Palazzo Ala Ponzone. Anche questo fatto concorre a risvegliare entusiasmi e speranze.

Mentre i volontari della Guardia Civica vanno sempre aumentando, altri si organizzano per iniziativa dell'avvocato Gaetano Tibaldi, marzignano, partecipe dei moti del 31, poi esula in Svizzera e a Londra. La prima esigua colonna di questi volontari, sono circa 150, parte per la zona di guerra, raggiungendo Stenico a ovest di Trento. Vittime di questa eroica spedizione sono 8 di quei giovani trucidati dagli austriaci in una sorpresa presso Sclemo, villaggio nelle vicinanze appunto di Stenico. Ancora li ricordiamo infatti come i martiri di Sclemo. La colonna Tibaldi, così venne poi contraddistinto questo gruppo di volontari, si sarebbe via via rafforzata e avrebbe in seguito operato tanto nel Trentino quanto in Piemonte. Sarebbe stata presente sul campo anche nello sfortunato scontro finale di Novara. Nei primi giorni le truppe lasciate libere crearono un certo disordine e nuovi problemi. I soldati più disciplinati erano quelli del battaglione Ceccopieri, il quale in breve fu riorganizzato da uno dei suoi ufficiali, il capitano Francesco Skodnik, che si era rifiutato di seguire gli altri ufficiali austriaci. Il giorno 23 il battaglione, che fu poi ribattezzato Legione, già riprendeva regolarmente servizio in collaborazione con la Guardia Civica e, agendo con fermezza e con tempestività, fece sì che le truppe austriache che si ritiravano dal Parmigiano non credessero opportuno attaccare Cremona, che così fu salva da un altrimenti inevitabile saccheggio.

Il nostro governo provvisorio si manteneva in continuo contatto con quello di Milano, che intanto indirizzava anche un appello ai parroci perché sostenessero con la loro parola la causa della libertà. A Cremona, essendo vacante la sede vescovile, era vicario generale capitolare Monsignor Antonio Dragoni, che prima di diventare famoso per le numerose falsificazioni di documenti concernenti la storia locale, si distinse in quegli anni per la sua opera conciliante e la sua parola persuasiva in nome del sacro vincolo di italiana fratellanza.

Un paio di settimane dopo il ritiro degli austriaci, che da Cremona si erano allontanati il 21 marzo, le varie direttive delle città libere si unificavano nel nuovo governo centrale provvisorio di Lombardia, approvato l'8 aprile. Nostro rappresentante a Milano fu il dottor Annibale Grasselli. Venne incoraggiato l'arruolamento di volontari, ma dall'11 aprile si procedette anche al richiamo alle armi di tutti i cittadini dai 18 ai 60 anni, con esenzione dei chierici e dei sacerdoti. Tuttavia, ben 36 chierici cremonesi fecero domanda di arruolamento. In città i volontari aumentavano. Con minore slancio si rispondeva dalla campagna.

Purtroppo le difficoltà erano gravissime, insufficienti le armi, lenta di conseguenza la preparazione delle reclute, impacciato anche da discussioni persino l'allestimento delle divise, condizioni penose che inevitabilmente ritardavano le azioni. I primi successi militari fra l'8 e l'11 aprile a Goito, Valleggio e Monzambano e a Pastrengo il 30 riuscirono ancora a tenere vive le speranze. La domenica 14 maggio poi una visita entusiasmante. Veniva a Cremona Vincenzo Gioberti. Ospitato all'albergo della Colombina, che continuava ad essere il migliore, si fermò nella nostra città fino al pomeriggio del lunedì. Le accoglienze furono degne della sua fama. Da alcuni anni gli italiani leggevano e rileggevano fra le sue opere specialmente il primato morale e civile degli italiani, traendone conferma ai sentimenti, incitamento all'azione e, nonostante il delicatissimo momento, conforto alle speranze. E non soltanto furono imponenti le accoglienze ufficiali all'illustre visitatore, le quali si concretarono in ricevimenti da parte di tutte le autorità in un'accademia al Teatro Patriottico, ora Filodrammatici, ove fu anche eseguito un inno di Ruggero Manna in discorsi pieni di ammirazione e di consensi. Entusiastiche furono pure quelle della popolazione, che lo aspettava nelle strade e nelle piazze, a ogni sua uscita, e che lo scortò numerosissima fino al Po, quando egli ripartì alla volta di Parma. Ne rimane eco bellissima la lettera che il Gioberti fece subito pervenire, in data 15 maggio, al podestà di Cremona, marchese Pietro Araldi Erizzo, elogiandovi soprattutto la spontaneità delle espressioni dei cremonesi nei riguardi della libertà e in modo particolare dell'unità d'Italia. Purtroppo la lentezza dell'organizzazione andava spegnendo qua come altrove gli entusiasmi. Neppure gli eroismi di Curtatone e Montanara del 29 maggio, neppure la resa di Peschiera del giorno dopo, riuscirono a rinfrancare gli animi, tanto più che dopo Curtatone e Montanara le comunicazioni con il quartier generale erano rimaste interrotte, mentre ugualmente continuavano a giungere a Cremona i feriti di guerra, sempre più numerosi, concreta, angosciante testimonianza di quanto costasse la libertà.

Intanto il caldo aumentava, i feriti soffrono sempre di più, sale il numero dei morti, crescono i disagi per i soldati sul campo. Dalla fabbriceria del Duomo si ottengono le grandi tele delle sacre processioni e si mandano al fronte perché se ne facciano tende e ripari dal gran sole. Riparte la seconda colonna Tibaldi, più numerosa della prima, ma anch'essa scarsamente equipaggiata e male armata, verso il Bresciano. Siamo ormai in luglio, in piena parabola discendente. Ritirati o distrutti i corpi di spedizione che dagli stati italiani erano partiti in aiuto al Piemonte. In fuga buona parte dei Lombardi, sfiduciato Carlo Alberto. Dopo la catastrofe di Custozza, il 30 luglio, egli è di nuovo a Cremona, più triste che mai, per ripartirne nelle prime ore del 31 alla volta di Pizzighettone e poi di Milano, dove viene accolto da molti come un traditore. Lo stesso giorno gli austriaci tornano a Cremona, sempre al comando del generale Schönhals, ma accompagnati da Feldmaresciallo Conte Radetzky. I cremonesi chinano ancora una volta la testa. I più compromessi si allontanano, compreso il podestà Araldi e Rizzo. Scompaiono i tricolori, ricompaiono gli stemmi dell'Austria e vengono ripetute le promesse di tranquillo avvenire. Battute ormai senza scampo le truppe piemontesi, Carlo Alberto il 4 agosto abbandona la capitale lombarda, dove il 6 rientrano gli austriaci. Con l'armistizio di Salasco del 9 agosto viene rimandata la conclusione delle ostilità. Conclusione amara. 7 mesi più tardi, il 12 marzo 1849, l'armistizio veniva disdetto. Il 20 marzo aveva inizio la seconda campagna, brevissima e sfortunatissima. La disperata battaglia di Novara fu combattuta il 23. Il nuovo duro armistizio venne firmato a Vignale il 26. A Cremona, ovviamente, erano rimasti senza scosse e rimanevano gli austriaci.

E così si conclude per ora il nostro viaggio nel tempo. A risentirci alla prossima, sempre in compagnia di Radio Cittanova.

0: vi abbiamo presentato
1: La macchina del tempo, storia di Cremona, 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

primo ghiacciaio che ho, a cui mi sono avvicinata è stato il ghiacciaio del Mandrone sull'Adamello. Nel giro di questi anni ha subito una modificazione di notevole portata. Quindi l'impatto, insomma, è stato abbastanza sconvolgente, ecco, da un certo punto di vista. Un po' un colpo al cuore, ecco, vederlo così in agonia.

Il ghiacciaio è per definizione una massa di ghiaccio in movimento, un elemento vivo. In inverno si riposa e in primavera, diciamo, si risveglia. Come se fosse un gigantesco animale con un suo battito molto lento e con un respiro impercettibile, ma che di fatto sai che c'è. Se tu lo osservi anche solo una porzione di questo ghiacciaio, hai proprio la sensazione di un'opera astratta, in base a come è stata lavorata dal vento, dalla pioggia o comunque dal rigelo, presenta delle geometrie, dei disegni, sembra veramente quasi studiato. L'idea è quella che ci richiama subito è il bianco. Perché? Perché in superficie la composizione è molto più simile a quella della neve, quindi con cristalli, con le bolle d'aria. Man mano che andiamo in profondità cambia la composizione del ghiaccio, conferisce questa colorazione particolare che va dal turchese al blu cobalto. L'accorgermi di far parte di una natura che non è solo natura, ma che è arte della natura. L'acquerello è una tecnica che richiede una grande concentrazione, non ti permette di sbagliare, non puoi tornare indietro, perché se io intingo il pennello solo nell'acqua, io posso capire, ma fino a un certo punto, quello che succederà nel mio dipinto. È una sorta di mano esterna a te stesso che opera nel dipinto, come arrampicarsi su alcune vie alpinistiche. Devi guardare avanti e non puoi guardare indietro, ti devi fidare degli appigli che hai per le mani e gli appoggi che hai per i piedi. È proprio questo continuo passaggio dal voler controllare e dominare l'azione dell'acqua sulla carta e il lasciarmi controllare e dominare dall'acqua stessa. È come una sorta di danza. Un momento prima sono io a guidare i passi e un momento dopo è l'acqua a farlo. È come uno scambio e ti devi fidare.

RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3. La collocazione definitiva, fa sapere Washington, sarà determinata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. È sempre tesa la situazione in Iran dopo l'annuncio della rinuncia a nuovi raid da parte di Trump. Teheran minaccia, abbiamo il dito sul grilletto, ma il presidente americano rilancia: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. In una nota la Farnesina chiede che sia garantita l'incolumità e la sicurezza dei 29 italiani fermati da Israele nell'ambito delle operazioni contro la flottiglia, separati proiettili di gomma contro le imbarcazioni, denunciano gli attivisti. Tra gli italiani fermati anche il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. La tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei che risultavano ancora dispersi.
2: Dopo giorni di ricerche alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subitaliani dispersi nella grotta di Alimatà: Giorgia Sumacal, 23 anni, e Muriel Oddenino, ricercatrice dell'Università di Genova. Il recupero è avvenuto all'alba nell'atollo di Vaavu. Un corpo è stato issato su una barca a poggio, l'altro è risalito lentamente seguendo le tappe della decompressione. Ieri erano già stati riportati in superficie Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, mentre la salma di Gianluca Benedetti è rientrata in Italia nei giorni scorsi. I tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni hanno consegnato alla polizia maldiviana le attrezzature recuperate nella grotta, ora al vaglio degli investigatori per ricostruire percorso, profondità e visibilità dell'immersione. La procura di Roma procede per omicidio colposo e disporrà le autopsie non appena le salme torneranno in Italia. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio, lo annuncia il ministro dell'economia Giorgetti, spiegando che nel Consiglio dei Ministri in programma venerdì saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,41%, a quota 76 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Vengono stimati da 2028 11 miliardi di costi annui in più per il trasporto su strada, lo dice un report di Confcommercio che guarda l'impatto anche dei sistemi ETS e ETS2. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
5: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mianna Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare

E adesso parlum come mangio un quaterbavole in dialetto in compagnia di Michelangelo. Donca intanto, siccome quai deni che abbiamo fatto la denuncia dei redditi, e è sempre a mo' in tempo, assegnasse che il numero chi 93 00 55 00 199, che skill è il numero del codice fiscale del gruppo dialettale cremonese ELSAC per la sane a Nualter e il vostro 5 per 1000. A Walter il vecusta niente, a Nualter il nessa propria car per andare avanti a fare quel che sono Adria fa, le tradizioni e detenere il nostro bel dialetto sempre in prima linea. Donca, dopo che fate il fracircot, adesso ve vardum i sant della settimana, così se son regulà a chi gonde fare gli auguri de buon onomastico. In co, gei fum a chi ganum Luigi, a chi chiama Bigio, Bigiola, o tutte. Oggi è San Luigi Gonzaga, il santo mantovano. Auguri, auguri a tutti i Luigi che ne ascolta. Le anche Sant Giuseppe. E dopo domani San Paolino di Nola, martedì Sant Lanfranco, mercoledì San Giovanni Battista e San Festo, e dopo di San Giovanni parlo dopo, giovedì Sant Prospero e Sant Luano, venerdì invece le Sant Vigilio, sabato Sant Arialdo e Sant Cirillo. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che porta in un che go appena dit. Adesso vardum cosa che scritte Luciano D'Acquati in quel liber robe de naolta per ricordare vergota che è successo in della nostra città. Per esempio, martedì che è num 23 che è un capitolo dice i morti i pol massà. L'era è il 1783 e in della chiesa di San Facio, che è la che adesso diciamo è il Fupon, e in due in delle foppe, cioè in di suterani, i gli sutrava i morti dell'ospedale che l'era le Vesen. Fino al del 400 l'era l'ospedale anche le, che è il punto lento che è la chiesa del Fupon, i curava i malati del Fo de Sant'Antonio, infatti che la via che le in sul fianc, le proprie via Sant'Antonio del Fuoco. Tornomo al 23 di giugno del 1783, e Bechin, in tanche il sutrava è morto, le in dei sotterranei de Caracesale, l'estate stufegata dai gas dei mort che era, du suo compagno, i che cercate de salvare, e gli è morto anche lor. Allora il cimitero l'estate sarà subito, in ha fatto un in via Mantua, poi in ha fatto un in sulla via Castelleonese, e dopo i che ha fatto il cimitero che gum adesso. Allora, dal 23 de giugno, passum al 24 de giugno, al 24 de giugno le Sant Giovan Battista. E la cosa è comprensibile perché le immagini tradizionali di questo santo lo ritraggono mentre battezza, cioè mentre purifica gli animi bagnando le persone. Da qui alla trasposizione delle tradizioni popolari, specialmente il passaggio dalla purificazione delle anime alla salvaguardia del corpo. Insomma, in sostanza, la rusada della notte di San Juan, della notte fra il 23 e il 24, l'era considerata miracolosa, dotata di particolari poteri curativi. Alla mattina i paesani indava buon'ora in di camp e con la rusada gli si bagnava i brassi, si bagnava le gambe che gli ha dei dolor, per fanda via anche la scabbia e altre malattie della pelle. Quaidoni invece i camminava a penuti in sull'erba bagnata, convinto che i guariva dei dolor, de artrite e dei rumatec. Sempre la mattina del 24, le donne le andava fuori di casa a buon'ora per catasse la rusada. Cosma fiei, i metteva dei fasuletti la sera prima, i metteva dei fasuletti in sull'erba e alla mattina i accatosse, i schissava dentro in una scudela, in una supera o ergotta del genere e poi i la portava in casa, la rusada la veniva messa in di canton più se umida della casa, de modo che la, cioè, non evaporasse e la veniva duprata durante l'anno
per guarire dei mai che via via si è preso il mal doccia, allora gli si mette a c'è delle pesole bagnate in de quella rusada lì, e il mal de occhi, mal de orecchie, insomma e tutti che altro. La ricorrenza di San Giovanni Battista era celebrata con particolare solennità anche in dalla nostra città. Infatti, al 23 de giugno, a Nura de Notte, in del 600, al Castel de Santa Cruz, che ne restano mambuconi in via Ghinaglia, del Turion, sparava numerosi colpi di cannoni per segni di allegrezza. Teneme che allegrezza la polizia era spara delle cannonate e fiedesse dalla gente. Dopo il suono dell'Ave Maria, in una strada presso il castello dove esisteva un'immagine del santo, si impisciava delle candele, dei lum, e si vedevano fontane di luci fino alle 3 di notte. A questa festa popolare accorreva una grande quantità di persone. In co, l'usanza de San Juan, qua è la stata, l'estata che la decatasse alla mattina del 24, le nugus, bagnate con la rusada, per preparare il nocino, un liquore in grado di rimediare a tutti i guai dello stomaco, magari una foglia di altre. E San Giovanni Battista l'è festeggiata a Vigisol, a Scanabò, a San Giovanni in Cruz e a Pieve Ottoville. A Pieve Ottoville la sera del 23, Megan darò perché i fa dei turtei che è una specialità, e l'Avis el festeggia appunto la notte di San Giovanni, infatti la si chiama che la festa è la rusada da Santa Giovanni, e i fa che i turtei lì con dei erbette un po' particolari e l'è veramente buona. E a proposito di rusada,

0: ecco, il suo me che ridiva dalla parte della, dalla regia, i miei pisati al microfono e mi go cantato. Comunque chi sentì che anche questa qui l'andava di buon'ora in mezzo al pra a bagnare scusaline, poi magari la rusada la mettiva in un cantone della casa per bagnarsi o quante geocurie o quante era malato. E a proposito, gom parla del nocino prima, me vedomo la ricetta, ve la do tutti la ricetta per fare il nocino. Allora, gevol intanto 24 nus in treghe con la motte tutta la sua, il mallo bel verde. 24 nus, un liter di alcol a 90 gradi, e poi ho il meschilo di zucchero, 2 gram di cannella, e poi ho il 5 ciudin di garofano e 2 bicchieri di acqua. Se mette tutta quella roba qui, intanto le nusghi di teale in 4 part, e poi dopo le metti dentro in den vasco una bella chiusura ermetica. E poi che metti dentro naturalmente quel che ho benedit, le 30 nusghi di in 4, un liter di alcol, meschilo di zucchero, 2 gram di cannella, 5 ciudin di garofano e 2 bicchieri di acqua. E se metti dentro in de quel vasle, e se metti al sul per 40 dei. 40 dei, e tutti dei che è un pirlot, insomma, frup frup, per 40 dei, magari se anche a me al sul, il riflesso è il stesso. E allora vedrai che dopo 40 dei è il filtre, è il mallo delle nus, le bon de mangià, è il filtre. Quei doni fa, una volta filtra la prima volta, i che fa, in laura mo con un po' di zucchero e un po' di vin bianco, così, e i fa il secondo nocino, che è le mie tambon, fel bon e basta. Se uripo di fa anche il secondo nocino. Allora, la tradizione la dice che le nus, le gade essere catade, la mattina di San Juan, quanti che belle ciapat, la rusada da Santa Svan. Adesso a reclam e poi si sentum per la seconda parte.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova, la banca cremonese di credito cooperativo, mia Anna Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole di Bonseri in Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare la seconda parte de E adesso parlo un come mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Che la seconda parte la comincio con il ricordà Enzac che si è smorzato, e lei Adolfo Sanguanini, l'era nata il 14 de lui del 1998 e le mor propria il 22 de giugno del 1973. De Adolfo Sanguanini, gli è stampate in la nostra prima antologia del Zac, Parole de Canostra, voi leggive do so composition, do so poesie. La prima l'è intitolata El Vertical. El Vertical era che Jurganin che suonava per la strada, de solito l'era tirata da Nasenin e Geralom che girava la manetta e il fia delle belle musiche. Il la duprava anche per fare la musica de pudi balà in delle cassine. Scultum, el vertical. Suonava per la strada el vertical, girava la manetta in alto e in basso, balava le regasse nel local, con le baline giugava i regasse. Una musica che piace, la me piasida subit dal primo momento che l'ho sentita. Col suo capel besonti in denaman, l'endiva a catasei bei palancon sunant sul marciapè. Pover Cristian, sempre vestim men ladere sto furbon, e pur nisun i che voriva mal. E il guadagnava il pan col vertical, suonava la traviata e il trovador, o pur l'ernani o pur na qual masurca, e il guadagnava il pan col suo laurà, anche se la mandava in sola furca. Se mangia tutti, i mangia anche i can, Gademorer de Fam, forse i cristian, girava la manetta in alto e in basso, se divertiva tutti, anche i regas. E adesso, questa qui, una bella sentita di altre volte, però le sempre belle sentita, lei intitolata La stessa man. Pane sui pei me non mi ha mai mangiato come si c'è tanti tutti di, me son ti spiegacciar quando ho sposato, in casa mia le braghe io se me, la donna la da sta sempre soggetta, ansa la ga la lingua maledetta. Chei che ascoltava e pensava, Pepon le nomi in gamba, el se fa rispettare, el parla giust, el ga propria reson, in casa tu ca all'om a comandà. Bravo Pepon, i che disive in cor, te parle bene, te vale tantor. Mandè che se trovava l'ustaria, in tanche che era un po' di sconfusion, l'ha data in spessigotta alla Maria, ma in cambi è cacciapata in besciafon. Per niente pentit, è il salta sotto e fier. Teghet la stessa man de me muer. E adesso voi ricordate, amò, il nostro codice fiscale del gruppo dialettale ZAC per il 5 per 1000, 93 00 55 00 199. E per ringraziare del vostro 5 per 1000, vi fa ascoltare in trega la canzone del ZAC.

Ecco, come sentite, la Tina Ardigò a cantare la canzone del Zaghi, sentì che l'ha detto, e subito dopo il nostro dialetto, che piccium en pacet. E per digerì en pacet, le bon anca en bon caffè. E questa qui è una roba che ha scritto il maestro Giacinto Zanetti, le proprie intitolata El caffè. Mi piacerebbe conoscere il perché, quasi a tutti che piace bere il caffè. Lungo curt, dulso amar, curet, maciata, colazione a mesa mattina o dopo mangiat, una meccia di gente e la bev volentera, an dopo cena, quan le belle sera. Tanti i se la famo con la moca, perché il saur le bon e la spesa le poca. Ma se te trovet en bar en duai fa en bon espress, allora te che turnet sempre despes. Se po l'espress bon tel voret in ca, ormai è il truc quasi tutti i la sa. Basta una macchinetta che va con la cialda, perché l'è sempre pronta e bella calda. Ven fora un espress fat con i barbis, che il va ben per la famiglia e per gli amici. In conclusione, dopo un gir tra i font de caffè, se scomincia l'ora a capire in qual perché, le proprie ambisi e in piacere degli italiani, vige se una chicchera de caffè in man, e parlo mia alla fin del megat, che alle ca li chicchi arrivodi, el diventa mat. La.

Gli scultat e adesso parlo un come mangio un quaterbagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. Vi ricordi che la trasmissione che è stata offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, mia na banca, la nostra banca, e dalla panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Masini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Allora anche stestimana la trasmissione è un po' più sicurtina, domenica è l'ultima domenica de giugno e allora la sarà l'ultima trasmissione con i santi, però non altro andiamo avanti e un po' altro tenì alla domenica mattina sempre a ore o poi a un'ora o poi al martedì di sera tenila sempre in pista alla radio così sentarì a mo un po' di poesie e un po' di canzoni. Me vi ringrazio per la pazienza che vi vita sta lì ascoltà anche in co le nostre quattro bagole in dialetto. Vi do appuntamento come adesivi a domenica che viene e mi raccomandi gente parlun come mangiun che è un gran bel parlà da Michelangelo è un bel

0: In Blu 2000 News.
1: La guerra finirà presto, sempre tesa la situazione in Iran dopo l'annuncio della rinuncia a nuovi raid da parte di Trump, ma il presidente americano rilancia: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. La legge della giungla bilaterale a Pechino tra il presidente russo Putin e quello cinese Xi, che mette in guardia dal caos in cui potrebbe precipitare il mondo, patto energetico e commerciale tra i due paesi. La liturgia a plasma, la chiesa, Papa Leone nell'udienza del mercoledì apre il ciclo di catechesi sulla Sacrosantum Concilium, il documento del Vaticano II dedicato alla liturgia. I riti e la parola esprimono la fede della Chiesa. Recuperati tutti i corpi, alle Maldive portate in superficie anche le ultime due vittime della tragedia che ha visto cinque italiani morire durante un'immersione, sono Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Finiremo la guerra molto presto. L'Iran non avrà armi nucleari, lo dice il presidente americano Trump ai membri del Congresso ricevuti nel giardino della Casa Bianca. Franco Rossi.
2: Il presidente americano spiega di aver fermato un attacco previsto per lunedì grazie alla mediazione decisiva dei paesi del Golfo e alla luce di quelli che definisce sviluppi positivi al tavolo delle trattative. Ribadisce però che le truppe americane rimangono in stato di massima allerta e specifica che aspetterà 2 o 3 giorni per raggiungere un accordo con Teheran, pronto poi a riprendere gli attacchi. Non si fa attendere la replica delle guardie rivoluzionarie che minacciano di estendere la guerra oltre la regione qualora gli Stati Uniti attaccassero nuovamente. Intanto al G7 di Parigi, a quello di giugno parteciperà anche Trump, l'imperativo è quello di un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e a una soluzione duratura della guerra. I timori del G7 riguardano l'impatto del conflitto su un'economia globale già indebolita, viste le ricadute sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti. Franco Rossi, linea allo studio.
1: In una nota la Farnesina chiede che sia garantita l'incolumità e la sicurezza dei 29 italiani fermati da Israele nell'ambito delle operazioni contro la flottiglia. Sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni, denunciano gli attivisti. Tra gli italiani fermati anche il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Il Pentagono annuncia il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3. La collocazione definitiva, fa sapere Washington, sarà determinata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. Visita a Pechino del presidente russo Putin. La nostra relazione solida e incrollabile, ribadisce insieme al leader cinese Xi Jinping. Sul fronte energia ha rilanciato il progetto del gasdotto Power of Siberia 2. Andrea Domaschio.
3: Relazioni più solide e efficaci tra Cina e Russia per costruire il nuovo ordine mondiale multipolare in cui sia Pechino sia Mosca credono per il futuro del pianeta. Il messaggio emerge chiaro e forte dalle dichiarazioni ufficiali nella prima giornata di visita di Stato del presidente russo Putin a Pechino. Ore molto intense tra cerimonie pubbliche di benvenuto e riunioni ristrette in cui le delegazioni cinese e russa si sono confrontate e hanno già sottoscritto una ventina di importanti accordi commerciali, soprattutto in ambito di risorse energetiche e innovazione tecnologica. Sul versante diplomatico, il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo russo Putin hanno ribadito che le crisi iraniana e libanese vanno risolte col dialogo e il confronto e non con la forza delle armi. Stesso concetto per quello che i due leader amici hanno definito il problema ucraino, da risolvere con una trattativa in cui giochi un ruolo primario di mediatrice proprio la Cina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Prosegue la visita in Italia del premier indiano Modi dopo l'incontro al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella, Villa Panfili, il vertice con la premier Meloni. Il punto politico in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
4: Buongiorno Piera Achille, sì, partner strategico, speciale, ma con Modi anche un'amicizia storica e sincera, legami senza precedenti, così proprio in questo momento presidente il Consiglio Meloni nella conferenza stampa con il premier indiano Modi a Villa Panfili rimette in risalto quali siano i legami profondi e quelli che in futuro si possono ancora sviluppare. In ballo ci sarebbero accordi per circa 20 miliardi sul tavolo difesa, sicurezza, sicurezza e tecnologie strategiche, comune volontà di intensificare al massimo la collaborazione tra i due paesi, così anche il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha accolto al Quirinale il Premier indiano Modi in visita in Italia. Ieri sera Modi ha visitato il Colosseo insieme alla Presidente del Consiglio Meloni, con foto e immagini che ovviamente hanno fatto il giro non solo il nostro paese ma quello indiano. Ovviamente si discute anche di energia, tema centrale del dibattito politico, per dopo domani atteso nel Consiglio dei Ministri la proroga del taglio delle accise sui carburanti per rispondere al grido d'allarme soprattutto degli autotrasportatori. Una delegazione dovrebbe essere ricevuta a Palazzo Chigi e proprio da Palazzo Chigi ad Augusto Cantelmi la linea può tornare allo studio.
1: Grazie, prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,64%, a quota 75 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La liturgia esprime la fede della Chiesa, al tempo stesso ne plasma l'identità ecclesiale. Papa Leone all'udienza generale ha iniziato la riflessione sulla Sacrosantum Concilium, il documento del Vaticano II dedicato proprio alla liturgia. Rita Salerno.
5: Sono molto lieto di dare il benvenuto a Sua Santità Aram I, Catholicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena.
6: Prima della catechesi dell'udienza generale, che inaugura un nuovo ciclo dedicato alla Costituzione Sacrosantum Concilium, Papa Leone XIV si rivolge al Catholicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena, in visita per la prima volta dal Pontefice. Un'importante occasione, sottolinea Prevost, per rafforzare i legami di unità già esistenti in vista della piena unità tra le nostre chiese, e con lui prega in inglese per chiedere pace in Libano e Medio Oriente, ancora una volta avviluppati nella violenza e nel conflitto. Soffermandosi poi sul primo documento del Concilio Vaticano II, il Papa fa presente che la liturgia tocca il cuore stesso del mistero di Cristo.
5: Il mistero in questione non designa una realtà oscura, ma il disegno salvifico di Dio.
6: Da Roma, Rita Salerno.
1: Paura ma nessun ferito per un crollo parziale nella Vela Rossa avvenuta la scorsa notte nel quartiere napoletano di Scampia, l'edificio dello scorso dicembre in fase di abbattimento. Caterina Dall'Oglio.
7: Tragedia sfiorata a Scampia. A quasi 2 anni dal crollo nella Vela Celeste in cui morirono 3 persone, questa volta è stata la Vela Rossa a cedere. L'edificio era disabitato e in via di demolizione da qualche mese. Nella notte è venuta giù parte dello stabile ancora in piedi. I detriti si sono abbattuti a pochi metri da un condominio limitrofo in via Gioberti. Fortissimo il boato. Gli abitanti della zona hanno pensato a un terremoto. Al momento non risulta alcun ferito. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale del 118. Per motivi di sicurezza sono stati sgomberati alcuni edifici vicini, evacuate 47 famiglie. I vigili del fuoco stanno proseguendo le operazioni di messa in sicurezza dell'area con l'utilizzo di escavatori. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: La tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, recuperati gli ultimi 2 corpi dei subacquei che risultavano ancora dispersi. Monica Di Loreto.
8: Dopo giorni di ricerche alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi 2 corpi dei subitaliani dispersi nella grotta di Alimatà. Giorgia Sumacal, 23 anni, e Muriel Oddenino, ricercatrice dell'Università di Genova. Il recupero è avvenuto all'alba nell'atollo di Vaavu. Un corpo è stato issato su una barca a poggio, l'altro è risalito lentamente seguendo le tappe della decompressione. Ieri erano già stati riportati in superficie Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, mentre la salma di Gianluca Benedetti è rientrata in Italia nei giorni scorsi. I 3 sub finlandesi impegnati nelle operazioni hanno consegnato alla polizia maldiviana le attrezzature recuperate nella grotta, ora al vaglio degli investigatori per ricostruire percorso, profondità e visibilità dell'immersione. La procura di Roma procede per omicidio colposo e disporrà le autopsie non appena le salme torneranno in Italia. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Esclusa l'aggravante di terrorismo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena con la sua auto si è lanciato sui passanti ferendo 8 persone, il dibattito si concentra sul trattamento della salute mentale. Sentiamo Fabio Sordini, segretario nazionale dell'Associazione Unitaria Psicologi Italiani.
9: In Europa viene speso circa l'11% della spesa sanitaria in ambito di salute mentale. In Italia siamo poco sopra il 3%, esattamente al 3,3%. Per cui dispiace dover parlare di salute mentale solo quando accadono questi fatti così drammatici, però purtroppo dobbiamo constatare che particolarmente nella zona di Modena c'era un sistema molto capillare e territoriale riguardo all'assistenza psicologica, ciò che invece in questi, diciamo, ultimi anni è stato via via ridimensionato. Ora, casi come questo purtroppo nella nostra società, come in tante altre società europee occidentali, non sono casi così, diciamo, rari che esistano. È chiaro che se noi riusciamo a creare una situazione di pronto ascolto, di pronta individuazione più capillare possibile, eviteremmo sicuramente situazioni del genere.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti, regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
10: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

Credo che un po' anche le mie radici intervengono, se si può dire, nel processo creativo.

grazie a mia mamma che mi permetteva di giocare sempre con la terra, di fare un po' mix con diversi tipi di liquidi, ho imparato che non bisogna avere paura della terra, di sporcarsi. Tutto quello che c'è attorno è sì la natura, ma anche un po' la mia ricerca, una specie di omaggio a quello che mi dà la natura e quello che ho imparato anche dalle mie radici. E utilizzare le piante per creare dei pigmenti, però anche la terra. Questo che abbiamo qua è terra che ho portato dal Messico e ho aggiunto un po' di ruggine. Quindi questo aspetto un po' di prova aggiunge la sorpresa. Ultimamente sto diventando un po' più coraggiosa, nel senso che non mi piace avere tutta la certezza di come finirà il lavoro, se no voglio provare anche diversi aspetti e fare delle prove con i materiali che ho un po' attorno. Quindi sto aggiungendo un po' di cenere per ottenere un colore un po' più scuro. Questo me lo ha regalato un amico che abita in questo palazzo qua, un liutaio. E questo pigmento è fatto da una pianta che si chiama fitolacca, che è molto invadente, però a me piace tantissimo. Se questo fosse un mural delle piramidi, utilizzavano, come io adesso sto facendo il fiore, un po' lo schizzo del fiore, sarebbe stato fatto con la cenere e si utilizzava anche la terra mischiata con il liquido della pianta nopal, che è un cactus che si trova in Messico. Si sta sempre alla ricerca di qualcosa di cambiante e anche di vivo, quindi sono sì le terre, ma anche le pietre che possono cambiare in base a da dove provengono. A volte ci possono essere degli errori che alla fine diventano la cosa particolare dell'opera.

di orto e giardino di piante tintorie. Anche per questione ecologica, sarà una specie di riciclo delle risorse e vabbè, spero che sia anche un punto di ritrovo per le persone che abitano qua vicino, se alla fine un giardino carino si può anche invitare alle persone a provare. I bambini, come dicevo, possono anche fare delle prove, giocare. Lo penso anche per mia figlia, per Ima, che credo che per lei sarà bello vivere tutto questo processo e vedere come della terra si può prendere la ricchezza non solo di qualcosa di pratico, ma anche di romantico.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: Un investimento importante portato avanti dalla Diocesi di Cagliari grazie ai fondi 8 per 1000 è rivolto alla tutela della vita a 360 gradi, quella dei bambini, delle donne e delle neomamme, attraverso soprattutto l'impegno del Centro di Aiuto alla Vita Uno di Noi, attivo dal 2014, che opera sul territorio cagliaritano a favore delle donne che, superando paure e difficoltà, scelgono di portare avanti la gravidanza nonostante ne avessero programmato l'interruzione.
1: Il nostro impegno è quello di fare un ascolto alle donne che hanno il dubbio se proseguire o meno la gravidanza. Il nostro è un ascolto, quindi non è l'imposizione di una nostra idea o di un dialogo a tutti i costi. Infatti noi ci proponiamo per essere vicini alla donna in ospedale in genere, e quindi la donna può parlare con noi ed esprimere la sua difficoltà. Poi da lì possono arrivare degli aiuti. E l'aiuto non può essere uguale per tutte le donne, perché ogni donna ci racconta una situazione diversa, e quindi se è vero che magari i pannolini li possiamo dare un po' a tutti, possono essere un aiuto basico che non è solo l'ammortizzare delle spese, ma è anche proprio nel tempo quel piccolo sostegno che permette la chiacchierata al CAV, quindi che anche per noi è proprio un bel momento di incontro con le donne. E, oltre a questo, dicevo, però ci sono gli aiuti personalizzati. Se io vedo che una mamma è particolarmente stanca e provata perché ha avuto una depressione postparto col primo figlio, io ovviamente le devo dare poi nel progetto un aiuto nell'accudimento del bambino, in modo tale che lei stavolta capisca che sarà diverso, che non sarà il film, diciamo, che ha già vissuto e che pur nella bellezza di essere mamma le ricorda tanta fatica quotidiana, un po' di depressione appunto. Invece io con l'aiuto tipo di una babysitter pagata dal CAV, scelta da lei, le posso garantire che per alcune ore lei si riposerà.
0: Dopo la fase di ascolto si genera un vero e proprio rapporto di fiducia tra le utenti e le operatrici CAV, un supporto concreto capace di far vivere la bellezza di donare la vita, sentendo meno la fatica quotidiana dovuta alle diverse problematiche che spesso mette le donne davanti a un bivio.
1: Sono donne provate, il più delle volte. Poi qualcuna lo affronta con più leggerezza, è buon per lei ovviamente se non soffre troppo. Però diciamo che non è mai una scelta facile, anche per la donna giovane che ritiene che il figlio sarebbe un ostacolo, per dire, alla sua carriera, oppure se non alla carriera, addirittura al lavoro che ha appena trovato, perché in Sardegna ovviamente parliamo di situazioni dove la donna magari è in precarietà lavorativa e quindi magari aveva già avuto un figlio e a questo punto il secondo rappresenta l'ostacolo a ricominciare una vita lavorativa, oppure non ci sono più gli aiuti nella famiglia, quindi anche il fatto che i genitori di queste donne non siano più disponibili, o perché troppo anziani, oppure viceversa perché ancora impegnati a

0: dover lavorare, tutte queste cose incidono e la donna pensa di non avere alternative. Poi magari una chiacchierata può a volte un po' farle vedere altre sfaccettature.
1: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Papale papale, il vocabolario dei papi.
2: Figli dilettissimi, la nostra parola, la parola.
3: Speriamo di essere ascoltati.
4: E questo è molto bello, è molto bello.
5: La parola di oggi si riferisce ad una festa che la Chiesa celebra il 31 maggio.
6: Visitazione.
7: La festa della Visitazione della Beata Vergine Maria.
8: La Visitazione di Maria.

0: lieta nella speranza, l'atmosfera che pervade l'episodio evangelico della visitazione è la gioia.
1: Giovanni Paolo II, Santa Messa, conclusione del mese mariano, 31 maggio 1979.
0: Il mistero della visitazione è un mistero di gioia. Giovanni il Battista esulta di gioia nel grembo di Santa Elisabetta. Questa, colma di letizia per il dono della maternità, prorompe in benedizioni al Signore. Maria eleva il Magnificat, un inno tutto traboccante della gioia messianica. Ma quale è la misteriosa nascosta sorgente di tale gioia? È Gesù, che Maria ha già concepito per opera dello Spirito Santo e che comincia già a sconfiggere quella che è la radice della paura, dell'angoscia, della tristezza, il peccato, la più umiliante schiavitù per l'uomo. Stasera celebriamo insieme la chiusura del mese mariano del 1979, ma il mese di maggio non può terminare, deve continuare nella nostra vita.

0: Meditando oggi la visitazione di Maria, siamo portati a riflettere proprio su questo coraggio della fede.
1: Benedetto XVI, discorso a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2011.
0: Colei che Elisabetta accoglie nella sua casa è la Vergine che ha creduto all'annuncio dell'angelo e ha risposto con fede, accettando con coraggio il progetto di Dio per la sua vita e accogliendo così in sé la parola eterna dell'Altissimo. Come sottolineava il mio beato predecessore dell'Enciclica Redemptoris Mater, è mediante la fede che Maria ha pronunciato il suo fiat. Si è abbandonata a Dio senza riserve ed ha consacrato totalmente se stessa, quale ancella del Signore, alla persona e all'opera del Figlio suo. Per questo Elisabetta nel salutarne esclama: «Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Maria ha davvero creduto che nulla è impossibile a Dio e, forte di questa fiducia, si è lasciata guidare dallo Spirito Santo nell'obbedienza quotidiana ai suoi disegni.
2: Oggi celebriamo la festa della visitazione della Beata Vergine Maria alla parente Elisabetta.
1: Francesco, parole a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2013.
2: Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi, fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo. Fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo. Ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, dona dell'azione, fa che le nostre mani e i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri per portare la carità e l'amore del tuo Figlio Gesù, per portare come te nel mondo la luce del Vangelo.

0: regnate nelle vie e nelle piazze, nelle città e nei villaggi, nelle valli e nei monti, nell'aria, nella terra e nel mare.
1: Pio XII, discorso in onore di Maria Regina, 1 novembre 1954.
0: E accogliete la pia preghiera di quanti sanno che il vostro è il regno di misericordia, ove ogni supplica trova ascolto, ogni dolore conforto, ogni sventura sollievo, ogni infermità salute, e dove, quasi al cenno delle vostre suavissime mani, dalla stessa morte risorge sorridente la vita. Otteneteci che coloro i quali ora in tutte le parti del mondo vi acclamano e vi riconoscono regina e signora possano un giorno nel cielo fruire della pienezza del vostro regno, nella visione del vostro figlio, il quale col Padre e con lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli, così sia.

0: Papale Papale, un podcast a cura di Amedeo Lo Monaco, con la collaborazione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande, voci dei papi dall'archivio editoriale multimediale Radio Vaticana.
1: Pium! Ioannis vigesimi terzi!
2: Paulum sextum!
3: Ioannis Pauli primi!
4: Ioannis Pauli!
2: Benedicti decimi sexti!
4: Franciscum!
5: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Anche chi sa poco o nulla di lui, quando scrive un'email o guarda il calendario, calcola gli anni a partire da quello della sua nascita. E chi la domenica riposa un'ora di più e non va al lavoro, lo fa perché ogni domenica si ricorda la sua risurrezione. Chi è Gesù di Nazareth, che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che ci racconta la vita di Gesù.
1: Online su Vatican News, Spotify e le principali piattaforme podcast.
2: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.
3: RCN Radio Cittanova in blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Ora Italia e India sono più vicine più che mai. Così la Premier Meloni nelle dichiarazioni alla stampa insieme al primo ministro indiano Modi, oggi in visita a Roma, specificando che l'interscambio fra i due paesi salirà a 20 miliardi entro il 2029. In crescita la collaborazione nei settori di sicurezza e difesa, ha affermato il premier indiano. Incontro in Cina tra il presidente russo Putin e quello cinese Xi Jinping a Pechino. In una dichiarazione al termine del vertice, Cina e Russia attaccano Trump, condannando gli attacchi all'Iran e il rapimento di Maduro. Si sottolinea come l'ordine internazionale sia pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla. Putin ribadisce che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore di risorse energetiche. Alle Maldive recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti durante un'immersione sono quelli della ricercatrice Muriel Odenino e Giorgia Sommacale, la figlia della professoressa Montefalcone, il cui corpo è stato recuperato ieri. Recuperata nella grotta anche l'attrezzatura che i tre sub finlandesi hanno consegnato alla polizia maldiviana. Il materiale ora è al vaglio degli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. La liturgia esprime la fede della Chiesa, al tempo stesso ne plasma l'identità ecclesiale, così Papa Leone nell'udienza di questa mattina.
2: Sono molto lieto di dare il benvenuto a Sua Santità Aram I, Catholicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena.
3: Prima della catechesi dell'udienza generale, che inaugura un nuovo ciclo dedicato alla Costituzione Sacrosantum Concilium, Papa Leone XIV si rivolge al Catholicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena, in visita per la prima volta dal Pontefice. Un'importante occasione, sottolinea Prevost, per rafforzare i legami di unità già esistenti in vista della piena unità tra le nostre chiese. E con lui prega in inglese per chiedere pace in Libano e Medio Oriente, ancora una volta avviluppati nella violenza e nel conflitto. Soffermandosi poi sul primo documento del Concilio Vaticano II, il Papa fa presente che la liturgia tocca il cuore stesso del mistero di Cristo.
2: Il mistero in questione non designa una realtà oscura, ma il disegno salvifico di Dio.
3: Da Roma, Rita Salerno.
1: Una condanna a 20 anni per tentato omicidio per Alessandro Chiani e l'altro imputato maggiorenne Ahmed Atia, condannato al termine del giudizio abbreviato a 10 mesi per omissione di soccorso. E la sentenza pronunciata dal giudice di Milano sul grave ferimento di Davide Cavallo, 22 anni, lo scorso 12 ottobre, dopo il pestaggio di 5 giovani fuori da una discoteca in zona Corso Como, una coltellata che gli ha provocato una lesione midollare permanente. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Dalle teche di RCN presentiamo

Avrete capito da questa stupenda e trascinante musica in sottofondo che il protagonista del nostro speciale di oggi è Louis Armstrong, anzi Louis Daniel Sachman Armstrong. Forse uno dei massimi esponenti del mondo della musica jazz, ma certamente quello che ad essa ha offerto il maggiore contributo di diffusione, fino ad assumersi proprio il ruolo di ambasciatore in tutto il mondo della voce di migliaia di emarginati e offesi che nella creatività musicale avevano rintracciato l'unica possibile capacità di riscatto. Louis Armstrong ha colmato con la sua massiccia presenza più di mezzo secolo di musica afroamericana, identificandosi anche nei comportamenti con tutte quelle caratteristiche talvolta discutibili ed ambigue che è costretta ad assumere una comunità che vive un'esperienza di sopraffazione civile, quale quella della comunità nera negli Stati Uniti. Nato a New Orleans da una famiglia non molto compatta e anzi rapidamente dissoltasi nel suo nucleo essenziale, Sachmo verrà chiamato così per le caratteristiche della sua bocca a sacco che gli consentiva di imprimere una forza incredibile alle labbra quando si accostavano alla tromba. Sachmo vive la propria adolescenza nei quartieri malfamati in un rione della città del Delta che venne chiamato campo di battaglia proprio in virtù delle forti disfunzioni sociali che vi si verificavano, anche a causa delle difficoltà economiche in cui versava la più gran parte della comunità nera. I contrasti in seno alla famiglia lo convinsero ad andare a vivere con la nonna. Ma fu soprattutto il frequentare il quartiere di Storyville, in cui si sviluppava un grosso giro di spaccio di bevande alcoliche e altra criminalità, rappresentò per lui un processo di maturazione precoce che negli anni futuri gli sarà utile per assumere atteggiamenti fermi e decisi, anche se tale comportamento si alternerà sempre a cedimenti dovuti all'ansia di una gratificazione e di un successo vissuti continuamente in prima persona, sulla propria pelle.

La musica comincia ad attrarlo rapidamente come un fuoco incontenibile e lo troviamo alle prese con le prime esperienze in questo campo nell'orchestra dell'Orfanotrofio, che partecipava a livello dilettantistico alle parate di New Orleans e a qualche festino privato. Proprio ad uno di questi, Satchmo si esibì in un gruppo vocale di cui facevano parte Kid Shot Madison e Kid Rina. Il gruppo voleva attirare un uditorio il più vasto possibile e per questa ragione percorreva la Rampart Street fra Perdido e Gravier Street, eseguendo musica di occasione, finché qualcuno non chiedeva qualche canzone che veniva subito suonata in modo che più soldi finissero nel vecchio cappello usato dai quattro musicanti per la questua. Alla fine della giornata il gruzzolo era notevole, specialmente nei giorni del carnevale di New Orleans e in particolare del martedì grasso. E a sera Louis correva a depositare i suoi guadagni nel grembo di Mamma Mayhem, che aveva i suoi problemi economici, con un marito tutt'altro che fedele e osservante.

Con i suoi compagni Louis Armstrong correva lungo l'ampia arteria di Canal Street e in alcuni casi qualche banda di ragazzi rivali dall'altro marciapiede provocava la lite. Un giorno il giovane Louis si spazientì, estrasse una pistola e sparò un colpo, incitato anche dai suoi compagni che volevano fare valere la loro personalità. Fu arrestato e condotto in riformatorio, ma da questa disavventura nacque per Louis la fortuna di imparare a suonare la tromba sotto la guida di Mr. Davis, un maestro di musica che si rese subito conto di avere a disposizione un piccolo talento musicale.

Era ovviamente Louis Armstrong con il brano intitolato No Time is a Goodbye Time. Non è mai tempo di dirsi ciao. Abbiamo lasciato il nostro Louis Armstrong in riformatorio. Abbiamo detto però che questo è stato il motivo per cui è diventato un grandissimo musicista. In lui c'era già la voglia di imparare a suonare la cornetta. E dicevamo, in carcere, nel riformatorio, incontrò il suo maestro. Per la verità, il suo

Il sogno più immediato di Lewis era quello di poter soffiare subito in una tromba, alla maniera dei suoi idoli, Joe King Oliver. Ma dovette fare il necessario tirocinio prima di riconoscersi realmente in quella vocazione di leader che rappresenterà la sua forza più grande per tutta la vita. Cominciò così a studiare con entusiasmo e calore, dapprima imparando motivetti semplici come Home Sweet Home, poi brani più complessi e difficili, che il buon Davis, il suo maestro Mr. Davis, gli sottoponeva con cura ed entusiasmo. Acquistò così una certa padronanza dello strumento e quando venne fuori dal riformatorio entrò subito nel giro degli ingaggi presso gruppi che suonavano nei club di Storyville, sui battelli che solcavano le acque del Mississippi, per le strade e i funerali, un rito che a New Orleans ancora oggi prevede una partecipazione molto attiva da parte di bands appositamente create.

Nel 1915 lo troviamo con il gruppo del batterista Joe Lindsay. Due anni dopo ebbe la grande occasione di sostituire proprio uno dei suoi idoli, il famoso King Oliver, nel gruppo di Kid Ory, uno dei trombonisti più in vista della città.

momenti della musica sui battelli con l'orchestra sembravano già lontani e lui prese a vivere la vita intensa della musica jazz nella città della Louisiana, con le battaglie da un marciapiede all'altro, con le esibizioni nei locali notturni di Storyville, in un gruppo già ben organizzato che offriva a Satchmo la possibilità di affinare uno stile che già risultava sorretto da uno straordinario talento musicale. Il 1917 fu l'anno dell'esodo di gran parte dei musicisti dalla città del Delta, in seguito al proibizionismo che impedì la vendita delle bevande alcoliche e costrinse i locali di Storyville a chiudere i battenti. Louis ovviamente dovette adattarsi alla nuova situazione di crisi. Del resto molti dei suoi amici erano già emigrati nelle metropoli del centro e del nord degli Stati Uniti e Satchmo era molto tentato di accettare le proposte che gli venivano da Chicago da parte di Oliver perché partisse da New Orleans e andasse a ricoprire il ruolo di seconda cornetta in quell'orchestra. Louis in verità era perplesso poiché ormai nella città si era costruita una fama che gli consentiva di lavorare tranquillamente e di condurre un'esistenza ben diversa da quella cui era costretto quando per vivere faceva lo scaricatore di carbone. Ma in un pomeriggio di agosto del 1922 maturò rapidamente questa decisione, riempì una valigia dello stretto necessario e prese il volo con il treno delle 19 per Chicago. Lasciava alle spalle gli amici, quelli che lo avevano aiutato, mamma Mayen e persino una moglie, Daisy Parker, sposata tanto in fretta da non ricordarsi neanche dopo qualche tempo di averla impalmata. Tutta New Orleans si ritrovò alla Illinois Central Station e Satchmo ovviamente ne fu tanto gratificato. Aveva bisogno di questo sollievo poiché andava incontro ad una situazione difficile che avrebbe acuito la rivalità con Joe Oliver, rivalità già esistente ai tempi eroici di New Orleans.

Nel gruppo di Oliver c'erano vecchi amici di Lewis che parteggiavano per lui sempre un po' in rivalità col suo capo. Si trattava di Johnny Dodds, Honoré Daughtry, Baby Dodds e quella Lil Hardin che qualche anno dopo diventerà la seconda moglie di Lewis. Richmond, nello stato dell'Indiana, il 31 marzo del 1923, Armstrong mise in piedi per la prima volta in uno studio di incisione quale membro effettivo, seconda cornetta, dicevamo, della Creole Jazz Band di King Oliver. Il locale di registrazione era vicino ad una strada ferrata e i musicisti dovevano interrompersi spesso per lasciare passare i treni rumorosi, ma per Lewis fu ugualmente un gran giorno, poiché il re Oliver gli permise 24 battute di assolo, che resta nella storia del jazz inciso la prima esibizione di Armstrong come solista. La sua fama era ormai consolidata anche per merito delle tournée negli States con il gruppo di Oliver, ma soprattutto per la potenza di attacco della sua cornetta e per la grande fantasia poetica che il suo straordinario fraseggio evidenziava.

In questi anni ancora di formazione, lui venne aiutato molto da Lil Hardin, che stava per diventare sua moglie. Lil era molto esperta di musica, aveva studiato in conservatorio e offrì a Satchmo tutti gli strumenti tecnici per perfezionare il suo stile e acquistare quella padronanza dello strumento che diverrà un punto di forza nella futura carriera di Lewis.

si trasferì a New York, frequentò un gruppo molto importante nel quale ricopriva un ruolo poco chiaro, comunque di scarsa levatura, in mezzo a personaggi molto esperti, ed eseguiva motivi abbastanza banali. Da questo tirocinio comunque venne fuori anche Armstrong cantante. Una recente scoperta di un collezionista inglese ha rivelato che la prima matrice del disco Regal Everybody Loves My Baby dell'orchestra di Anderson contiene un breve inserto vocale di Lewis, che del resto già interpretava questo motivo in voga nelle esibizioni in pubblico.

La sua presenza scenica diventa via via sempre più predominante ed egli diventa un attore e showman, rivelando doti da intrattenitore mai evidenziate così bene prima.

Lewis è consapevole dello stato di grazia che sta attraversando da qualche tempo e vive una fase di felicità creativa frenetica e totale, sul piano umano come su quello musicale, lasciando alle sue spalle una schiera così fitta di imitatori che non si saprebbe trovare nell'età moderna del jazz un solo trombettista che non abbia subito il suo influsso. Una stagione così fervida era destinata tuttavia ad interrompersi e già negli anni 30 egli appare come un personaggio che, ancora giovane, ha già perduto almeno una parte dello smalto e della capacità inventiva che lo aveva caratterizzato prima. Coinvolto nella logica del business americano, Satchmo attraversa una stagione di grande successo, vende tanti dischi pure in tempi di depressione economica, ma tutto ciò, paradossalmente, contribuisce a creare in lui un senso del protagonismo che lo persuade ad emergere ad ogni costo. Per questo motivo si circonda di musicisti mediocri e con loro comincia una serie frenetica di tournée in ogni angolo del mondo che gli consentono di raccogliere successi strepitosi ovunque, soprattutto in Francia e in Inghilterra, dove si reca a suonare in numerose occasioni. Al ritorno a New York nel 1932, Lewis sembrò fare un incontro importante che avrebbe potuto restituirgli la possibilità di avere partner alla sua altezza, quando si unì all'orchestra di Chick Webb, uno dei massimi batteristi di tutti i tempi che aveva nella sua orchestra elementi di spicco e che di lì a poco sarebbe diventato il marito di Ella Fitzgerald, a sua volta, come ben sapete, grandissima cantante di jazz. Ma anche questo sodalizio durò poco, mentre andava spegnendosi l'unione con Lynn Hardin e nasceva una rapida fiammata d'amore per Alpha Smith, una meteora che cederà presto il posto nel cuore di Satchmo a Lucille, la compagna fedele degli anni della maturità del musicista fino alla morte.

Nel 1935, dopo una nuova permanenza a Parigi durante la quale diede due concerti, Lewis approdò per la prima volta in Italia e precisamente a Torino, dove esisteva un Hat Club che organizzò per lui grandi festeggiamenti. Ma si aggravava contemporaneamente quella malattia al labbro che negli ultimi anni lo costringerà ad esibirsi solo come cantante, di alta classe anche in queste attività, e a cercare altre strade del successo, come quella del cinema, che da lontano 1931 lo aveva avuto come attore divertente e spigliato. Nel 1936 partecipa a un film con Bing Crosby, nel 1943 con Lena Horne, nel 1947 a New Orleans con Billie Holiday e nel 1948 in A Song Is Born con Danny Kaye. Più recentemente, poco prima della morte, partecipò per una parte breve e indimenticabile a Hello Dolly con Walter Matthau e Barbara Streisand. Questi però non sono che alcuni dei numerosi film e cortometraggi in cui la figura bonaria e accattivante di Lewis compare sullo schermo.

Passano gli anni e Louis Armstrong diventa sempre più un mito vivente. Nel 1949 Louis tornò in Italia per una tournée che ebbe degli esiti così favorevoli da fargli dimostrare il suo entusiasmo a tutti una volta tornato in America. Il vero guaio di Louis Armstrong, a detta di coloro che lo frequentarono, fu il suo carattere, un carattere assolutamente difficile, improntato com'era al dominio assoluto verso gli altri e al desiderio di emergere, al desiderio di essere protagonista, di essere famoso, al desiderio di essere comunque un personaggio, a discapito a volte della qualità delle sue esecuzioni. Ma tant'è, ormai era, come dicevo prima, un mito vivente e poteva forse anche permettersi di giocare in questo modo con il pubblico, che peraltro fu sempre in vetta ai suoi pensieri. Nel 1968 ci fu l'episodio del Festival della Canzone di Sanremo, di cui, bisogna dire, Armstrong fu vittima un po' inconsapevole, ma che può anche essere inquadrato in quella frenesia di esibirsi dovunque senza chiedere nulla sui contenuti delle manifestazioni cui veniva invitato. Dovette cantare due motivetti assolutamente insulsi per lui e persino incidere i due brani. Tornato in America, si ritrovò nuovamente in testa delle vendite discografiche con il motivo What a Wonderful World. Si esibì ancora faticosamente in un film di Walt Disney, partecipò al film Hello Dolly con Barbara Streisand al vertice del successo, ma erano le ultime battute di una grande carriera. Trascorse i suoi tre ultimi anni di vita nel ricordo struggente di una gloria irripetibile. Passava con facilità dal riso al pianto e durante le rare esibizioni in pubblico tutti assistevano in rispettoso silenzio agli sfoghi di chi non sapeva adattarsi all'impotenza e all'isolamento. Allo stremo delle forze gli arrivò la notizia della proposta di Benny Carter di costruire una statua di Satchmo a New Orleans. Ne fu contento, come fu soddisfatto quando, con uno sforzo commovente, riuscì a spegnere le candeline della torta preparata per il suo ultimo compleanno, il 4 luglio. Si assopì faticosamente alla sera del giorno dopo, del 5 luglio 1971, e al mattino dopo, alle 5:30, moriva. Noi vogliamo ricordarlo, ma forse anche con un po' di nostalgia, anche se non vogliamo terminare su toni patetici questa piccola biografia di Louis Armstrong, vogliamo comunque salutarlo con uno dei brani più belli dei suoi ultimi anni, dolce, quasi struggente. We have all the time in the world. Louis Armstrong. We have

0: RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Farnesina convocherà l'ambasciatore di Israele dopo le immagini del ministro della difesa dello Stato ebraico Ben Gvir che ride gli attivisti della flottiglia bendati, legati e chinati per terra. Le navi della missione verso Gaza sono state abbordate dalle forze israeliane e i partecipanti condotti al porto di Ashdod. Immagini contro la dignità della persona, dice il ministro degli esteri italiani. Bilaterale fra la Premier Meloni e il primo ministro indiano Modi oggi a Roma. Abbiamo elevato a partenariato strategico speciale il rapporto fra i due paesi. Aumenteremo l'interscambio a 20 miliardi in 3 anni, afferma Meloni in mattinata. Il primo ministro indiano è stato ricevuto da Mattarella. Incontro a Pechino fra il presidente russo Putin e quello cinese Xi Jinping. Al termine del vertice i due leader in una dichiarazione congiunta condannano gli attacchi all'Iran e il rapimento di Maduro e si sottolinea come l'ordine internazionale sia pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla. Putin ribadisce che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore di risorse energetiche. Finiremo la guerra molto presto, dice invece Trump ai membri del Congresso.
2: Il presidente americano spiega di aver fermato un attacco previsto per lunedì grazie alla mediazione decisiva dei paesi del Golfo e alla luce di quelli che definisce sviluppi positivi al tavolo delle trattative. Ribadisce però che le truppe americane rimangono in stato di massima allerta e specifica che aspetterà 2 o 3 giorni per raggiungere un accordo con Teheran, pronto poi a riprendere gli attacchi. Non si fa attendere la replica delle guardie rivoluzionarie che minacciano di estendere la guerra oltre la regione qualora gli Stati Uniti attaccassero nuovamente. Intanto al G7 di Parigi, a quello di giugno parteciperà anche Trump, l'imperativo è quello di un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e a una soluzione duratura della guerra. I timori del G7 riguardano l'impatto del conflitto su un'economia globale già indebolita, viste le ricadute sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni dello studente 22enne Davide Cavallo, rimasto gravemente ferito nell'aggressione dell'ottobre 2025 in Corso Como a Milano. Il coimputato Ahmed Atti, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Prima delle condanne la vittima in aula ha abbracciato gli imputati. Una donna di 54 anni, biologa, è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castel Gerundo, nell'Odigiano, nella serata di ieri. Secondo quanto ricostruito, la donna era in auto lungo la provinciale quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata per verificare se avesse bisogno di aiuto. Qui sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo avrebbe colpito con un coltello, poi ritrovato in un fossato e sarebbe fuggito nell'area e partita la caccia all'uomo. È tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

confuso fra cose mortali. Anche il cielo stellato finirà, perché bramo Dio? È la domanda di Ungaretti, perché bramo Dio? E nel tentativo di dare risposta a questa domanda fondamentale, l'uomo comincia a muovere i primi passi e si interroga su di sé, ma si interroga sulla realtà nella quale l'uomo è inserito. Gli altri, il creato, i paesaggi, le emozioni, gli affetti, le esperienze, la coscienza, l'arte, la musica, la danza. Sono costruito per caso, sono stato gettato nell'esistenza per caso o un altro mi ha pensato, mi ha voluto, mi ha progettato, mi ama, mi attende. Non riusciamo a cancellare il problema di Dio, quindi il problema dell'altro con la maiuscola, dalla nostra esistenza. Perché? Perché siamo fatti per qualcosa sempre di maggiore. La terra ci sta stretta. Se noi interroghiamo la nostra esperienza di vita, ci rendiamo conto che nessun traguardo è sufficiente per colmare il desiderio di bellezza, di amore, di gioia che c'è nel cuore di ciascuno di noi, soprattutto il desiderio di vita. Anche l'ateo che rifiuta Dio, in fondo non può rifiutare, non riesce a rifiutare la domanda di fondo sull'umano. Le grandi religioni oggi tengono comunque alto una, non soltanto la domanda religiosa, ma tengono alte anche l'esperienza religiosa. E per esperienza religiosa intendo dire l'esperienza di comunicare con l'altro diverso da sé, che è appunto il mistero di Dio. Non è un caso che il cristianesimo ci annunci un Dio che non è solitario, è un Dio unico, ma il suo interno è relazione. Si può fare esperienza di amore soltanto nel rapporto con l'altro, e il primo rapporto trascendente, eterno, che c'è nel mistero di Dio è il rapporto tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E quando Dio decide di costruire l'umano, crea l'umano, in fondo lo crea sulla stampa di se stesso. In fondo ogni religione perché ha i suoi riti? Perché il rito è l'ingresso di Dio nello spazio umano, perché senza il rito l'uomo non può vivere concretamente il rapporto con l'altro. Ogni religione in fondo ha bisogno anche di spazio pubblico, di dimensione comunitaria, perché dove c'è la persona umana in collegamento col mistero di Dio, c'è sempre una persona umana in collegamento con gli altri.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
2: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì siamo noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, la vi invita a ascoltare.
2: La bella lava al fosso, rava nei remulas, barbabietule, spinastre, palanchi al mare.
1: E adesso parlo un come mangio, un quaterbagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. Buona domenica, seconda domenica del 2015, seconda domenica di gennaio, e sunt un chia quintasse la se in cognum undes, e in sel lunari che scritte battesimo di Gesù, Santa Onorata, San Leucio e Sant Igino Papa. Che sti chiede i santi in co, e che fum tanti auguri di buon onomastico a chei che ga che in un chi. E andiamo avanti, domani, che non dudes, Santa Margherita e Beato Bernardo. E dopo parlumo mo de chi. Mercoledì, Sant Remigio e Sant Ilario. Mercoledì, San Fulgenzio e Sant Glicerio. Giovedì, invece, le San Mauro e Sant Arnoldo. Venerdì Sant Bernardo e compagni e Sant Marcello. Sabato invece è Sant'Antonio Abate, Sant'Antonio della Barba Bianca, fa mettere quel che mi manca, però è anche Sant Sulpicio e Sant Giuliano Saba. Auguri di buon onomastico a tutti quei che porta che in un chi. Adesso, e vardun quel che è successo è un po' in della nostra città e in della nostra provincia, in de che le date che ho appena leggito. De Sant'Antonio, siccome la storia di Sant'Antonio Abate è longa, è un parlum domenica che viene. Però, Nualter, cominciamo subito con San Mubon. Oh, quei denni, i digarà che sono di dieta, ma perché San Mubon è il 3 di novembre. No, che. Allora, per il 2 di gennaio del 1199, cioè 14 mesi dopo che era morto San Mubon, il ha fatto subito beato e subito sant, come di santo subito. Allora, San Mubon è morto il 3 di novembre del 1197, ma appena che ha cominciato a parlare dei miracoli che il sant e gli ha fatto, il nostro vescovo Sicardo l'è andato a Roma e ha ottenuto, senza tanta fatica, la canonizzazione da parte del Papa Innocenzo III. La relativa bolla porta la data, come vedisivi, del 2 di gennaio del 1199. Dalla morte di Sant Mubon che era passato 14 mesi giust. Al Papa che è bastato poco per praticamente la parola del nostro vescovo Sicardo per procedere alla santificazione. Omobono santo subito dunque e titolare in del de in il che le mort. Le inutile dire che, a parte la sicura santità del nostro patrono, che è stata altre robe che ha giustificato tanta premura. Soprattutto il fatto che il Papa, Innocenzo III, l'era mia tanti mesi che l'era stato fatto Papa, e il ghia una gran voia, e forse anche la necessità, devighe dalla sua parte una città sciura e potente, tamme l'era Cremuna, in de quel tembla, che l'era tra l'altro era anche divisa dalla guerra civile. Ed ecco che il nostro sant le sta fat santo subito. E adesso passiamo a martedì che genum tredes, e le Sant Ilari. Questa data merita una particolare annotazione perché Sant Ilario è il primo dei mercanti di neve, cioè che recavano la neve fino a quel momento se le regnamò venidaso, e o se no la portava via quella che era bella arrivata. Che altri santi poi è Sant'Antonio, San Bassiano e tutti gli altri. Che è al Sant'Ilari che dice Sant'Ilari porta in man l'argenteria de San Bassan, cioè Sant'Ilario porta in mano l'argenteria di San Bassano. L'argenteria, naturalmente, la Neve e il Jazz. Sant'Ilario comunque ha avuto a Cremona un culto popolare molto seguito, visto che esiste ancora la chiesa parrocchiale dedicata al suo nome, tra l'altro a Dusemmeter de Sant'Agata, che era una ex cattedrale de Cremona. Dopo per via resistita, così tanto tempo, le cenche era tanta gente che onorava Sant'Ilario. Storia tribulata, la chiesa alla quale era annesso un convento dato da prima ai Gesuani, un ordine che poi sta cancellato, poi ai Romitani Scalzi, decaduta, poi tornata a splendere con l'annessione di Sant'Apollinare, la chiesa che era stata ficcato per fare posta al castel di Santa Croce. Infatti Sant'Apollinare è il compatrono di Sant'Ilario, infatti la chiesa di Sant'Ilario si chiama Sant'Ilario e Sant'Apollinare. E a proposito di Sant'Ilario, de chi in po' vi farò sentire una canzone di un di Isaac Smursat che la parla appunto della festa de chei de Sant'Ilario. Giovedì invece, che è il 15 di gennaio, le San Mauro. Si tratta di una ricorrenza che nei secoli addietro aveva qualche importanza nella zona cremonese, soprattutto perché in delle chiese veniva da fora del pan che si credeva che il gas de effet miraculous contra la febbre. La tradizione viene tenuta viva ancora ai nostri giorni. Appena dopo Pisigiton, Gemmaleo e poi Cudogne, è il patrono de Cudogne. E la mattina del 15 de gennaio, del santuario della Beata Vergine de Caravaggio, che è in sulla circonvallazione de Cudogne, venne da foramo dei panini, bucone proprio, piculin, che la gente chiama i michin de San Maurin. Tra l'altro dobbiamo dire che sono molto buoni. Secondo la credenza popolare servono per preservare la gola dai malanni. Allora San Maur è anche il sant che fa guarire il mal de gola. E adesso parliamo natimin de Sant'Ilario, quanto men davi all'asilo proprio alla vesina a Sant'Ilario, Ghera la bumbunina, l'era una donina che la ghiava in cavagnolin de vimini con il suo bansolin, la metteva su e la vendì rigulizione de bacche, tutte quelle robe e un po' di gigiolin. E alla domenica l'andava in delandit dell'oratorio de Sant'Ilario. Allora Rico Manfredini, detto Manen, l'era in socio del gruppo di Alitalia Zac, le in Zac Smursat, e poi l'è andata a sta a Milano, l'è stata a Milano per tanti anni, però quasi tutte le domeniche el veniva so, a Cremona, el veniva a trovarmi in radio, e el scritt per la festa de Chei de Sant'Ilario, che si chiama gli Ilariani, che è mia che sta in sulla de come, gli Ilariani, e ha scritto una canzone musicata con la musica di Milan che è proprio intitolata La Bumbunina. Me adesso ve la fo sentir. L'ho registrata in qualan fa, proprio mi ricordi che l'ho registrata in diretta, in tanche mi sono suonata la chitarra e ve la fo sentir. La Bumbunina. L'era stata scritta per la festa degli Ilarian.
3: Era una volta personaggio de favola che gala sanno impronta al suo passaggio, poi d'un era ridico i tame gran paias, poi alter vagabond vestì de strass,

Buon serum, rega set alla domenica. Sentiva all'uratori vestit ben. Strenzivum in secosa la paghetta. Iera trighei in cruz de sperpera. Che pos pendium el ricordari. Da che la veciulina in delandì. Che turnal.

0: Ecco, insomma, che skill è un documento. L'endocument, come si dice, le sta a registrare, chi vele mie tanta us, e mi ricordi che l'ho fatto in diretta in tanche fivi la trasmissione de quater bagole in dialetto, e così come ricordate anche Manen, cioè Enrico Manfredini, che quando è morto il caurit esser portato al cimiteri de Cremona, e infatti lei in de quel andron in due è il monumento della Cesira Ferrari, che è la che sta massata da Babila l'assassin. Adesso a reclam.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova, la panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, le vi invita ad ascoltare la seconda parte de E adesso parlo un come mangio, un quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Dunque, anche la seconda parte l'averum con gli anniversari. Venerdì, che non sedes, Enzo Gerevini de Piadena, in arte Genso, è il compis 85 anni. Tanti, tanti, tanti auguri de buon compleanno da tutti in Walter del Zac e da tutti che gli piace il dialetto. Genso è un periodo che resta mia también. Gli mando un saluton gros a lui e a sua moglie, la Elda. E ve li darò un par delle sue composizioni. Una che la parla della nevada, cioè vuol dire una fiucada, in suo libro Piadena in dialetto, un libro che Enzo ha pubblicato un po' di anni fa. E poi dopo un'altra un po' allegra, che è Cecco Carreter Express. Ma cominciamo con Nevada. El de el gaultat gabana e meus de volti. El par che la gente chi sa mia sa fa. Voi mia, stoi mia. Po, tutti in den culp, le partite de gran raita e l'attaccata fiucà, tamè quando dal sedas venzò la farina bianca, e li cade il paese, pensusi e ingrifidi, li se varde in di camin e in de anti saradi, li sculta in silenzio la nef che venzò in punta de pe. E ste ca ingerlidi, più se amò muciadi dal fredde genar, li se cunta tra i mur i guai che gedent e che trapana in facciata. Tanti li storie, precisi e diversi, de nori e maduni, de li beghi de ier, de ves bruntulon, de trighet mis in pe, de vesinche rufiana, de lagrimi amari, de facci atreanti, de rosp mandazzo, de magon che se scionfa, de invidi scundidi, de post che gevot, de miserie quarciadi, de guai scalcagnat che emis de na banda. Ma adesso che la nef svalutata dan ventesel pucion la in bianca su tut, el paese le tut net e de guai sen veppe. E adesso, questa qui è una verità, l'è intitolata Cecco Carreter Express. Una volta, adesso il camion che trasporta le merci, le agenzie di trasporto che portano tutti i pacchettini, una volta era i carreter, Cecco l'erano Carreter Express, che fia servizi da Piadena a Cremona o da Piadena a Casal Maggiore. Questo qui tornava indietro da Casal Maggiore, da quella avventura

baby. Come here.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Convocato l'ambasciatore di Israele dopo le immagini del ministro della difesa dello Stato ebraico Ben Gvir, che ride gli attivisti della flottiglia bendati, legati e chinati per terra. Le navi della missione verso Gaza sono state abbordate dalle forze israeliane e i partecipanti condotti al porto di Ashdod. Israele ha il diritto di impedire alle flottiglie di entrare nelle nostre acque territoriali, tuttavia il modo con cui il ministro Ben Gvir ha trattato gli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori e le norme di Israele. Così il premier Netanyahu in un comunicato. Il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu hanno avuto una prolungata telefonata nelle scorse ore, lo riporta l'emittente israeliana Channel 12. Intanto i Pasdaran avvertono Washington: in caso di nuovi attacchi estenderemo la guerra in Iran oltre la regione con colpi devastanti. E Teheran intanto consolida il controllo sullo stretto di Hormuz con posti di blocco e tariffe per il passaggio sicuro delle navi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Italia e India sono più vicine che mai, lo ha detto la Premier Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro dell'India Modi, oggi in visita a Roma. Previsti scambi commerciali bilaterali da 20 miliardi di euro. Condannati a pene severe i due ragazzi che lo scorso ottobre aggredirono e pestarono per rapina un 22enne studente universitario in Corso Como a Milano.
2: 20 anni di carcere sono stati comminati oggi in primo grado ad Alessandro Chiani, accusato di tentato omicidio e rapina per la brutale aggressione a Davide Cavallo avvenuta lo scorso 12 ottobre. Da qui Davide si è per fortuna salvato, ma riportando lesioni fisiche permanenti. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Stamattina Davide Cavallo, prima della Camera di Consiglio nel processo contro i due aggressori che lo hanno gravemente ferito, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare ai due imputati per poterli abbracciare e gli è stato concesso. I tre hanno poi anche parlato a lungo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti durante un'immersione alle Maldive sono quelli della ricercatrice Muriel Odenino e Giorgia Sommacala, la figlia della professoressa Montefalcone. Recuperate nella grotta anche le telecamere e le attrezzature che i sub finlandesi hanno consegnato alla polizia maldiviana. Il materiale è al vaglio degli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Sulla tragedia indaga anche la procura di Roma per omicidio colposo. È tutto, grazie per l'ascolto.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.

0: Sono le 15.05 qui a Radio Vaticana. Buon pomeriggio carissimi radioascoltatori, bentrovati, un caro saluto a tutti voi da Sor Emanuela
1: e da Emanuela Campanile. Allora, siamo sul pezzo, anzi anticipiamo di qualche giorno la notizia clou. Insomma, parleremo di una grande donna,
0: una grande santa, la santa delle cose impossibili.
1: Ecco, quindi avete già capito di chi stiamo parlando, Santa Rita nello specifico.
0: Santa Rita da Cascia, che da oltre 6 secoli rappresenta per milioni di fedeli nel mondo un simbolo di pace, di speranza e di conforto nei momenti più difficili. La sua è una storia che è segnata dal dolore, ma anche da una fede straordinaria e dalla capacità di perdonare. Ancora oggi continua a parlare al cuore di tanti e ogni anno, il 22 maggio, appunto il giorno della sua festa, Cascia, la cittadina umbra, diventa meta di pellegrinaggio per migliaia di devoti che raggiungono la Basilica di Santa Rita per celebrare la Santa degli Impossibili e per partecipare a questa festa che unisce spiritualità, tradizione e solidarietà. E oggi ce ne parla il rettore proprio della Basilica Emanuela, che è Padre Giustino Casciano, al quale vogliamo dare il benvenuto.
2: Grazie.
0: Padre Giustino, perché la figura di Santa Rita continua ancora oggi, dopo tanti anni, a parlare al cuore di milioni di persone nel mondo?
2: Credo che il motivo principale sia il fatto che lei è stata sposa, madre, vedova e poi monaca agostiniana, cioè ha vissuto le esperienze familiari, per cui molta gente la sente particolarmente vicina, capace di comprendere le loro situazioni. Credo che proprio questo sia uno dei motivi della sua grande popolarità.
0: E Santa Rita è conosciuta anche come la santa dell'impossibile. Qual è il significato più autentico di questo titolo, secondo lei, padre?
2: E ha avuto situazioni umanamente difficili da affrontare. Il fatto che il marito, che aveva un carattere difficile, era inserito nelle lotte politiche circa 15 anni dopo il matrimonio, è stato ucciso e quindi lei si è trovata in difficoltà perché i parenti, i suoceri volevano commettere la vendetta. Lei si è opposta cercando di vivere il Vangelo e si è trovata in situazione molto difficile con i figli che venivano spinti dai parenti proprio a essere loro gli autori della vendetta per difendere l'onore della loro famiglia. Santa Rita è stata molto molto addolorata da tutte queste situazioni, però le ha vissute con una fede grande, un grande abbandono alla provvidenza di Dio. E poi anche non solo quindi una vita difficile affrontata con la fiducia del Signore, ma poi anche le grandi grazie che ha ottenuto, i miracoli che ha ottenuto, che hanno fatto nascere questo titolo della Santa delle cose impossibili.
0: Secondo lei, quali aspetti della vita della Santa sono più attuali nel tempo che viviamo oggi?
2: Ma prima di tutto il fatto che lei è una donna e quindi è un esempio bello, ben riuscito di donna che non si è lasciata rovinare dalle varie circostanze che ha vissuto, ma ha saputo mantenere la sua dignità, la sua bellezza, e questo credo sia un grande valore per la società di oggi. E poi credo sia molto prezioso il fatto che lei è chiamata la santa della famiglia, la santa cioè che porta avanti i valori della fedeltà coniugale, dell'indissolubilità matrimoniale, della famiglia come la base della società e della comunità ecclesiale. Poi Santa Rita ha anche ha vissuto nella storia del suo periodo, che è quella del 1400, ha anche vissuto un grande amore verso la Chiesa Cattolica, verso il Papa, quindi ha saputo anche vivere un aspetto non facile per un credente all'interno della storia umana.
0: Quanto è importante il messaggio di pace e di riconciliazione lasciata da Santa Rita oggi?
2: È il valore per cui viene più oggi messa in rilievo, donna di pace, vedova di riconciliazione, perché in una situazione come quella dell'assassino del marito, e dalle fonti storiche sembra che lei conoscesse chi erano gli uccisori del delitto, lei ha avuto un grande coraggio evangelico, si è recata a casa di queste persone portando la parola di perdono e di pace, ha cercato di convincere i suoceri, i familiari del marito ucciso a non lasciarsi trasportare dalla legge del tagliore, ha cercato di infondere anche in loro la bellezza di vivere il Vangelo con il perdono a chi ci ha offeso. Credo che sia molto bello il fatto che proprio in onore di Santa Rita noi accendiamo ogni anno la fiaccola del perdono e della pace.
0: Santa Rita vive momenti di dolore, perdono, una grande fede, una fede profonda, e oggi la sua storia tocca ancora tantissime persone, anche diverse tra loro, anche persone che non appartengono alla nostra religione cattolica. Sicuramente tante sono anche le richieste di preghiera che giungono al santuario attraverso i pellegrini. Qual è la richiesta che più spesso i pellegrini affidano alla Santa oggi?
2: La salute, problemi di salute, salute fisica, salute spesso anche di tipo psicologico, di tipo spirituale. Credo che una delle richieste principali sia proprio il desiderio di avere per se stesso, per i propri familiari, per le persone care, per avere la salute, per avere una buona salute.
0: E tra i tanti episodi della vita della Santa, personalmente qual è quello che più la tocca ogni volta che lei lo racconta?
2: Beh, sono molto commosso dal fatto che lei abbia chiesto a Gesù di partecipare alla sua passione. A questo desiderio profondo del suo cuore di aiutare il Signore a salvare una società piena di peccati, piena di vizi, il fatto cioè che lei ha ricevuto la spina di Cristo e l'ha portata per 15 anni con grande amore e pazienza, questo è uno degli aspetti più commoventi. Ogni volta poi che racconto ai pellegrini che prima della morte, in pieno inverno, lei ha chiesto al buon Gesù di avere una rosa e due fichi, e che questa rosa e questi due fichi sono stati trovati da una sua cugina che era andata a visitarla in mezzo alla neve, e questi episodi vedo che ancora oggi commuovono profondamente, fino alle lacrime, i pellegrini e i visitatori.
0: Adesso in questi giorni Cascia più che mai è meta di pellegrini, no? Che cosa rappresenta per la città di Cascia, ma per anche la Basilica, la vostra comunità, la festa di Santa Rita del 22 maggio?
2: È il momento più forte di tutto l'anno per noi, per la Basilica. E arrivano pellegrini durante l'anno ormai da tutto il mondo. Una cosa che mi ha colpito soprattutto in questi ultimi anni è proprio la grande crescita di pellegrini provenienti, per esempio questa mattina un gruppo dalla Tanzania, pellegrini dal Libano, pellegrini dal Brasile, è diventata una santa, credo, fra le più importanti a livello ormai internazionale. E questo mi colpisce tanto, per il territorio è fonte anche di benessere economico. Ieri sera abbiamo fatto la processione che viene fatta ogni anno, la processione dello Stendardo, con cui le autorità e la popolazione di Cascia, di questo territorio, ringraziano Santa Rita per tutto quello che lei rappresenta per questa città.
0: Quali sono, padre, i momenti più intensi e significativi delle celebrazioni del 22 maggio?
2: Quest'anno è il gemellaggio con la città dove è nato e dove è vissuto il Papa. Quest'anno è la città di Chicago, negli Stati Uniti, ad avere acceso la fiaccola del perdono e della pace. L'abbiamo fatto il 15 di marzo. Domani, dopodomani, mercoledì, il Papa riceverà questa fiaccola nell'udienza con la gente.

0: ovviamente in Vaticano, e poi giungerà qui a Cascia la sera del 21 maggio. Sarà una grande festa, quest'anno è dedicata in maniera particolare al Papa Leone XIV e al suo legame molto grande con la figura di Santa Rita.
1: Infatti è proprio questo che volevo chiedervi, no? Papa Leone XIV, estimo anno, nel 2024 è stato proprio lì da voi, e anche lo scorso anno doveva essere lì da voi per celebrare la messa del pontificale del 22. Questo suo intenso legame come agostiniano, ma anche come figlio di Santa Rita, qual è il messaggio che lascia a voi personalmente?
0: L'impegno del Papa per una pace disarmata e disarmante trova proprio in Santa Rita un esempio concreto di una santa che la pace l'ha vissuta dentro la famiglia, con il marito, con i figli, con i parenti, di una santa che ha vissuto il grande valore della pace attraverso il perdono nei momenti più difficili. Veramente credo che la figura di Santa Rita è messaggera nel mondo di questo bisogno così grande che il Papa ha voluto sottolineare, insieme poi anche con l'impegno per l'unità della Chiesa, per l'unità delle varie parti che compongono la Chiesa Cattolica.
1: Qual è il messaggio che voi, come agostiniani, come comunità che vive a Cascia, desiderate lasciare ai tanti pellegrini, ai fedeli che arrivano lì in occasione della festa?
0: Ma il messaggio è che tutto è possibile se siamo uniti a Dio, se accettiamo l'alleanza con Dio, se viviamo questa alleanza con Dio, con la preghiera, con i sacramenti, con lo sforzo di portare il Vangelo dentro la vita quotidiana. È molto bello pensare che noi siamo figli di Dio, siamo alleati, che Dio è dalla nostra parte. Credo che questo sia un messaggio molto consolante, pieno di speranza e di luce per tante persone oggi che soffrono una specie di smarrimento, di delusione, di paura nella società per tutto quello che sta accadendo e stanno vivendo.
1: Io la ringrazio, Padre Giustino, e le chiedo se dovesse riassumere in una sola frase il dono che Santa Rita continua a fare all'umanità oggi, quale sceglierebbe?
0: Abbiate fiducia in Dio, unitevi a Lui, siate fedeli a Lui e non abbiate timore di andare incontro al futuro.
1: Io la ringrazio, Padre Giustino, e le auguro una buona festa di Santa Rita.
0: Che... Anch'io benedico tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana, a tutti buona festa di Santa Rita.
1: Grazie, grazie, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, grazie.
1: Ed abbiamo ascoltato questa bellissima testimonianza davvero emozionante di Padre Giustino Casciano, che è rettore della Basilica di Santa Rita da Cascia. E adesso diamo la linea alla regia un attimino e ascoltiamo questa canzone dell'Hillsong, I Will Love.

0: E siamo ancora insieme, cari amici del nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, e continuiamo a parlare di Santa Rita da Cascia, ormai possiamo dire alla vigilia della sua festa. E in questo momento voglio parlarvi di un progetto che unisce inclusione, dignità e diritto alla felicità, dal titolo L'Oasi Santa Rita, una struttura non profit che sorgerà sul mare di Porto Recanati per accogliere persone con disabilità, famiglie e caregiver in un ambiente realmente accessibile e pensato per il benessere di tutti. Ed è collegata con noi in questo momento Monica Guarriello, che è la direttrice della Fondazione Santa Rita da Cascia. Benvenuta Monica, o meglio, bentornata Monica. Questo progetto è ispirato ai valori di accoglienza e umanità di Santa Rita da Cascia ed è sostenuto dalla campagna Il cuore di Santa Rita batte insieme al tuo. Partiamo proprio da qui. Come nasce il sogno dell'Oasi Santa Rita?
1: Nasce dal sogno delle monache, in realtà, perché noi siamo un ente filantropico nato per volontà delle monache della Mona Santa Rita da Cascia, e dal loro sogno, il sogno di realizzare nell'oggi il messaggio di carità che ci ha fatto arrivare fino a qua. E l'esempio concreto può essere proprio la rosa, il simbolo della santa, che rappresenta un modo di concepire la vita che è fatta di bellezza come la rosa, ma che è come tale solo se si sanno affrontare le spine, quindi le difficoltà. Nello stesso tracciato, Oasi Santa Rita nasce come realtà che vuole garantire la piena possibilità di vivere una vita bella, anche con tutte le difficoltà, a tutte le persone, anche ai più fragili. Da qui nasce il sogno.
0: E nel comunicato che noi abbiamo ricevuto dal vostro ufficio stampa, voi parlate di una rivoluzione culturale. Qual è oggi, secondo lei, il principale limite dell'approccio alla disabilità in Italia?
1: Beh, sicuramente la difficoltà che stiamo recependo, e non siamo gli unici a muoverci su questo fronte per cercare di cambiare il paradigma culturale, la difficoltà è legata a un principio in base al quale accessibilità vuol dire mettere in condizioni le strutture per l'accesso anche delle persone con disabilità fisica o psichica. Noi vogliamo superare il concetto di accessibilità ed è per questo che la struttura sarà riqualificata secondo i principi del design universale. Il superamento del concetto di accessibilità infatti consiste nel concepire una struttura che non deve essere adattata per chi non può accedere, ma deve essere concepita a tutti. È questo ciò che noi vogliamo portare come nostro tributo, e quindi concepire una struttura aperta a tutti, universale in tal senso, e che non va riadattata sempre no, secondo i criteri dell'accessibilità. Lei consideri che in Europa solo il 9% delle strutture ricettive sono effettivamente accessibili, e questo ci dice che anche rispettando le norme che esistono rispetto alla materia dell'accessibilità, ci dice che non è abbastanza, ci dice che le strutture andrebbero concepite a monte per tutti, indifferentemente, ed è quello che cercheremo di fare nella riqualificazione di questa di questo edificio Fronte Mare a Porto Recanati, per garantire il diritto al benessere, che è un diritto sacrosanto che tutti abbiamo. A volte dimentichiamo che anche le persone che hanno delle fragilità e le persone, i caregiver, come ha detto lei, che si prendono cura dei propri cari con fragilità, e dimentichiamo a volte che hanno le stesse urgenze di vita che abbiamo noi, che abbiamo più facilità di accesso a queste strutture. Ecco, non vogliamo garantire solo il diritto alla dignità di queste persone, noi vogliamo garantire il medesimo accesso alla possibilità di essere felici, e la felicità passa dalla bellezza, passa dal benessere psicofisico, passa anche da paesaggi che sono quelli che abbiamo meravigliosi in Italia, e quindi anche dal mare. Vogliamo dare la possibilità alle persone di stare bene.
0: La vacanza è un diritto per tutti, mi preme sottolineare questa frase, ma perché secondo lei ancora oggi per molte persone con disabilità non lo è davvero?
1: Beh, in Italia sappiamo che la maggior parte dei caregiver corrisponde ai parenti, ai familiari delle persone con fragilità. Quindi spesso che cosa succede? Succede che chi si occupa di un proprio caro con fragilità diventa esso stesso partecipe di questa fragilità, di questa disabilità, non avendo la possibilità di avere un po' di ristoro, di riposo, di avere accesso alla vacanza, per l'appunto. Il concetto di vacanza, che sembra, come dire, molto leggero, molto superficiale, ma noi lo dobbiamo pensare inteso in termini di ristoro mentale, da lì il benessere. Quindi tutti i caregiver, così come le stesse persone con fragilità, devono poter riposare, perché il riposo consente poi di prendersi cura quotidianamente, anche affrontando tutte le difficoltà per i limiti del welfare statale comunque ci troviamo ad affrontare, le persone si trovano ad affrontare. Ecco, il ristoro, la vacanza, il diritto alla vacanza, secondo noi è fondamentale, perché permette di rigenerarsi e permette di trovare nuova linfa per le sfide quotidiane che hanno queste persone.
0: L'assistenza Rita quindi vuole essere anche uno spazio di sollievo emotivo?
1: Sì, assolutamente sì. E per il momento noi stiamo ragionando su un'apertura che va da maggio a ottobre, con una capienza, una possibilità di capienza che raggiunge le 500 persone, anzi oltre, supera le 500 persone l'anno. E questo sarà il primo passo. Ma stiamo già ragionando per predisporre la struttura in modo che possa funzionare tutto l'anno, e da lì il cuore della struttura sarà una sala polivalente, una sala dove anche con il brutto tempo, anche quando non sarà possibile andare in spiaggia, possa diventare il luogo, da una parte, di confronto, perché queste famiglie, le persone con fragilità e i caregiver spesso sono anche escluse dalla socialità, perché per avere socialità, momenti di socialità, si fanno i conti con, appunto, le accessibilità quotidiane, no? Che spesso mancano, e quindi la sala polivalente sarà il cuore affinché queste persone possano confrontarsi tra loro, possano svolgere delle attività laboratoriali, quindi dei laboratori che stiamo immaginando attraverso un lavoro che faremo di costruzione di rete sul territorio, perché Oasi Santa Rita non è semplicemente il progetto del monastero Santa Rita che la fondazione ha preso in carico per la realizzazione, sarà un progetto di rete, sarà un progetto che ci vedrà impegnati a costruire sul territorio quei legami che poi consentiranno alle persone ospiti della struttura di accedere a una molteplicità di servizi. Ecco, e da lì il ristoro e il riposo psicofisico che si potrà trarre.
0: Il progetto richiede sicuramente un investimento molto grande. Quanto sì. È fondamentale il coinvolgimento della comunità e dei donatori?
1: È indispensabile, infatti questo sogno noi lo stiamo già con la campagna della festa di Santa Rita a cui ho fatto riferimento, lo stiamo già condividendo con tutti i nostri donatori e con tutti i devoti e le devote di Santa Rita da Cascia, perché comunque erano stimati, almeno insomma nel progetto preliminare, per la sola riqualificazione 2.400.000 euro, più circa 350.000 euro per la gestione ordinaria. Abbiamo fatto questo calcolo per i primi 5 anni di operatività, quindi un impegno ingente, importante, dove tutti i devoti e le devote ci auguriamo siano protagonisti insieme a noi per rendere il diritto al ristoro, il diritto alla vacanza, un diritto per tutti.
0: Noi viviamo un periodo in cui spesso si parla di tagli al sociale. Quanto è importante che il terzo settore diventi promotore di nuovi modelli?
1: È indispensabile che il terzo settore si ponga in tal senso, anche perché in Italia spesso il terzo settore svolge anche questo ruolo di competenza prestazione di quei servizi che magari non sono sempre garantiti dallo Stato, quindi è fondamentale il nostro ruolo, la responsabilità che abbiamo come enti del terzo settore è grandissima, ma è una responsabilità che ci vogliamo prendere, che ci vogliamo prendere e che vogliamo trasformare in aiuto concreto, in benessere concreto, perché il benessere è qualcosa che come dire è la linfa della vita e quindi noi siamo felici di essere parte del motore che viene dal terzo settore e dove in Italia veramente svolge un ruolo fondamentale.
0: Davvero io la ringrazio perché ha condiviso con noi la visione, il cuore dell'Oasi Santa Rita per venire incontro anche a queste persone diversamente abili, queste persone che comunque vivono e hanno una propria dignità e hanno comunque diritto a vivere pienamente ogni esperienza, compresa quella della vacanza, del tempo libero e anche soprattutto il supporto ai familiari, ai caregiver in questo momento. E la ringrazio davvero e spero davvero che questo progetto possa portare molti frutti per venire incontro alle necessità di tanti che ne hanno bisogno.
1: Grazie, grazie a voi e a tutti gli ascoltatori e per chi è interessato festadisantarita.org, siamo qui a disposizione per abbracciare tutti coloro che desiderano fare questo cammino con noi. Grazie.

0: credo negli esseri umani, continuiamo a crederci, no Manu?
1: Meno male, perché altrimenti qui, come si dice, la spinta per riuscire a creare un mondo, anche se piccolo, il nostro, migliore, vale poco.
0: Ce
1: la dobbiamo mettere tutta.
0: E proprio per questo parliamo adesso, andiamo un attimo a Catania.
1: Ci spostiamo, noi viaggiamo, giriamo il mondo.
0: Andiamo un attimo giù in Sicilia, nella bella Sicilia. E parliamo di un progetto davvero molto bello, che parla di povertà, ma di una povertà che non fa rumore, di una povertà che non si vede per strada come siamo abituati a vederla qui a Roma, al centro, nelle grandi città, ma di una povertà che abita nel silenzio,
1: nei cuori di molti padri che dopo una separazione e ligi al dovere di mantenere i propri figli perdono molto più di una stabilità economica, rischiano di perdere la dignità e di perdere non solo la dignità ma anche il rapporto con i propri figli e persino la speranza. E dove sembra esserci soltanto fragilità, invece può nascere qualcosa di straordinario, e Catania in questo docet.
0: Sì, a Catania infatti è nata una casa di accoglienza per padri in difficoltà, voluta dalla Locanda del Samaritano dentro l'Agorà della Carità. Questa casa si chiama Abba Padre ed è curata dalla famiglia Vincenziana. È un luogo che non offre solo un tetto, ma restituisce umanità, ascolto e soprattutto futuro.
1: E poi c'è un simbolo che accompagna questa storia, una delle 13 chiavi benedette da Papa Francesco per il progetto internazionale 13 case.
0: Una chiave che apre non soltanto una porta, ma dà addirittura la possibilità di ricominciare. Di questo vogliamo parlarne con padre Mario Sirica, che è missionario vincenziano ed è il direttore della Locanda del Samaritano. Benvenuto padre Mario.
1: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi e grazie per avermi dato questa possibilità per raccontare storie di speranza che partono da una fatica personale, da una sofferenza, però poi guardano con speranza ad un reinserimento, un ritornare a vivere.
1: Padre Mario, Abba Padre, questo progetto sembra quasi un abbraccio. Che cosa rappresenta questo progetto e chi sono questi padri?
2: È proprio questo che vuole essere. Abba Padre fa sperimentare la paternità a tutti, indipendentemente dal proprio credo religioso, dalla propria provenienza. Abba Padre si è scelto questo nome perché questa paternità, perché come diceva poc'anzi anche lei, la separazione non solo è qualcosa di un dramma psicologico, ma ancora di più quello che pesa al papà è proprio il distacco dai figli. Quindi Abba Padre vuole essere anche un luogo dove credere nella propria paternità, perché nonostante le proprie fragilità, i propri sbagli, le proprie fatiche, si continua ad essere padri, si può essere padri, si è padri. Quindi ecco, la paternità in generale, ma poi nello specifico con i padri, ecco, questa casa vuole essere un dire tu sei un

0: padre, puoi continuare ad essere padre, a vivere la tua paternità, perché dicevamo che la separazione come dire, incide non solo sul legame effettivamente con la moglie di cui uno si separa, ma poi con i figli, perché il padre separato è colui che dando il giusto mantenimento alla moglie e ai figli fa fatica poi, e parliamo di persone anche di insegnanti, appartenenti alle forze dell'ordine, persone che comunque hanno uno stipendio dignitoso di 1600, 1700 che è al di sopra della media, pagandone 1000 di mantenimento, 800, dipende poi dai figli e dalle situazioni familiari, ti ritrovi con 700-800 euro, ti restano 700-800 euro e quindi in quel caso non puoi permetterti una casa, se hai un alloggio provvisorio, chi in garage, chi in macchina, chi a casa di un amico, quindi la difficoltà poi di incontrare i figli in un luogo sicuro, se non al McDonald's o, come nel caso di Catania, alla Villa Bellini, in un luogo qualsiasi. Quindi la fatica del dramma, del distacco dalla propria moglie, che forse quello può essere anche messo in secondo piano, ma la fatica di non poter vedere i figli, stare con loro in un luogo che è casa, e quindi Abba Padre vuole essere anche questo.
1: E quanto pesa, oltre alla difficoltà economica, il rischio di perdere il rapporto con i figli?
0: Assolutamente, se la separazione viene fatta in maniera civile, non utilizzo questo termine, nel senso che il papà e la mamma si separano e non si fanno la guerra, mettendo al centro della loro guerra i figli, allora si può tenere il legame almeno sereno con i propri figli, ma quando invece la separazione avviene in maniera dove il papà o la mamma dicono ai figli che è la colpa di tutta, la mamma e il papà, vicenda a seconda di chi parla, comprendete bene che poi ad un certo punto i figli si fermano un attimo e mi dicono: padre, ma chi sono mia mamma e mio papà? Se mia mamma mi dice di mio padre così, mio padre mi dice di mia mamma così, poi si mettono le suocere, la papà, quindi comprende bene che poi i ragazzi sono frastornati, e quando c'è questo clima di tensione, di bugie, di racconti, difficile mantenere anche un rapporto con i propri figli. Infatti alcuni dei padri separati, lo spieghiamo, non nella casa di accoglienza, che poi vi dirò se c'è tempo, hanno completamente, molti loro non hanno rapporti con i figli perché deteriorati a causa dei racconti di padri. Io qui a giudicare da parte della moglie.
2: Abbiamo qualche problema di linea, ma perseveriamo. Padre Mario, accoglienza, dignità e bellezza sono principi importanti per questo vostro progetto. Perché?
0: Assolutamente, e la promozione della dignità sono dei capisaldi del Vangelo, ma anche vincenziani. Innanzitutto, se avete avuto modo di poter vedere le immagini della nostra struttura, non solo della casa Abba Padre, ma della casa Lumiere che abbiamo da poco, da un anno fa inaugurato per donne vittime di violenza, o l'anno grande del Samaritano, curiamo i particolari, la bellezza. Perché questo? Perché la bellezza è importante, la bellezza restituisce dignità a chi viene accolto, dà dignità ai luoghi, quindi questo permette anche un vivere bene all'interno di queste strutture. Dico questo perché mi è stato confermato presso la nostra casa Lumiere per donne vittime di ogni tipo di violenza. Abbiamo accolto 4 ragazze palestinesi provenienti da Gaza, studentesse universitarie, che si sono ritrovate poi a casa nostra. E una di queste ragazze mi diceva: padre, essere accolto a casa Lumiere, in una struttura così ben tenuta, in un luogo dignitoso, mi ha dato speranza, ha dato senso di vivere, perché l'orrore che mi ha accompagnato a Gaza, la morte, la distruzione, mi aveva proprio del tutto buttata giù, questo in inglese. Vivere in una casa curata mi ha fatto stare bene. Ecco perché anche Abba Padre, come le altre strutture, sono curate nei particolari. Dare dignità ai luoghi significa restituire dignità a chi accogliamo. E poi promozione proprio per questo, perché le persone che sono da noi non devono starci vita naturale durante, ma il nostro obiettivo è tirarle fuori dalla situazione di povertà. Quindi la promozione, arrivare a quell'obiettivo che è quello di reinserirli nuovamente nel tessuto sociale. Quando è possibile, ci sono situazioni dove veramente è più complicato, come faccio un esempio, come i pensionati minimi che hanno 700 euro, il pensionato minimo oggi guadagna 700, ne guadagnerà anche tra 3-4 anni, quindi con loro, con qualcuno invece vive con noi da molto tempo, proprio perché non riusciamo a fare questo passaggio.
2: Vorrei sottolineare ovviamente che parliamo di uomini che, pur lavorando e pagando il giusto mantenimento, si trovano ad affrontare questa situazione di disagio, partendo dal presupposto di quanto sia tragica una separazione e un divorzio. Parlando di bellezza, mi è venuto in mente un antico detto indiano: se hai due pani, vendine uno e compra un fiore. Quindi tutto torna, la bellezza aiuta, la bellezza cura.
0: Assolutamente, assolutamente, la bellezza, vivere in un luogo dignitoso ti permette, perché quando vivi in un luogo non dignitoso, quando ho incontrato questo insegnante che vive in un garage prestato da un amico, e mi diceva proprio questo: padre, a volte mi viene l'angoscia tornare a casa, anche se ringrazio Dio di avere un luogo dove stare, però buio, cupo, basso, e roba, quindi per correggere i compiti, per fare tante cose, quindi questo mi crea molta angoscia. Invece abbiamo scelto Abba Padre un luogo luminoso, pieno di luce, con colori chiari, proprio perché quel buio che hai dentro, oltre ad essere aiutato attraverso la preghiera e altre, l'aiuto delle scienze umane, anche il luogo fa la sua parte. Ci crediamo molto in questo.
1: Padre Mario, il tempo scorre. Qual è il significato che ha avuto ricevere una delle 13 chiavi benedette da Papa Francesco?
0: È stato bello, perché è stato emozionante. Aver inaugurato l'altro giorno, il mio pensiero è andato a lui, proprio per la sua grande sensibilità, quella che sta dimostrando anche Papa Leone, verso i poveri, verso gli ultimi. Quindi essere stati scelti come un luogo dove è sorta una casa per i senza dimora, l'unica in Italia e in tutto il mondo, ci rende anche felici e contenti, sperando sempre di metterci al servizio dei più poveri, come voleva il nostro fondatore San Vincenzo de Paoli.
2: Allora, io direi di chiudere, Padre Mario, anche dando un riferimento, semplicemente googolando sulla tastiera, a chi rivolgersi, cosa fare, come chiedere.
0: Benissimo, noi viviamo di provvidenza, non percepiamo nessun tipo di finanziamento dallo Stato per l'accoglienza che facciamo, quindi farci visita, aiutarci, pagina Facebook, Instagram o sul sito www.locandadelsamaritano.it, e quindi Catania, e troverete tutti i riferimenti necessari per poterci contattare. Non so,
2: Locanda del Samaritano, indimenticabile. Sì. Grazie, sì, Padre Mario. Grazie, buon lavoro.
0: Un abbraccio, buon pomeriggio a tutti. Grazie.
2: 15:50, sister.
1: E il nostro appuntamento sta anche oggi arrivando al termine. E quindi ci salutiamo e vi aspettiamo mercoledì prossimo.
2: Educatissime, prossima settimana, stessa ora.
1: 15:05, mi raccomando.
2: Non mancate. 15:50, una manciata di secondi, linea alla regia. Alla prossima!

0: notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
1: Alexa, metti Radio Vaticana.
2: Grazie a te per la richiesta.
3: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa. Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci, scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Putin e Xi a Pechino contro Trump. Condanniamo l'attacco all'Iran e il rapimento di Maduro. Firmati 20 accordi fra i due paesi. India e Italia più vicine che mai. Bilaterale oggi a Roma fra la Premier Meloni e il primo ministro indiano Modi. Flottiglia ha convocato l'ambasciatore israeliano dopo le immagini dei partecipanti alla missione bendati, legati e inginocchiati, derisi dal ministro israeliano Ben-Gvir. Condanne pesanti per i due giovani che a Milano accoltellarono uno studente di 22 anni. Prima del verdetto, la vittima, che ha riportato lesioni permanenti, abbraccia gli imputati in aula. Buonasera da Antonella Mitola. Putin incontra a Pechino Xi Jinping. Russia e Cina si schierano contro Trump. Condanniamo l'attacco all'Iran e il rapimento di Maduro. Vicini al ritorno della legge della giungla, dicono i due leader. Sentiamo Marco Burini.
2: Ricevendo a Pechino Vladimir Putin, Xi Jinping ha detto che il mondo è senza pace, in preda al caos e rischia di regredire alla legge della giungla. Malgrado quello che combina in Ucraina, il leader cinese non si riferiva al boss del Cremlino, ma a Donald Trump, individuato come il fattore destabilizzante dell'ordine mondiale tra conflitto in Medio Oriente e guerra commerciale, mentre lui, il signore dell'impero di mezzo, si propone come il grande stabilizzatore. L'alleato russo è stato accolto con tutti gli onori, ma brindisi, strette di mano, sorrisi non devono far dimenticare che tra Cina e Russia il rapporto è asimmetrico. Pechino comanda il gioco e Mosca si adegua. Oggi Xi e Putin hanno firmato una ventina di contratti, ma non quello per un nuovo gasdotto dalla Siberia. Xi e Putin si sono presi un tè, mentre il terzo incomodo, Trump, poco fa è intervenuto per dire che va d'accordo con tutti e due e comunque parlerà con il presidente di Taiwan prima di vendergli armi. Xi considera Taiwan una provincia ribelle da sottomettere e non vuole interferenze americane. Marco Burini, linea allo studio.
1: La guerra in Iran con le nuove minacce di Trump. Concluderemo presto il lavoro, dice, non avranno mai il nucleare. Poi una lunga telefonata con il premier israeliano Netanyahu. La guerra si estenderà se ci attaccano, minacciano da Teheran. Sentiamo Alessio Orlandi.
3: L'opzione di nuovi attacchi resta sul tavolo, ma il presidente degli Stati Uniti concede altro tempo al negoziato con la Repubblica Islamica. Non ho fretta con l'Iran per le elezioni di metà mandato, mi piacerebbe vedere poche persone uccise. Le parole di Trump, che oggi ha avuto una nuova telefonata, definita dalla TV israeliana lunga e drammatica, con Netanyahu. Al centro dello scontro diplomatico USA-Iran resta sempre il tema dell'arricchimento dell'uranio. Non avranno la bomba atomica, ribadisce Trump, e la riapertura dello stretto di Hormuz, su cui, secondo la Reuters, Teheran ha rafforzato il proprio controllo attraverso posti di blocco militari e ispezioni sulle navi. In caso di attacchi estenderemo la guerra oltre la regione con colpi devastanti in luoghi inaspettati, l'avvertimento dei pasdaran iraniani a Washington, accusata di voler ricominciare la guerra. Anche Israele, a causa delle minacce tra Iran e Stati Uniti sulla ripresa delle ostilità, è in stato di massima allerta. Intanto, come trapelato nelle scorse settimane, gli USA hanno comunicato agli alleati la decisione di ridurre le truppe in Europa. Via una brigata dalla Germania, ne resteranno solo tre, ognuna con circa 5.000 militari. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Bilaterale fra la Premier Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi a Roma, rapporto elevato a partenariato strategico speciale, dicono i due leader. Sul tavolo il nodo energia, accordi commerciali. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
4: Buonasera Antonella, sì, amicizia storica e sincera, legami senza precedenti. Dalle parole della Presidente del Consiglio Meloni nell'incontro a Villa Pamphili emerge il solido rapporto tra Italia ed India, in particolare tra la Premier e il Primo Ministro Modi. Sul tavolo accordi per circa 20 miliardi, dalla difesa alla sicurezza alle tecnologie strategiche, un rapporto anche personale. Ieri sera la visita al Colosseo e poi il regalo di Modi a Meloni delle caramelle popolari in India, Melody Toffee, che richiamano ironicamente al tormentone Melody, fusione dei cognomi Meloni e Modi diventato virale sui social indiani. Primo ministro che è stato ricevuto anche questa mattina al Quirinale dal capo dello Stato Mattarella. Per dopo domani invece atteso nel attesissimo Consiglio dei Ministri la proroga del taglio delle accise sui carburanti per rispondere al grido d'allarme soprattutto degli autotrasportatori. Una delegazione dovrebbe essere ricevuta anche a Palazzo Chigi, è proprio a Palazzo Chigi. È tutto da Augusto Cantelmi, in linea, può tornare allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. È il nuovo caso della flottiglia, rientreranno stasera i primi due italiani fermati dalle forze israeliane ed è polemica dopo le immagini degli attivisti bendati e in ginocchio, derisi dal ministro della difesa israeliano Ben-Gvir. Sentiamo Marino Galdiero.
5: Le immagini degli attivisti della flottiglia costretti a terra con le mani legate, trascinati e poi derisi da Ben-Gvir, il ministro della sicurezza nazionale, suscitano una forte reazione dal governo italiano. Guido Crosetto, ministro della difesa.
6: È inaccettabile che qualcuno pubblichi quelle immagini e abbia questo atteggiamento nei confronti di cittadini che sono stati prelevati in acque internazionali e poi portati contro la loro volontà e contro ogni tipo di diritto in questo paese.
5: Il tutto è accaduto al porto di Ashdod, dove si stanno svolgendo le identificazioni e gli interrogatori dei 428 volontari, tra cui 29 italiani, della missione di sostegno alla popolazione palestinese bloccata di nuovo in acque internazionali mentre navigava verso Gaza. Meloni, in una dichiarazione congiunta con Tajani, ha definito inammissibile il trattamento lesivo della dignità della persona. Secondo Netanyahu, Ben-Gvir sbaglia. Stasera il rientro di due attivisti italiani. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna in primo grado a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Del Mastro ha subito detto di voler ricorrere in Cassazione. Recuperati gli ultimi due corpi del gruppo dei 5 italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità alle Maldive, recuperate anche le attrezzature che saranno analizzate dagli inquirenti. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
7: È durata circa 3 ore questa mattina la seconda fase di recupero delle due vittime ancora nei fondali delle Maldive, ossia la ricercatrice Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal, la figlia di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, la cui salma, con quella del biologo Federico Gualtieri, si trova da ieri all'obitorio di Malé. Ma l'operazione, coordinata dal team internazionale di Deni Europe, non è terminata. I tre speleosup domani dovrebbero effettuare l'ultima immersione per documentare le sezioni della cavità marina e rimuovere le corde installate nell'insediamento. Insidiosa grotta degli squali durante la complessa missione. Gli specialisti finlandesi agli inquirenti hanno consegnato strumentazioni e telecamere delle vittime. L'ipotesi al momento è che gli italiani, trovati in un cunicolo a circa 60 metri di profondità, dopo aver perso l'orientamento abbiano esaurito il gas nelle bombole. Da chiarire anche permessi e attrezzature a disposizione dei cinque, la salma dell'istruttore Gianluca Benedetti è già in Italia e la Procura di Roma, che ha avviato un'inchiesta per omicidio colposo, ne ha disposto l'autopsia, che verrà eseguita la prossima settimana. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Preghiamo per la pace in Libano e in Medio Oriente, così Papa Leone all'udienza del mercoledì, accogliendo il capo della Chiesa Apostolica Armena, rilanciando la via dell'ecumenismo. Sentiamo Paolo Fucili.
8: Pray for peace.
9: Pace per il Libano e per il Medio Oriente, ancora una volta lacerati dalla violenza e dalla guerra, invoca Leone da Piazza San Pietro, con seduto accanto Aram I, cattolico della Chiesa Apostolica Armena, arrivato da Beirut. Udienza generale con tema oggi la liturgia, spazio, tempo e contesto in cui la Chiesa, Tempio Santo del Signore, riceve la propria stessa vita
8: e forma una comunità aperta e accogliente verso tutti.
9: Ogni attività della Chiesa, spiega Leone, dalla predicazione al servizio ai poveri, converge verso la liturgia, da dove promana tutta l'energia della Chiesa. E col pensiero alla Pentecoste, domenica prossima, Leone chiede allo Spirito di Dio
8: di risvegliare le coscienze umane con i suoi doni, di distoglierle dall'ingiustizia, dalla violenza e dalla guerra.
9: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: L'Unione Europea riunisce il Comitato di Sicurezza Sanitaria per fare il punto sulla diffusione dell'Ebola in Europa. Sentiamo Rita Salerno.
10: Il Comitato per la Sicurezza Sanitaria dell'Unione Europea dovrà valutare, alla luce dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e dei casi riscontrati in Uganda e nel Sud Sudan, se adottare o meno strategie mirate per la salute pubblica nel continente. Anche il focolaio provocato dall'antivirus sulla nave da crociera Ondius sarà oggetto della discussione iniziata già ieri a Bruxelles. L'esecutivo dell'Unione Europea fa sapere che il Comitato di Sicurezza Sanitaria si incontra regolarmente quando la situazione lo richiede e su richiesta della Commissione Europea che lo presiede o di un paese dell'Unione Europea. Lo sviluppo della situazione è monitorato dal gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle autorità sanitarie dei Paesi membri, grazie anche al coordinamento con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Al momento il rischio di infezione nell'Unione Europea è molto basso. Rita Salerno, linea allo studio.
1: Condannati a pene severe i due giovani che lo scorso ottobre aggredirono per rapina un 22enne studente universitario in corso Como a Milano, rischiando di ucciderlo e causandogli lesioni permanenti. Ma al processo oggi il giovane ha parlato con loro e li ha abbracciati in segno di perdono. Sentiamo Andrea Domaschio.
11: 20 anni di carcere sono stati comminati oggi in primo grado ad Alessandro Chiani, accusato di tentato omicidio e rapina per la brutale aggressione a Davide Cavallo avvenuta lo scorso 12 ottobre. Da qui Davide si è per fortuna salvato, ma riportando lesioni fisiche permanenti. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Stamattina Davide Cavallo, prima della Camera di Consiglio nel processo contro i due aggressori che lo hanno gravemente ferito, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare ai due imputati per poterli abbracciare e gli è stato concesso. I tre hanno poi anche parlato a lungo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Crescono in Italia le malattie professionali negli ultimi 10 anni, cresciute del 54% in vetta, stress, ansia e disturbi del sonno. Ce ne parla Franco Rossi.
12: Dal 2014 al 2024, 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro, 8 su 10 si sente stressato e quasi 1 su 2 soffre di problemi del sonno. Le denunce di malattie professionali sono passate da 57.000 a oltre 88.000, lo evidenzia un rapporto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati INAIL ed Eurofound. Se da una parte gli infortuni sul lavoro risultano in calo, meno 10,5% nell'ultimo decennio, spiega INAIL, aumentano invece le patologie legate alla fatica fisica e mentale. Negli ultimi anni è anche aumentata l'esposizione dei lavoratori al caldo eccessivo, con effetti su salute e sicurezza. Ed anche l'invecchiamento ha cresciuto fragilità e patologie. Oggi oltre il 66% delle denunce di malattie professionali riguarda lavoratori over 55, fascia che concentra quasi il 45% degli infortuni mortali denunciati all'INAIL. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Nell'Odigiano si cerca l'uomo che ieri sera ha accoltellato una donna di 54 anni. Secondo la ricostruzione dei fatti, la vittima, che è rimasta gravemente ferita, era in auto lungo la provinciale quando avrebbe visto un uomo e un cane in difficoltà. Si è quindi fermata per verificare se avesse bisogno di aiuto quando sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo l'avrebbe colpita con un coltello, l'ha derubata ed è fuggito. E guardiamo la borsa di Milano in chiusura, l'indice FTSE MIB che guadagna l'1,71%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso in regia, ad Antonella Mitolo, una buona serata.
13: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
15: Ancora un buongiorno.
16: According to the Houthi run,
17: le peuple qui a poigné
18: in pantheon in semblance de son
19: la maniera restituita.
20: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
21: Libano, si lavora a una tregua con Israele che garantisca la pace. L'Unione Europea approva il Thornberry Agreement, l'accordo che elimina i dazi per gran parte dei beni industriali degli Stati Uniti. E poi la giornata mondiale delle api. Questi i temi di oggi del Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Gabriele Di Domenico e Alberto Giovannetti. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Tra pochissimo saremo anche in radiovisione sulla pagina Facebook di Vatican News, perché apriamo questa puntata parlando di inclusione e territorio. Oltre 80 appuntamenti in 8 quartieri per 3 mesi di programmazione, dal 9 maggio al 13 settembre, dopo gli oltre 8.000 spettatori dello scorso anno, torna il Roma Borgata Festival, il festival diffuso delle borgate delle periferie romane, un filo che disegna una geografia emotiva, umana, stratificata, e quello che attraversa per l'appunto le borgate di Roma le restituisce come luoghi di incontro, luoghi di racconto e di possibilità. Per parlare di questo progetto abbiamo con noi Alessandra Muschella, direttrice artistica del festival. Alessandra, benvenuta.
15: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
21: Allora iniziamo raccontando quella che è stata l'idea di fondo del Roma Borgata Festival che ha portato poi ecco alla nascita di questo festival.
15: In realtà l'idea di lavorare nelle borgate, nei territori periferici, nasce 10 anni fa con un progetto dal nome La Città Ideale. E lì abbiamo cominciato a lavorare in diverse,

0: in diversi territori della città con degli eventi spot, e dall'anno scorso abbiamo deciso di radicalizzarci in quelle che sono le borgate con una programmazione più strutturata. Il nostro è un festival multidisciplinare che quindi propone eventi di spettacolo dal vivo, di musica, danza, circo contemporaneo e teatro, e anche tanti eventi speciali e format particolari.
1: E quindi tanti eventi, tanti appuntamenti dedicati insomma alle periferie, alle borgate, alle persone che abitano insomma le borgate. E allora entriamo un po' anche nello specifico di questa edizione, dell'edizione 2026. Come è organizzato, come è strutturata, Alessandra?
0: Allora, abbiamo inaugurato domenica scorsa a Villa De Santis, municipio V. Ci muoveremo nelle prossime due settimane tra Centocelle, Torpignattara e Alessandrino. Da lì praticamente il nostro calendario di format eventi si sposta in tre delle borgate storiche di Roma. Prima Valle, anche con la vicina Monte Spaccato, poi ci trasferiamo al Trullo con una piccola puntatina a Magliana, e chiuderemo diciamo la programmazione estiva a Tormarancia, per poi riprendere a settembre a Torpignattara.
1: Hai detto musica, danza, anche insomma letteratura, cioè quali
0: teatro.
1: Saranno, esatto, teatro, quali saranno un po' i momenti che caratterizzeranno tutti questi appuntamenti?
0: Allora, tutti i nostri eventi sono, chiamiamoli così, dei fuori formato. Noi trasformiamo in palcoscenico a cielo aperto quelli che sono i luoghi del vivere comune. Abbiamo un format che si chiama Bar Campioni, in quell'orario dell'aperitivo diciamo si raccontano le storie dei grandi sportivi o le storie di riscatto attraverso lo sport. Quello è un format che portiamo avanti da tanti anni, abbiamo una programmazione di spettacoli diversi nelle diverse borgate. Oppure Operai all'Opera è un format che va avanti da 3 anni e ci racconta i grandi titoli dell'opera lirica in maniera divertente, perché sono gli addetti ai lavori di un retropalco del teatro dell'opera che mettono in scena quello che è il libretto, e diventa uno spettacolo godibile da tutti, anche da chi non frequenta quel tipo di musica colta, chiamiamola così. Quindi i nostri sono tutti format diciamo che hanno un linguaggio universale adatto a tutte le età. Cerchiamo di essere noi a portare la cultura, e non chiediamo alla gente di venire, ma chiediamo alla gente di scendere da casa.
1: Cultura e territorio, con insomma anche appuntamenti, eventi in cui si sta insieme, ci si diverte, però ecco, l'obiettivo, il messaggio è anche quello di andare a riscoprire in qualche modo, rivalorizzare queste zone
0: e anche a conoscerle, perché cioè, la programmazione non è solo per residenti ma anche per chi quelle borgate non le ha mai frequentate. Mi capita tanti anni di fare questo lavoro e di trovare le persone: oh, qui non c'ero mai venuta, questo posto non l'avevo mai visto. Quindi non è solo raccontarle, ma è anche farle conoscere a chi davvero non ha mai frequentato, che sono poi dei posti bellissimi, perché Roma ha tante città in una città.
1: È vero, e abbiamo visto anche un po' di immagini, vediamo un po' di immagini grazie anche alla regia, tanti spazi anche all'aperto, per cui andare
0: solo
1: forse
0: spazi all'aperto,
1: esatto, andare anche a rilassarsi in qualche modo, vivere delle esperienze che magari a volte la città isola in qualche modo.
0: Sì, lavoriamo tantissimo e da tanti anni, come potete vedere dalle immagini, anche nei cortili Ader. Quindi sì, soprattutto visto che la stagione lo permette, vivere davvero anche il mercato rionale, dove aveva farci la spesa, vederlo trasformato in un luogo di spettacolo la sera, è molto bello, risignifica gli spazi, gli dà un valore in più, la possibilità anche di viverli in una maniera diversa che non si vive dal quotidiano.
1: Abbiamo detto lo scorso anno 8.000
0: sì,
1: circa 8.000 spettatori. Ecco, una risposta di pubblico importante, insomma sono eventi partecipati e apprezzati.
0: Sì, sono eventi partecipati dalle comunità che ci ospitano, perché è importante non parlare delle periferie sempre come luoghi di disagio per mancanza di servizi, di sicurezza, di decoro. Le periferie sono territori molto vivi, c'è una forte rete comunitaria, ci sono tante associazioni che lavorano sul territorio, e quindi è anche un modo per noi di farle conoscere.
1: Anche perché Alessandra in qualche modo si parla delle periferie, dei vari quartieri, in questo caso di Roma, alcuni proprio un pochino parafrasando questa frase dicevano: quando andiamo a Roma, cioè quando andiamo in centro è come se dicessimo andiamo a Roma, in realtà le periferie sono Roma.
0: Ma le periferie ospitano la vera romanità, la pluralità della romanità, appunto come dicevo prima, Roma sono tante città insieme, no? I romani, qualsiasi romano di quartiere dice Roma è questa, Roma è quel municipio lì, è quel quartiere lì, e però vedendo il centro che ormai è, diciamo, in mano al turismo, certo, alla cultura di massa, è importante riscoprire questi territori e dare la giusta importanza e anche la giusta attenzione al recupero di questi territori come luoghi anche di cultura.
1: Ecco, cultura, territorio, lo dicevamo prima, ma anche inclusione in qualche modo, cioè lo stare insieme, creare, rafforzare anche quel concetto di comunità. Mi vengono in mente le parole proprio di Papa Leone XIV, riferite anche un po' alle periferie in generale, cioè anche quell'andare a intercettare i bisogni delle periferie, quel creare ponti tra centro, periferie, anche ricordando le parole di Papa Francesco, le periferie del mondo in questo caso. Ecco, è un concetto che può valere anche per questo territorio, cioè andare a riscoprire, a raccontare, a far conoscere.
0: Le borgate sono piene di storia e di storie, quindi sono un tesoro culturale importante per questa città.
1: Alessandra, c'è un momento, c'è stato un momento, ecco, o da qui, insomma, ai prossimi eventi, appuntamenti che hai vissuto, che vivrai, ecco, a cui tieni particolarmente, che ci vuoi raccontare qualcosa di particolare in merito proprio al festival?
0: Sì, è un nuovo format che partirà a breve, si chiama Scuolabus, quando il viaggio diventa racconto, e insieme a Giulia Nania e ad ospiti diverse in ogni borgata porteremo il pubblico su uno scuolabus anni 70 a rivivere quelle che sono state le emozioni della gita scolastica e a scoprire gli scorci più inediti e anche iconici delle diverse borgate che attraverseremo e a far conoscere quelle che sono le realtà e le persone che quel territorio lo animano.
1: E allora lo ricordiamo, fino al 13 settembre, sì, Roma Borgata Festival. Per i vari appuntamenti c'è anche un riferimento, un sito web.
0: Sì, il sito www.romaborgatafestival.it e tutti i social.
1: E quindi, insomma, per chi vuole rimanere aggiornato sui vari appuntamenti, sugli eventi, questi sono anche i riferimenti. Grazie Alessandra Muschella, direttrice artistica del Roma Borgata Festival. Grazie.
0: Grazie a te.
1: E ora per le notizie del giorno diamo la linea a Michele Raviar.
2: Sì Gianmarco, c'è stato nelle scorse ore un lungo e drammatico colloquio telefonico tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, lo ha riportato Channel 12, una TV israeliana, dopo la telefonata di domenica scorsa tra il presidente degli Stati Uniti e il premier israeliano. Nessun dettaglio dall'emittente sui contenuti del colloquio, ma solo l'osservazione che il presidente e il primo ministro israeliano sono sull'orlo di una decisione sull'Iran. Sinora nessun commento, né conferme né smentite da parte israeliana o americana alle notizie dell'emittente. Intanto sono circolate delle immagini delle persone della Sumud, flottiglia diretta a Gaza, fermate da Israele, derise, inginocchiate e bendate. Il video è stato postato dal ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben-Gvir, che rivolge loro un ironico benvenuti in Israele. Dure le reazioni del governo italiano: inaccettabile che questi manifestanti, tra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono la Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro degli Esteri italiani. L'Italia pretende inoltre le scuse, dice il governo, annunciando la convocazione dell'ambasciatore israeliano. Stasera intanto rientrano i primi due italiani della flotta, il parlamentare Caro Tenuto e il giornalista Mantovani. Tra gli italiani fermati, 10 sono recidivi, ovvero avevano partecipato a precedenti missioni della flottiglia. Il Pentagono in una nota ha reso noto di aver ridotto da 4 a 3 il numero totale di brigate di combattimento assegnate linea dell'Europa. Questo viene spiegato, riporta il numero di brigate presenti in Europa ai livelli del 2021. Tale decisione, si legge ancora in una nota, è il risultato di un processo complesso e articolato incentrato sulla presenza delle forze statunitensi in Europa. Ciò comporterà un temporaneo ritardo nel dispiegamento delle forze statunitensi in Polonia, alleato modello degli Stati Uniti, si legge ancora. Il disimpegno USA della NATO non sorprende il segretario generale della NATO Mark Rutte. È per questo che l'Europa sta investendo molto di più per porre fine in sostanza all'eccessiva dipendenza da un unico alleato, esattamente come ci aspettavamo, dice Rutte. Il Pentagono quindi precisa che metterà gli alleati in condizione di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. Sono arrivati oggi all'aeroporto di Fiumicino 124 rifugiati dalla Libia nell'ambito del programma di reinsediamento, una delle principali soluzioni durature promosse da UNHCR, l'agenzia ONU per i rifugiati, per offrire protezione a persone particolarmente vulnerabili nell'ambito del programma regionale di protezione e sviluppo del Nord Africa. L'arrivo include persone provenienti da Eritrea, Etiopia e Sudan, incluse 33 famiglie. La maggior parte delle persone in arrivo, spiega l'UNHCR, è stata selezionata per il reinsediamento sulla base di particolari condizioni di vulnerabilità, tra cui donne e minori a rischio e persone sopravvissute a violenza e tortura. L'OMS ha affermato che il rischio di diffusione del virus Ebola in Congo e in Uganda è elevato a livello nazionale e regionale, ma basso a livello globale. L'OMS ha dichiarato l'epidemia di Ebola un'emergenza sanitaria pubblica che richiede una risposta coordinata. Finora sono stati confermati 51 casi nelle province settentrionali congolesi di Ituri e Nord Kivu, oltre a 2 in Uganda, ha dichiarato il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus. Oltre a questi ci sono 139 decessi sospetti e quasi 600 casi sospetti, ha aggiunto. Sappiamo che la portata dell'epidemia è molto più ampia, ha precisato, ci aspettiamo che quei numeri continuino ad aumentare. A Bunia, luogo del primo decesso noto, oggi scuole e chiese sono rimaste aperte e alcuni residenti indossavano mascherine per strada. È tutto, a te la linea.
1: Grazie Michele Raviar. Preghiamo per la pace in Libano e in Medio Oriente, lo ha detto Papa Leone questa mattina all'udienza generale, accogliendo Aram I, capo della Chiesa Apostolica Armena, sede di Cilicia. Ma nel paese dei Cedri anche oggi sono proseguiti gli attacchi incrociati tra Israele ed Hezbollah. L'esercito di Israele ha colpito un edificio civile per distruggere un sistema di sorveglianza Hezbollah. 19 vittime invece a seguito di raid israeliani nel sud del paese nelle ultime ore. Nonostante ciò, si aprirebbero degli spiragli di pace in Libano e una tregua sembrerebbe poggiarsi su basi più solide, quanto ci dice Gianicchi Cingoli, già presidente del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente e analista per la Huffington Post.
3: In Libano ci sono questi negoziati in atto tra il governo libanese e Israele, propiziati agli Stati Uniti personalmente da Trump. Siamo già alla terza sessione negoziale a Washington ed è un fatto nuovo il fatto che il Libano e Israele negozino direttamente. Ora qui il problema ovviamente è che ci sono parecchie questioni in sospeso, nel senso che Israele ha occupato una zona cuscinetto di circa 10 chilometri in seguito all'entrata in guerra di Hezbollah al fianco dell'Iran dopo il 28 febbraio. C'è il fatto che appunto non esistono rapporti diplomatici tra i due e tuttavia è importante che già questo incontro sia già al terzo, sia stato già fissato le date per inizio giugno, per fine maggio, per i prossimi incontri, e che agli negoziati politici sia stato aggiunto anche un negoziato sui temi di sicurezza. E ora, in questo momento, esiste una situazione, diciamo, armistiziale tra Libano e Israele, però Israele all'epoca del governo Barak si è ritirato lungo una linea blu che è riconosciuta dalle Nazioni Unite, però ci sono 13 punti di contenzioso, tra cui le fattorie di Sheba e altri punti, e questi punti di contenzioso sono una delle giustificazioni che Hezbollah ha per mantenere la resistenza armata contro Israele. Se si arrivasse a una definizione del confine di terra, così come si è già arrivati nel 2024 sotto il governo Bennett a una delimitazione del confine marittimo, il che ha consentito lo sfruttamento o comunque la ricerca dei rispettivi giacimenti di gas offshore, questo sarebbe un fatto che isolerebbe ulteriormente Hezbollah. La questione grossa è che Hezbollah è molto più forte militarmente dell'esercito regolare israeliano, e anche se gli accordi prevedono che non possa avere attrezzature militari o uomini armati a sud del fiume Litani, e però di fatto continua ad averli, anche la missione dell'ONU UNIFIL non riesce a contrastarli.
1: Certo, quindi, Ianichi, certo. Si parla appunto di tregua, come ci stavi spiegando, però nonostante
3: posso
1: questo...
3: Solo,
1: sì, prego.
3: Posso solo aggiungere.
1: Sì.
3: Quindi la questione è che però è necessario anche un processo che dia forza all'esercito regolare libanese e anche gli dia armamenti, perché gli attuali stanziamenti anche degli Stati Uniti sono del tutto insufficienti.
1: Dicevamo spiragli, ecco, di pace per questa tregua, però continuano gli attacchi incrociati, ecco, proprio nelle ultime ore 19 morti a causa di attacchi israeliani nel sud del Libano, oggi colpito un edificio civile per distruggere un sistema di sorveglianza di Hezbollah, quindi insomma sempre delle trattative, dei negoziati che si fanno davanti a queste, poi a questi attacchi.
3: Sì, ma il problema è che Hezbollah è contrario a questi negoziati diretti, fa di tutto per sabotarli. È necessario ricordare che è stato Hezbollah ad aprire gli attacchi contro Israele dopo l'inizio della guerra con l'Iran, contro il 28 febbraio, contro le città del nord israeliano, e ovviamente Israele non è che potesse aspettare che gli piovessero i razzi addosso senza reagire. Quindi la situazione è complessa e tutta la questione richiede un processo abbastanza complesso e lungo, perché l'attuale dirigenza libanese non accetta la decisione del Hezbollah di entrare in guerra con Israele e vuole negoziare autonomamente con Israele rispetto anche all'Iran, che invece tende ad affermare la sua longa manus sul Libano. Quindi c'è una situazione complessa ma interessante.

0: Cambiamo argomento. L'Unione Europea ha approvato l'accordo che elimina i dazi per gran parte dei beni industriali degli Stati Uniti. Il Thornberry Agreement, siglato dal presidente degli Stati Uniti Trump e dalla presidente della Commissione Europea von der Leyen la scorsa estate. Il provvedimento elimina i dazi per la maggior parte dei prodotti industriali statunitensi importati in Europa, lasciando un tetto del 15% alle imposte doganali per i paesi UE. Un capitolo quest'ultimo aspramente criticato nell'Unione perché è ritenuto un elemento di sbilanciamento nell'accordo. Ma a sbloccare i tentennamenti ci sono state le recenti minacce del capo della Casa Bianca di imporre dazi al 25% per le auto europee se l'intesa non fosse stata applicata entro il prossimo 4 luglio. L'iniziativa però non sembra spazzare le critiche e i timori che questo rappresenti consegnare uno strumento di pressione a Trump. Sul peso di questa decisione dell'Unione Europea, Paola Simonetti ha raccolto l'analisi di Gabriele Natalizia, professore di scienze politiche alla Sapienza di Roma.
1: Va detto che questo regolamento approvato da Parlamento e Consiglio elimina dazi residui sui prodotti industriali americani e garantisce un accesso preferenziale ai prodotti americani. Da parte europea vuole essere un messaggio in qualche modo di distensione da lanciare all'amministrazione Trump nella ricerca di prendere tempo. Ecco, l'amministrazione Trump non sta cambiando completamente l'atteggiamento americano nei confronti dell'Europa. Il problema del trade deficit che gli americani hanno rispetto all'Europa è un problema che ha cominciato a essere discusso già dagli anni dell'amministrazione Obama, perciò negli ultimi 15 anni questo è stato un tema sempre posto sul tavolo. Il problema di Trump è che introduce un fattore imprevedibilità che rende molto più difficile prendere il rapporto, un rapporto stabile nel medio termine quantomeno, ma riesce a essere stravolto anche nel breve termine. Ricordiamoci che gli Stati Uniti negli ultimi 15 anni hanno cominciato a percepire il processo di globalizzazione di cui erano stati fondamentalmente i promotori. Perciò l'abbattimento di barriere alla circolazione di uomini, merci, servizi, finanza, come fondamentalmente una truffa che gli Stati Uniti si erano autoinflitti, hanno cominciato a inquadrare una serie di attori che secondo loro se ne erano avvantaggiati, in particolare tra questi anche gli europei, ma non dimentichiamo i cinesi. L'amministrazione Obama prova a risolvere il problema sempre attraverso i canoni della società aperta. Propone all'Unione Europea il famoso accordo di TIP, cioè una zona di libero scambio tra Stati Uniti e paesi europei, che però gli europei respingono. Arriva Trump col suo primo mandato e comincia a utilizzare lo strumento dei dazi che

0: campo su qualsiasi tipo di prodotto. Lo strumento del dazio è diventato uno strumento quasi sistemico che usa l'amministrazione Trump nei rapporti con tutto il mondo, ma purtroppo anche nei rapporti con l'Europa. E nel breve termine non si capisce esattamente se questo ha portato vantaggi agli Stati Uniti, anche perché l'inflazione continua ad essere alta, un riequilibrio del trade deficit ancora non è osservabile. Sicuramente quello che produce nel medio e lungo termine è un indebolimento della credibilità degli Stati Uniti. Ecco, è più difficile stare al tavolo con gli Stati Uniti, però la scelta che fa l'Unione Europea è una scelta saggia, perché è una scelta consapevole del fatto che il rapporto con gli Stati Uniti deve rimanere un rapporto preferenziale, che tra poco più di 2 anni comunque il nuovo presidente americano non sarà Donald Trump, che non significa che gli Stati Uniti non avranno il problema del trade deficit, anzi, ma forse l'elemento imprevedibilità potrebbe essere eliminato. Ecco.
1: Però a Bruxelles c'è il timore persistente che dare spazio alle imposizioni di Trump sia un modo per dare a lui uno strumento politico di pressione anche per dossier futuri.
0: Ma certo, naturalmente siamo di fronte a un dilemma. Da un lato c'è la speranza di soddisfare Trump e perciò fare abbassare il livello della tensione. Molte delle scelte e delle politiche che Trump annuncia e poi non sempre esegue sono rivolte a un pubblico interno. Siamo in un anno elettorale in cui Trump ha necessità di dimostrare che ha fatto cose promesse nel programma, tra cui il famoso "The Europeans must pay their bill", cioè gli europei devono pagare il loro conto con chi? Con gli americani. Ecco, questo sarebbe un piccolo scalpo da presentare all'elettorato americano. Dall'altro però, quale potrebbe essere il pericolo di questa scelta? È quello di far diventare sempre più, tra virgolette, prepotente l'amministrazione Trump, ossia se sanno che quello è uno strumento che produce effetti, poi utilizzarlo in maniera quasi sistematica.
1: Sentami, in questo contesto come si inserisce il capitolo della Groenlandia? Il primo ministro del paese ha dichiarato che saranno costretti a trovare una soluzione con gli Stati Uniti. Un accordo come quello a cui è stato dato il via libera potrebbe in qualche modo inserirsi anche su questo fronte?
0: Io credo che la Groenlandia vada inquadrata non tanto nel campo dei rapporti euroatlantici, ma nel campo dei rapporti tra gli Stati Uniti e l'Indo-Pacifico. L'amministrazione Trump, ma anche le amministrazioni precedenti, si sono convinte del fatto che i prossimi decenni saranno segnati dalla competizione tra grandi potenze, e questa competizione prende forma principalmente tra Stati Uniti e Repubblica Popolare Cinese nell'Indo-Pacifico. Ecco, l'amministrazione Trump però convinta di una cosa: se saremo chiamati a competere sempre di più, nella speranza che la competizione non diventi un confronto anche militare, nell'Indo-Pacifico, non possiamo avere punti deboli nell'Atlantico. Non ci devono essere proxy utilizzabili dai cinesi nel momento in cui c'è un'escalation di tensione per distrarci nell'Atlantico. Bisogna mettere perciò in sicurezza l'Atlantico. Così si spiega la politica verso l'area dell'ultimo anno e mezzo, perciò la politica estera dell'amministrazione Trump, che si impegna su Panama, si impegna su Venezuela, sappiamo come si è impegnata adesso su Cuba e come si è impegnata sul caso Groenlandia. Ecco, la Groenlandia viene vista come un po' un ventre molle a nord dell'Atlantico, in cui sia russi che cinesi potrebbero fare in futuro sempre più incursioni, e delle incursioni in particolare dei russi se ne parla sempre di più. Potrebbe essere sostanzialmente anche la Groenlandia utilizzata un po' come regola dell'altro, ossia si punta più in alto di quello che in realtà si vuole colpire, si vuole chiedere probabilmente un impegno sempre maggiore ai paesi europei, in particolare agli alleati NATO, per mettere in sicurezza l'Atlantico, e questo è un modo sicuramente poco diplomatico che ha utilizzato l'amministrazione Trump. Però c'è già un primo effetto. Di qualche settimana fa è la notizia del lancio del progetto da parte del Regno Unito della flotta del Nord, cui hanno aderito i paesi baltici, i paesi scandinavi e l'Olanda, per cui ci saranno delle azioni di pattugliamento congiunto tra le marine di questi 3 paesi, che prima faceva già la Royal Navy, per contrastare le azioni di spionaggio e compromissione delle infrastrutture critiche che in particolare la marina russa sta facendo sempre di più con i suoi sottomarini. Ma non è da escludere che anche la Repubblica Popolare Cinese non comincia a fare operazioni simili, che potrebbero mettere in discussione la sicurezza, soprattutto di infrastrutture critiche legate alla connessione ai dati, fondamentalmente.
2: E dunque si chiude qui questa prima parte del Mondo alla Radio, ma torniamo tra pochissimo in diretta perché parliamo della Giornata Mondiale delle Api.

0: Il mondo alla radio.
1: Il 20 maggio ricorre ogni anno la giornata mondiale delle api, appuntamento volto a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza degli impollinatori, sulle minacce che affrontano e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile. Le api e altri impollinatori infatti consentono a molte piante di riprodursi, comprese numerose colture alimentari. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale stima che il 75% delle principali colture agrarie mondiali, quali ortaggi, frutta e foraggio, ottenga beneficio dall'attività degli insetti. Al tempo stesso l'ente ricorda che il trasporto del polline consente la riproduzione di circa il 90% delle piante spontanee, ma lo stato di conservazione degli impollinatori in Italia è valutato critico. Circa il 22% delle 151 specie di api viene considerato a rischio di estinzione. Occorre dunque cambiare rotta, interrompere pratiche che minano la nostra stessa salute ed entrare nell'ottica che sia necessaria una collaborazione tra uomo e api. E quanto ci ha detto Bruno Cignini, zoologo e docente presso l'Università Tor Vergata di Roma.
2: L'ape è considerata come impollinatore, anche perché non sono solamente le api, sono molti di più gli impollinatori, quindi api, apoidei in generale, sono le farfalle, che noi appunto ci piacciono, però hanno un ruolo importantissimo, sono molti coleotteri, sono tutti quegli animali, diciamo, piccoli animali che volando raggiungono il fiore, loro lo raggiungono per prendere il nettare e per andare a prendere il nettare si impollinano e a quel punto, spostandosi su un altro fiore, trasmettono proprio i geni del fiore da uno all'altro e quindi funziona questa alleanza, e questo è fondamentale, l'alleanza tra le piante e gli animali che li aiutano a impollinarsi una con l'altra, anche perché noi non ci riflettiamo molto, ma insomma la pianta è ferma e deve riuscire a impollinare magari un'altra pianta che sta lì vicino, e questo ruolo lo hanno appunto le api in senso lato, ed è fondamentale proprio, anche perché c'è anche la giornata della biodiversità, è fondamentale proprio per la nostra biodiversità, ma addirittura per la vita sulla terra. Se non ci fossero le api, gli impollinatori, probabilmente ci sarebbe veramente una grossa crisi ambientale e per la biodiversità.
1: Ecco, l'ape in questo caso rappresentante dei vari animali impollinatori, come ha giustamente sottolineato Bruno, rappresenta anche per l'appunto quell'animale senza il quale non ci sarebbe probabilmente il pianeta.
2: Eh sì, è importantissimo, e tra l'altro ci sono molti movimenti proprio per la tutela di questo piccolo impollinatore, ma importantissimo, diciamo le api ma anche tutti gli altri, quindi bisognerebbe limitare l'uso dei pesticidi in maniera alcune volte anche un po' indiscriminata. Ovviamente anche i cambiamenti, insomma la distruzione di alcuni habitat che in qualche modo influiscono proprio. Quindi noi, tra l'altro, noi abbiamo gli apoidei selvatici, ma anche quelli domestici, cioè l'apis mellifera, insomma quella domestica, quella che viene appunto dagli allevatori, dagli apicoltori, viene allevata e ci aiuta moltissimo. Tra l'altro produce cose che per noi sono utilissimi, quindi il miele, il polline, la propoli, insomma, quindi è veramente un animale importantissimo, diciamo, per il nostro ambiente, e quindi va tutelato sicuramente.
1: Hai sottolineato giustamente impollinatori, perché spesso forse noi confondiamo anche il ruolo importante che hanno questi animali, questi insetti, cioè ci sono tanti effettivamente animali impollinatori.
2: Sì, noi, guarda, io poi mi diverto, alcune volte vado vicino appunto alle piante, quelle più colorate, anche quelle più profumate, loro comunicano molto attraverso gli odori, sostanze chimiche, quindi sia le api, sia alcuni coleotteri, sia le farfalle, non solo sono attratti dal fiore, dal colore, ma anche dagli odori, odori che magari noi non percepiamo, però l'odore serve proprio a indirizzare l'animale verso di loro, e addirittura alcune piante hanno come delle colorazioni, delle striature tali che, come se fossero delle piccole autostrade, quando la farfalla oppure l'insetto impollinatore si ferma, magari è spinto proprio da queste piccole autostrade che sono delle striature, pensiamo alla malva, no? Esempio, che ha questi colori che insomma orientano l'animale ad andare verso il nettare, e andando lì magari con i loro pistilli di fatto impollinano questi animali. E tra l'altro è bellissimo vedere queste api che hanno una sorta di cestello, loro hanno 6 zampe, nell'ultimo paio di zampe, quello dell'addome, hanno una sorta di cestello dove raccolgono praticamente il polline, e quando poi loro tornano al loro alveare, altre api operaie le aiutano a togliere questo polline e lo distribuiscono all'interno dell'alveare. È un mondo incredibile, bellissimo.
1: Pensa che bello sarebbe allevare le api nel centro di Torino. L'idea di un apiario al Valentino nasce proprio così, con una proposta sussurrata nell'abitacolo di un'auto che scende per i tornanti della Val Grisanche. Quella frase, pronunciata quasi distrattamente da Lorenzo Domenis, veterinario e apicoltore, al suo compagno di viaggio Marco Cucco, giardiniere, si è sviluppata poi in un percorso che ha portato alla creazione di un vero e proprio apiario urbano a Torino. E allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato proprio Lorenzo Domenis.
0: Noi l'abbiamo installato nel 2010, ormai lontano 2010, e sono stati tanti effettivamente le motivazioni, ma prima di tutto riprendere una tradizione apistica torinese. Torino ha effettivamente una grossa tradizione di apistica, sia con figure di spicco, è stata la sede del primo giornale sull'apicoltura, L'apicoltore moderno si intitolava, e c'è una tradizione apistica anche legata ai castelli piemontesi. Ogni castello piemontese aveva un apiario annesso per produzione poi della cera più che del miele. E quindi con questa idea qua, quindi idee legate diciamo al passato, abbiamo installato questa apiaria. Ecco, attualmente ovviamente l'idea era anche poi di replicare diciamo delle esperienze che si stavano moltiplicando allora nel mondo, di alveari tenuti in città. Cioè ci sono diciamo alveari a New York, a Parigi, a Bruxelles, per cui ci siamo detti ma perché non farlo anche a Torino, che è una delle città più verdi d'Europa. Quindi abbiamo installato questa apiario, infine poi anche con una valenza didattica, no? Cercare di creare un polo apistico all'interno di una grossa città metropolitana come Torino, un polo apistico che servisse così per diffondere diciamo il verbo apistico anche alle scuole, ai turisti, ai visitatori dell'orto botanico. Quindi diciamo sono vari livelli, ecco, di motivazione che ci hanno spinto a farlo, ecco.
1: E perché l'importanza, ecco, di questo progetto all'interno di una città? Cioè, qual è l'importanza delle api dentro la città?
0: Ma si inserisce, questo progetto si inserisce, ma sia su un'idea di biodiversità, no? Quindi favorire, diciamo, la biodiversità animale all'interno di una città. Poi ultimamente, recentemente, ma non solo a Torino, si stanno un pochino moltiplicando questi progetti di orti urbani, frutteti in città, e quindi diciamo le api si integrano perfettamente in questo discorso, pensando che effettivamente sono insetti impollinatori e impollinano circa il 70% insomma delle specie botaniche di cui ci nutriamo, no? Quindi diciamo una mano lava l'altra, ecco, sono due progetti che poi si integrano all'interno delle aree metropolitane, no? Quello legato effettivamente agli orti urbani e quello delle api, ecco.
1: Chiaramente un progetto che unisce anche tante dinamiche diverse. Se da una parte c'è la tutela importante, ecco, dell'ambiente, della biodiversità, delle api stesse, che in qualche modo rappresentano anche in qualche modo la tutela, ecco, del pianeta intero, dall'altro anche il tentativo forse di includere la comunità, la cittadinanza in questo senso, e far capire loro, ecco, l'importanza di tutto ciò.
0: Certo, sì, sono d'accordo, certo, anche quella, cioè quella funzione lì sicuramente, ecco, specialmente ecco, all'interno di grosse città, ecco, dove magari effettivamente le persone magari sono magari più lontane, ecco, rispetto a certe dinamiche che noi consideriamo generalmente agresti, però si parla effettivamente tanto anche ultimamente di scomparsa delle api, quindi ecco, un apiario urbano, oltre che la biodiversità, diciamo, sostiene anche la specie, ecco.
1: Lorenzo, Papa Leone XIV ha invitato proprio qualche giorno fa a salvaguardare la terra, ecco, la cura per la pace e cura per la vita, inaugurando quella che è anche la settimana Laudato Si, proprio sul tema della speranza, dalla speranza all'azione, insomma, far sì, ecco, che alcuni messaggi arrivino, ma anche a livello pratico, per cui, ecco, salvaguardare la terra, lo dicevamo anche poco fa, però passa anche da questi progetti.
0: Sì, sicuramente. Sì, pensando all'importanza delle api, come dicevo prima, non ci sono solo loro, ci sono anche libellule, zanzare, apoidei solitari, però le api effettivamente sono gli insetti che deputati per la maggior parte con l'impollinazione, e quindi salvaguardare le api effettivamente vuol dire salvaguardare poi anche il nostro stesso nutrimento. È una cosa che diceva poi, insomma, la frase ripetutissima che si attribuisce ad Einstein, no? Si diceva che se le api scomparissero l'umanità avrebbe 4 anni di sopravvivenza, ecco, anche se non l'ha detta lui, è sicuramente vero, pensando effettivamente alla funzione che hanno.
1: Certo, pensando al futuro, quindi insomma ci sono anche altre attività e degli impegni legate proprio a questo progetto di apicoltura urbana, ecco, possiamo definirla così.
0: Ma impegni futuri, ma che sono anche attuali, beh, noi teniamo per esempio un corso di apicoltura, quindi abbiamo già da quasi 10 anni, quindi abbiamo parecchie persone, ma che provengono proprio dalla città, ecco, di Torino, no? Che sono interessati, ecco, così a imparare, ecco, così ad allenarsi sull'allevamento delle api, perché no, magari in una piccola alveare sul balcone, piuttosto che in un giardinetto urbano. E altri progetti futuri, ovviamente, è sempre quello comunque di fare, diciamo, un po' di didattica, ecco, sulle api per tutti i visitatori, che sono sempre più meno numerosi, dell'orto botanico, ecco, al quale ovviamente siete invitati tutti, ecco.
1: Nella tutela delle api e quindi nella salute degli ecosistemi agricoli e naturali, un ruolo fondamentale è svolto dagli apicoltori, che mantengono vive le colonie di api, favoriscono l'impollinazione, difendono biodiversità e habitat e rappresentano un vero e proprio ruolo di sentinelle ambientali. In Italia ci sono circa 75.000 apicoltori e oltre 1,5 milioni di alveari. In sintesi, gli apicoltori oggi non producono soltanto miele, ma svolgono anche una funzione agricola, sanitaria e ambientale fondamentale per la sopravvivenza degli impollinatori e per la sicurezza alimentare. E allora ci trasferiamo in Sardegna, nel Sulcis, nei terreni tra Narcao e Perdajus, e salutiamo Giacomo Santus, apicoltore. Giacomo, buon pomeriggio.
3: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Ecco, è così, Giacomo, un ruolo di sentinelle ambientali importanti per quanto riguarda la funzione degli apicoltori. Lo senti questa responsabilità?
3: Assolutamente sì. Ormai diciamo che le api e tutti gli impollinatori garantiscono il 75% dell'impollinazione delle specie vegetali, garantendo anche il 35% dei cibi che arrivano sulle nostre tavole. Cioè, questi piccoli insetti sono le sentinelle della biodiversità, ecco, e della salute degli ecosistemi.
1: Esatto, salute degli ecosistemi, del pianeta.
3: Sì, sì, è salute del pianeta.
1: Senti, Giacomo, come nasce anche un pochino l'idea, la passione, ecco, di diventare un apicoltore?
3: Allora, questa passione più che altro mi è stata tramandata da mio padre, che a sua volta è stata tramandata da sua madre, perciò siamo da generazioni che portiamo avanti questa vita immersa tra le api. Per noi è la vita quotidiana, stare con le api è star bene. E in più c'è da dire che noi possiamo aiutarle con dei piccoli gesti, dobbiamo sempre cercare di mettere anche delle coltivazioni, delle fioriture spontanee, in modo che le api possano andare a bottinare, e le dobbiamo anche salvaguardare da molte problematiche che ci sono anche causate dall'uomo, come pesticidi, diserbanti, perché tutti i giorni sono minacciate da questi fattori.
1: Quindi sono riuscite anche a salvarle dai nemici naturali, ma sì, anche dall'uomo stesso.
3: Sì, dall'uomo, il primo nemico, è brutto dirlo, è l'uomo, perché molte volte non ci si pensa, diciamo, alla fragilità di questi piccoli impollinatori, perciò specialmente nelle zone dove ci sono delle coltivazioni intensive vengono usati dei prodotti chimici che vanno a ucciderle, perciò distruggendo anche tutto, diciamo, l'ecosistema.
1: Certo.
3: Questo in primis noi come, diciamo, come uomini dobbiamo cercare di tutelarle. Io e la nostra azienda, come tanti altri colleghi apicoltori, cerchiamo di proteggerle, perciò cercando sempre di trovare delle, diciamo, delle zone incontaminate, portarle, diciamo, il più lontano possibile da produzioni intensive, anche da produzioni industriali. Questo è fondamentale.
1: Giacomo, c'è anche una... Prego, concludi.
3: Sì, sì, in più andiamo a sensibilizzare il tutto con i bambini, ecco, specialmente con i bambini delle scuole dell'infanzia, della primaria, perché è un'età dove, diciamo, le persone, i bambini riescono, diciamo, a apprendere meglio anche tutto il discorso delle api, e anche per avere, diciamo, un occhio di riguardo sulla natura e sulle biodiversità.
1: Certo, anche perché, Giacomo, quando si parla di bambini, ma in realtà a volte anche degli adulti, si sente spesso dire ho paura delle api. Ecco, in realtà bisognerebbe imparare a non avere paura delle api, anzi, l'uomo deve essere amico delle api.
3: Certo, l'uomo deve essere amico delle api. Molte volte si crea anche confusione perché magari non si conoscono neanche gli insetti, magari viene, come posso dire, scambiata una vespa per un'ape o viceversa. Perciò queste informazioni che vengono date, specialmente quando si fanno delle giornate didattiche, è anche per far conoscere anche gli insetti, che molte volte anche una vespa magari non è pericolosa, ecco. Però bisogna sempre cercare il modo migliore per approcciarsi con gli insetti.
1: Certo,
3: insomma, è normale se magari ci avviciniamo a un'arnia dove c'è una famiglia di api, magari possono anche attaccarti, ma non succede. Perciò l'apicoltore deve anche un po' informare,
1: ecco,
3: le persone come funziona.
1: Sensibilizzare, informare, insomma, serve la conoscenza, la consapevolezza.
3: Sì, è proprio così.
1: Giacomo, parlando, dicevamo, insomma, la tutela degli animali, delle api in questo caso, per quanto riguarda l'appuntamento anche della giornata mondiale delle api, corrisponde, e lo spiegavi anche tu, alla tutela della biodiversità, degli ecosistemi, del pianeta, di noi stessi, da un punto di vista appunto di esistenza in sé, ma anche da un punto di vista di benefici che arrivano anche in questo caso dall'apicoltura, ossia il prodotto delle api, il miele e tutto ciò che ne deriva.
3: Sì, assolutamente sì. Perché dobbiamo dire che per noi, adesso sì, oggi è il 20 maggio, diciamo, si celebra la giornata mondiale delle api per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di tutti gli impollinatori, però per noi apicoltori il 20 maggio è tutti i giorni, noi certo. Ci prendiamo cura ogni giorno delle nostre piccole amiche, perché sono fondamentali per la vita del pianeta. Cosa facciamo? Andiamo sempre, come ho detto prima, a ricercare dei luoghi incontaminati. Proprio per questo siamo in questa zona qua. Io ho scelto di continuare questa attività in questa zona della Sardegna, il Sulcis. Siamo ai piedi, diciamo, di queste colline, che un territorio che abbraccia tra Perdaggio e Narcao, le colline che vanno verso Terraseo, e sono zone incontaminate, perciò sono, diciamo, il paradiso per le api, e noi continuiamo a questa attività in modo proprio da proteggerle anche da tutti gli altri fattori, che possono essere, come ho detto, dei trattamenti chimici, ma anche, ad esempio, ci sono anche dei parassiti che attaccano le api, specialmente dentro la famiglia, che può essere la varroa, o ci sono anche dei virus. Perciò noi siamo anche custodi e cerchiamo di curarle in tutti i modi, sempre con dei prodotti naturali, perché bisogna anche cercare di produrre anche del miele, ma del miele di qualità.
1: Ecco.
3: Penso che fare, diciamo, dei controlli e dei trattamenti naturali di anche più qualità al prodotto.
1: Giacomo, quali sono le difficoltà invece nel fare l'apicoltore?
3: Le difficoltà sono, ormai noi siamo, come posso dire, siamo condizionati sempre più da, diciamo, dal cambiamento climatico, e questo influisce tanto sulla vita e sulla produzione, diciamo, del miele. Ormai non si riesce più a capire le stagioni. Abbiamo visto che questi ultimi anni sono state delle temperature elevatissime, che sono arrivate anche a 45-50 gradi, perciò creando dei grossi problemi all'interno delle colonie. E questo è uno di quei fattori che sta creando lo stesso delle grosse problematiche. In più, anche l'apicoltura è sempre un lavoro in agricoltura, perciò anche per l'apicoltore lavorare diciamo sotto giornate caldissime comporta molto, molto stress,
1: certo.
3: Questo senza dubbio, però si fa lo stesso con tanto amore, perché noi crediamo in questo piccolo insetto che è fondamentale per la sopravvivenza del pianeta.
1: Proprio in merito a quello che ci hai raccontato, Giacomo, leggo due messaggi in chiusura. Roseli ci scrive, proprio facendo seguito al ruolo importante che ha anche l'uomo, la cittadinanza deve contribuire, per questo deve essere informata, formata, una cultura per il bene del pianeta è necessaria, visto che il pianeta è la casa di tutti noi. E un'altra ascoltatrice, Filomena, che ci scrive, ha ragione, noi spesso siamo un pericolo anche per la natura, in questo caso per le api, però poi ci manda la foto di una rosa, ci scrive, le api, oltre tutto questo bene che fanno, creano anche bellezza. A me sta cambiando il colore di una rosa, fa l'esempio proprio del fiore. Ecco, le api creano anche bellezza, Giacomo.
3: Sì, le api creano bellezza. Noi dobbiamo metterle in condizione di crearla. Molte volte magari non si ci pensa, perché magari si abita magari in una città, ma non ho lo spazio verde per... Invece anche lì si possono fare dei piccoli gesti quotidiani, dove magari nel balcone, nei vasi, si possono piantare dei fiori amici delle api, come per esempio la lavanda, come il rosmarino, come il timo, la borragine, dei trifugli, che sicuramente aiutano anche in quella zona lì le api a procurarsi, diciamo, il loro nettare, il loro polline per sopravvivere. Perciò non è detto che magari si abiti in una zona magari particolare, ci vuole sempre volontà da parte nostra, e questo deve essere in primis.
1: Certo, la volontà da parte nostra di contribuire al bene.
3: Di contribuire al bene, perché è fondamentale.
1: Grazie.
3: Fondamentale per la loro sopravvivenza, ma anche per la nostra sopravvivenza.
1: E anche per la nostra. Grazie sì. Giacomo Santus, apicoltore, grazie.
3: Grazie a voi. Buona serata a tutti.
1: E noi chiudiamo questa puntata del Mondo alla Radio. Un saluto dall'altra parte del vetro a Gabriele Di Domenico. Un saluto a tutti voi che ci avete seguito finora. Rimanete con noi, perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Ma intanto io vi saluto. Un saluto e un ringraziamento da Gianmarco Murroni.

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: Anche quest'estate il cinema italiano ed europeo costa meno, 3,50 € per i film italiani ed europei dal 19 giugno al 20 settembre. Per il quarto anno di fila torna l'iniziativa del Ministero della Cultura Cinema Revolution, l'iniziativa a sostegno del cinema italiano ed europeo che l'anno scorso ha visto oltre 2 milioni di spettatori andare al cinema d'estate. È una bella iniziativa anche perché i film italiani ed europei sono tanti, molto vari, molto diversi e per esempio in questi giorni a Cannes se ne stanno vedendo parecchi. Ne parleremo perché è uno degli argomenti più importanti di cultura e spettacolo della settimana. Benvenuti a In Blu Social Club, io sono Carlo Magistretti e questo è il nostro spazio dedicato appunto alla cultura e agli spettacoli. Iniziamo con Cannes tra pochissimo. Prima c'è il grande, grandissimo Lucio Dalla con L'ultima luna.

parlavamo di domani. L'ultima luna, Lucio Dalla. Allora, andiamo a Cannes. Ieri è stato presentato il film nuovo di Pedro Almodovar e i critici sono abbastanza concordi nel parlarne piuttosto bene. In particolare, sapete che seguiamo Paolo Mereghetti del Corriere della Sera, il decano dei critici cinematografici, che scrive una bella recensione con un voto molto alto e scrive così: da qualche film a questa parte Almodovar ha abbandonato lo stile barocco e fiammeggiante che lo aveva reso famoso a favore di una scelta minimalista ma anche meno spensierata. I suoi eroi e le sue eroine fanno i conti con il dolore, addirittura con la morte. La realtà ambientata in questo film è del 2024 e racconta di Raul, un regista che da 5 anni non riesce più a girare un film e che trova in quello che gli ha raccontato la sua segretaria lo spunto per scrivere una sceneggiatura che finalmente lo appassioni. La finzione, invece, è ambientata nel 2004 e il protagonista questa volta è una donna, regista, pubblicitaria, con due film di culto all'attivo. È lei che vediamo all'inizio del film, accompagnata in ospedale dal compagno per un mal di testa devastante e di cui scopriamo pian piano la storia, di come abbia fatto a trovare il suo compagno, di come abbia una sorella incapace di chiudere con un marito che la tradisce, di come decida di passare le feste di Natale a Lanzarote invitando l'amica per aiutarla a superare la morte del figlio in un incidente d'auto di cui lei si sente responsabile, e di come anche lei, la protagonista di questa finzione, decida di rielaborare queste storie di dolore in una sceneggiatura, una sorta di matrioska, mi verrebbe da dire, uno dentro l'altro. Ma poi viene in mente 8 e mezzo di Fellini proprio sul tema della mancanza di creatività di un regista. Anche Asghar Farhadi con Histoire Parallèle, sempre a Cannes quest'anno, racconta Mereghetti, giocava tra realtà e finzione ma si fermava alla pura enunciazione del tema. Almodovar si mette invece in gioco apertamente con una sincerità che sfiora l'autolesionismo. Voto 3,5 stelle su 4, quindi quasi pieno, per Amarga Navidad di Almodovar, secondo Mereghetti quindi quasi un capolavoro.

Un altro film presentato in concorso è Il Minotauro, che si chiude con una coltre di nubi grigie impenetrabili. Non ci potrebbe essere immagine più significativa di questa per sintetizzare la Russia che ci ha appena raccontato il regista Andrei Zviagintsev, dove un rampante industriale dei trasporti si trova ad affrontare due problemi: l'ordine che arriva da Mosca di indicare i dipendenti della propria società da arruolare volontariamente, tra virgolette, per la guerra in Ucraina, il film ambientato nel 22, e poi la scoperta del tradimento della moglie. Per entrambi i problemi il protagonista trova la soluzione che gli sembra più adatta e che gli fa più comodo, quella dove il cinismo e l'egoismo vincono. Mai compiacente nel descrivere la corruzione della Russia di oggi, il regista si permette di raggelare i possibili spunti da melodramma, filmando anche le azioni più drammatiche con un occhio glaciale e distante. E nonostante un conciliante lieto fine, il mondo da cui i protagonisti se ne vanno per una vacanza lascia allo spettatore il ritratto di un paese che ha cancellato il suo passato, ma non ha neanche un futuro. 3 stelle su 5 per Minotauro di Zviagintsev, regista dissidente russo, secondo Mereghetti del Corriere della Sera. Questi film in concorso ieri, oggi invece altri due film. Dunque, da una parte la storia che è quella con la S maiuscola, protagonista di Notre Salut di Emmanuel Marais, ambientato nella Francia di Vichy. Arriva invece dagli Stati Uniti The Man I Love di Ira Sachs con Rami Malek. Fuori concorso invece c'è il film La Bataille de Gaulle, L'Âge de Fer di Antonin Baudry, prima parte di un dittico del regista. Fuori concorso c'è Roma Elastica con Marion Cotillard, girato a Cinecittà. E questo è quanto per quanto riguarda la cronaca dalla Croisette di Cannes. C'è però la questione delle polemiche, ve le ho raccontate ieri, e in Francia il dibattito è molto acceso e si infiamma ulteriormente.

me. Prosegue in Francia il dibattito molto acceso sulla questione legata alla holding di Vincent Bolloré, il magnate delle comunicazioni che in Francia possiede canali TV, radio, giornali, sale cinematografiche e Canal Plus, che è il canale principale finanziatore del cinema francese. Qual è il problema? Il problema è che Bolloré è apertamente, diciamo, orientato politicamente verso destra, ma destra di Rassemblement National, quello della Le Pen, quindi una destra un po' estrema, diciamo così, e molti artisti invece non notano, ecco, che questo impero mediatico di Bolloré cerca, secondo loro, di orientare l'audience, il pubblico, verso queste posizioni politiche. Domenica è stato pubblicato un appello su un giornale, Libération, firmato all'inizio da 600 artisti. Adesso pare che, dicono loro, sono arrivati a 2000 artisti, tra cui Juliette Binoche, ve l'ho citata ieri, ma anche Arthur Harari, regista che quest'anno è a Cannes con il suo film, ma che ha vinto l'Oscar con Anatomia di una caduta precedentemente. Ad alzare il tono c'è stata subito dopo la pubblicazione di questa lettera l'amministratore delegato del Canal Plus, che ha detto non lavoreremo più con chi firma queste lettere perché ci tratta come dei criptofascisti. E anche qui cominciamo ad andare su frasi e temi abbastanza pesanti, anche perché comunque parlare di in questo modo sembra indicare l'idea di una lista nera, secondo alcuni. Il regista Harari, sceneggiatore, dicevo, e premio Oscar per Anatomia di una caduta, sostiene che le cose vanno dette come stanno, non lasciate sospese. Non possiamo comportarci come se la dimensione politica del gruppo Bolloré non esistesse. Allo stesso tempo lui riconosce però che senza il sostegno di Canal Plus, che fa parte della orbita di Bolloré, non so dove saremmo arrivati a cercare i soldi per fare i film, ma non è questa una ragione per tacere, dice il regista. E questo è il cuore della crisi. Canal Plus resta infatti il pilastro economico del cinema francese. Pensate, ha investito 160 milioni quest'anno, ne investirà di più, 170 l'anno prossimo, in cambio della possibilità di trasmettere i film 6 mesi dopo l'uscita in sala. Sale, tra l'altro, quelle della UGC, le più diffuse in Francia, sempre di Bolloré. La vicenda è ormai apertamente politica. Mélenchon denuncia una messa sotto tutela ideologica del cinema. Gli ambienti vicini alla Le Pen difendono Canal Plus e accusano il cinema francese ultra progressista, che vive però grazie ai finanziamenti del gruppo Bolloré. Insomma, la situazione non è molto semplice. Ma a gettare un po' di benzina sul fuoco ci pensa anche, ospite della Croisette a Cannes, il regista inglese Ken Loach.

Come vi dicevo, a Cannes, a gettare un po' più di benzina sul fuoco nel dibattito in Francia già acceso con le polemiche che vi raccontavo poc'anzi, c'è anche il regista inglese Ken Loach. Ken Loach, che fa 90 anni il 17 giugno, quindi insomma, ha una certa età, ma non perde la sua forza dirompente e il suo impegno. E dalla spiaggia del Festival di Cannes dice: a Berlino il mio caro amico Wim Wenders ha suggerito che il cinema dovrebbe stare al di sopra della politica. Non sono d'accordo. Come diceva Martin Luther King, la cosa peggiore non è la violenza dei cattivi, ma il silenzio dei buoni. E quando vediamo sfruttamento, oppressione, immense ricchezze e povertà disperata, guerre e crimini di guerra, e diciamolo chiaramente, il genocidio di Israele contro i palestinesi, non possiamo restare in silenzio e non resteremo in silenzio. Così Ken Loach la tocca piano, come si dice, a Cannes, e accende ulteriormente il dibattito, non solo in Francia, ma dal punto di vista internazionale. Che ci faceva Ken Loach 90 anni a Cannes? Presentava il film Terra e Libertà del 95, restaurato, e quindi probabilmente lo rivedremo anche nelle sale, uno dei suoi film più famosi. Va bene, insomma, questa è la cronaca di Cannes, sia dal punto di vista dei film visti in concorso, come vi ho detto all'inizio, sia dal punto di vista del contorno e delle polemiche che anche in Francia vedono un grande intrecciarsi di politica insieme all'arte e allo spettacolo.

Ora cambiamo completamente pagina. Da Cannes andiamo a Venezia, ma non parliamo di cinema, parliamo della Biennale di Architettura che è stata presentata e che si svolgerà l'anno prossimo. L'architettura come pratica concreta che si misura con i materiali, i luoghi e le comunità, più che come linguaggio astratto o dispositivo di rappresentazione. E attorno a questa idea che ruota il titolo e la nuova Biennale di Architettura, Due Architecture, la possibilità di coesistenza nella realtà reale. Due Architecture, fare architettura. Questo è il tema della prossima Biennale, scelto dai due curatori, che sono gli architetti cinesi Wang Shu e Lu Wenyu. Si svolgerà dall'8 maggio al 21 novembre dell'anno prossimo. Loro sono i primi cinesi a essere i curatori della Biennale d'arte, di architettura di Venezia, e hanno impostato la loro visione attorno alla domanda centrale: come può l'architettura abitare le contraddizioni del presente senza ridurle, ma anzi trasformandole in condizioni di coesistenza? Il tema dunque si sviluppa come una costellazione di domande che attraversano alcune delle fratture più evidenti del mondo contemporaneo. Per esempio, il cambiamento climatico,

0: vengono affrontate come problemi da risolvere una volta per tutte. E invece loro dicono: crediamo che l'architettura non sia soltanto qualcosa di cui parlare, ma soprattutto qualcosa da fare in prima persona, definendo la disciplina come una filosofia del fare che si confronta direttamente con la realtà. Ecco, questo è il senso del titolo che hanno scelto i due curatori, Do Architecture. Avremo modo di riparlarne da qui al 2027, perché se non ci sono poi altre polemiche riguardo padiglioni e paesi ospiti, ci sarà modo di parlare invece di che cosa gli architetti dei vari paesi proporranno in merito a questa grande domanda che fanno gli due architetti cinesi curatori della Biennale di Architettura dell'anno prossimo.
1: In Blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 in prima serata, Canonico, terza stagione, con Michele La Ginestra, la serie TV di TV 2000 in prima serata alle 21.15. Dov'è TV 2000? Canale 28 del digitale oppure 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito. Noi ci ritroviamo con In Blu Social Club, il nostro spazio di cultura e spettacoli, domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. A tutti voi buona serata, non cambiate canale, mi raccomando, sempre con In Blu 2000.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2019-2020 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
3: Per cominciare ad affrontare il Nuovo Testamento, la domanda è sempre quella se c'è stata una vera rivelazione divina oppure no. Per l'Antico Testamento non abbiamo dato ancora risposte a questa domanda, aspettiamo la fine. O meglio, se ci sono indizi sufficienti per ritenere ragionevole supporre una rivelazione divina. Questa era la domanda delle ricerche degli incontri di quest'anno. E per l'Antico Testamento abbiamo dato, direi che sarei disposto a dare una risposta che potrebbe anche essere positiva per la durata che c'è stata in 7-8 secoli in questa fede continua, e anche perché l'interpretazione di fatti storici alla luce della volontà di Dio continuamente presente nel mondo ebraico, direi che è umanamente difficile da spiegare. Per esempio, bisognerebbe fare attenzione al fatto che noi dell'ebraismo antico non abbiamo nessun testo che non sia religioso. Non esiste nulla. Nell'ebraico, nell'epoca, non saprei dire fino a quando, perché tutti i testi che noi possediamo, anche quelli che non fanno parte della Bibbia, sono tutti testi di natura religiosa. Non abbiamo un romanzo, perfino il Cantico dei Cantici di per sé è inserito nella Bibbia e viene considerato un libro che, pure parlando dell'amore di due giovani, viene considerato un libro che alla fine parla di Dio. Quindi tutto viene conglobato dentro in questi testi di tipo religioso. Questo è quasi un unicum, direi, nella storia di tutte le civiltà, perché dappertutto c'è anche qualche altro testo profano. In ebraico non abbiamo niente, tranne qualche piccola epigrafe o una frasetta scritta sui vasi, una frasetta scritta su un muro, poche parole, ma di composizioni letterarie scritte non ce ne sono che non siano religiose. E non esistono neanche, fino al tempo della cultura biblica, non esistono neanche da parte di ebrei laici, perché sono poi soltanto Filone d'Alessandria e Giuseppe Flavio. Giuseppe Flavio ha scritto una storia, sì, però è di nuovo la storia del popolo ebraico. Filone ha scritto

scritto anche trattati prevalentemente di ragionamento filosofico, però sono tutti commenti a parole che c'è sempre un riferimento alla Bibbia, quindi è sempre religiosa questa letteratura. Ma non è di questo che dovevo parlare oggi. Quello che voglio fare è fare una piccola storia degli anni che hanno preceduto la presenza di Gesù nel mondo, perché secondo me, facendo questa piccola storia, che non mi interessano tanto le date e i nomi dei protagonisti, ma che tipo di vita e che tipo di problemi dovettero affrontare gli ebrei nei 150 anni circa che precedono la venuta di Cristo, perché secondo me queste, le cose che sono successe in questo periodo, possono aiutare a capire quale posizione si deve attribuire a Gesù Cristo all'interno di quell'ebraismo che adesso cerco di descrivervi come era diventato. Quindi il punto di partenza per fare questi discorsi è, come abbiamo già detto la volta scorsa, in occasioni precedenti, è l'epoca delle guerre maccabaiche, cioè da quando Antioco IV Epifane è diventato re della Siria e comprendeva anche il territorio della Palestina, e ha deciso di ellenizzare la vita e i costumi degli ebrei. Questo è il punto di partenza di tutto quello che è accaduto e di cui adesso parleremo. Antioco IV, a differenza di altri che l'avevano preceduto, non tollerava che gli ebrei vivessero in una maniera differente da quella degli altri ellenisti del tempo. Difficile dire se lo faceva per ragioni ideali o per avere una uniforme politica che potesse servire per tutto il suo regno, o se era proprio un desiderio voluto di ellenizzare, per dire, di far fare un passo avanti nella civilizzazione a questo popolo. Per esempio, si può ricordare che, non so, uno scrittore romano in epoca più avanzata, Giovenale, prende in giro gli ebrei in maniera molto cordiale, praticamente dicendo che sono dei lazzaroni che non vogliono lavorare il sabato e che seguono delle favole senza fondamento e scriteriate, e sono quindi dei cattivi cittadini perché non si adeguano al costume e perfino al calendario del paese in cui abitano. Vengono quindi tollerati, ma vengono semplicemente derisi come degli antiquati fanatici. Ecco, probabilmente anche Antioco IV lo pensava in questo modo. Tra l'altro, lui si era dato il soprannome di Epifane, da cui viene l'Epifania, ma non perché si parlava dell'Epifania, ma perché sottintendeva che Giove Olimpio si manifesterà. Ecco l'Epifane, si manifesterà nel suo modo di regnare. Quindi lui è il re il quale mette in luce il primato di Giove Olimpio, che è quello che la Bibbia chiamerebbe il re del cielo, cioè quello che dà luce, civiltà, intelligenza, benessere a tutto l'universo. Non è proprio un monoteismo, ma certamente è una scelta enoteistica, cioè fra tutte le divinità quella è la divinità principale e quella deve essere onorata, e quella viene onorata praticando tutti gli aspetti della vita di una città greca. Essenziale è il teatro, essenziale è il circo per le gare, incensante è, cioè, come lo era per tutta la Grecità antica, quello che noi oggi chiameremo lo sport, perché le gare ginniche sono fondamentali, onorano gli dèi, e
nel mondo ebraico non esisteva nulla di tutto questo, c'era proprio niente. Noi difatti non sappiamo come si divertivano gli ebrei, pur leggendo tutti i libri dell'Antico Testamento non riusciamo a capire se avevano per esempio dei giochi pubblici, se avevano, quando parlano delle loro feste parlano sempre di cantare inni, di fare sacrifici ed eventualmente di fare un banchetto al cospetto di Dio, che è un banchetto sacro, quindi è un atto di culto. Vengono elencate le feste, sono feste di pellegrinaggio in cui si va al tempio, quindi manca qualunque momento di festa civile. È vero che anche le feste civili dei greci e dei romani avevano un dio che le proteggeva ed erano fatte in onore di una divinità, però in onore della divinità non ci si limitava al canto o al sacrificio. Invece nella Bibbia le cose stanno così, e quando vi ho parlato del libro delle cronache vi dicevo appunto che lì è il canto sacro quello che conta, è il canto sacro. Noi non sappiamo come fosse la loro musica, però sappiamo che di canti sacri erano i salmi. E anche a Qumran, anche gli Esseni hanno creato i loro salmi, i loro canti, i loro inni, perché bisognava lodare Dio in questo modo. Non ci sono altri modi di lodare Dio se non ubbidire alla legge, compiere i sacrifici, fare un pasto sacro alla sua presenza, questo sì, però un pasto sacro, e cantare gli inni. Ecco, il mondo era, Antioco IV voleva cambiare tutto questo, e sembra di capire che alcuni abitanti ricchi della Giudea erano disposti ad adottare i costumi dei greci, perché anche allora c'era una certa comunicazione tra nazioni e popoli, e soprattutto si era già instaurata l'abitudine di mandare a studiare i figli, le famiglie ricche facevano questo, di mandare a studiare i figli nelle città greche. Infatti molti, soprattutto poi come vedremo la famiglia di Erode, mandava tutti i membri della sua casa a studiare a Roma. Altri andavano ad Atene o in altre città, a Tarso per esempio, dove è nato Paolo. Quindi conoscevano i costumi degli altri. Quindi c'erano delle famiglie che erano propense ad accettare queste modifiche che Antioco IV voleva inserire. Ma la maggioranza della popolazione tradizionalista si oppose radicalmente a queste scelte. Vi ricordate che in Daniele avevamo trovato la visione di quella famosa bestia con le corna, e l'ultimo piccolo corno, che viene considerato un corno piccolo nel senso di dire è moralmente spregevole, è esattamente la figura di Antioco IV, che spunta da una ramificazione di corna. Ma le corna erano segni di potenza, come lo sono ancora per tutti gli animali che le hanno. L'interpretazione matrimoniale delle corna offende gli animali, i quali combattono con le corna proprio per avere la donna, ed è lì che è nata forse l'idea delle corna in questo senso. Però le corna sono la forza che, essendo poi sopra la mente, è la forza più nobile che si possa immaginare, no? E lui è l'ultimo corno, lui pensava di essere il corno più grande, per disprezzo loro dicono che è il piccolo cornicino, perché desidererebbero tanto che il Signore lo togliesse dai piedi. E allora c'è questa lotta contro Antioco IV, e da qui comincia tutto. I Maccabei combattono materialmente, fanno una guerra, e è raccontata nei due libri dei Maccabei. E di questi ne abbiamo già parlato, abbiamo già osservato che non sono entrati a far parte della Bibbia ebraica, e questo ha la sua importanza,
mentre le Bibbie cristiane, siccome sono scritte in greco, le hanno accolte, quindi i greci della diaspora probabilmente li consideravano aggiungibili agli altri libri tradotti in greco. Gli ebrei di lingua che parlavano aramaico non accettarono questi libri, forse perché tradotti in greco, e non fanno parte quindi della Bibbia ebraica. Ma forse non fanno parte della Bibbia ebraica proprio perché la guerra dei Maccabei ha creato è stata combattuta con una tale violenza, con una dedizione al martirio, quella che si racconta appunto negli episodi del primo e secondo libro, e noi ne abbiamo trovati alcuni anche nelle letture liturgiche, che ha scandalizzato molti ebrei osservanti, perché gli ebrei osservanti antichi ritenevano che le guerre guidate da Dio devono essere guerre dove eventualmente deve essere Dio a dichiarare il diritto di sterminio, non i generali, gli uomini, il capo dei combattenti, e quindi deve essere una guerra santa. La guerra combattuta dai Maccabei è stata una guerra sostanzialmente profana, nel senso che si fidava di tattiche di guerra che venivano imparate dallo studio di come combattevano altri popoli, cioè è nata veramente una scienza militare. Tutto questo, anche se ritenevano giusto il compito di queste guerre, tuttavia non le ritenevano adatte alla sensibilità della loro tradizione religiosa. Altre persone non parteciparono o non condividero questa idea della guerra e divennero però ostili Antioco IV Epifane, cercando di combatterlo con un'osservanza rigidissima della legge, cioè bisognava essere assolutamente perfetti nell'osservanza della legge, e nacque questa idea che poi verrà ereditata da queste persone che si denominavano i separati, e la parola era i perushim, che poi diventeranno i farisei, perché la P si aspira e la P diventa F, e sono i farusim, cioè i farisei, che nascono in quest'epoca. Sono coloro che si separano anche dagli altri combattenti contro Antioco IV e i suoi successori, intendiamoci. Si separano perché vogliono trovare una via che sia coerente con la tradizione ebraica, e la coerenza con la tradizione ebraica è l'osservanza perfetta della legge, sia quella scritta sia quella orale, che comincia a rendere più severe le norme da seguire. La situazione si aggrava poi quando i discendenti dei Maccabei diventano una dinastia regale. Questo accade attorno al 130 avanti Cristo. Si chiamano gli Asmonei, il nome della dinastia è questo, e tutti si chiamano in gran parte Antipatro, Aristobulo, hanno sempre nomi molto simili l'uno con l'altro, Ircano, non Irvano, Ircano, perché in quelle grandi famiglie i nomi sono sempre quelli, sì, e quindi sono sempre secondo, terzo, secondo, è una confusione notevole tra questi signori. La dinastia degli Asmonei ha ridato al popolo ebraico una indipendenza politica, e tutto questo è durato praticamente fino al 60 avanti Cristo, con traversie varie, però sono stati sotto la guida degli Asmonei. Qui successe un altro problema. Gli Asmonei, per aumentare la loro dignità di governatori, volevano interferire sul sacerdozio che governava le attività del Tempio. Cioè si è creata una frattura, una necessità di compromessi
tra il monarca e il sommo sacerdote. Tenete presente che tutto questo era già presente in libri biblici di due secoli prima, due secoli e mezzo, cioè Zaccaria, la prima parte del libro di Zaccaria descriveva una situazione analoga, perché c'era uno Zorobabele che rappresentava o che era un discendente di Davide e un Giosuè che era invece il sommo sacerdote. E già a quel tempo la letteratura della prima parte del libro di Zaccaria cercava di far capire quanto era complesso il rapporto fra i due. Voi mi direte, ma c'era sempre stato al tempo dei re il re e i sacerdoti? E io rispondo, sì, è vero, e anche allora infatti c'era un continuo dissidio. Ma la mediazione a quel tempo veniva fatta dai profeti, non i grandi profeti scrittori che sono i nostri, i quali contestavano entrambi, i quali accusavano di essere infedeli sia i re sia i sacerdoti, ma da quelli che si chiamavano i profeti di corte o i profeti del tempio. Vale a dire, c'erano una quantità di persone che per loro mestiere diventavano i consiglieri della corte nei confronti dell'attività religiosa, dell'attività religiosa nei confronti del re. Cioè c'erano istituzioni che durante, prima dell'esilio, ecco, le cose si erano strutturate in una maniera sufficientemente armonica, proprio attraverso questa figura che ho spiegato nelle lezioni passate. Non era un carisma eccezionale, il carisma eccezionale è quello di quei 10 o 12 profeti scrittori, che tra l'altro erano quelli che contestavano l'attività quotidiana normale del profetismo. Ma il profetismo era una istituzione che assisteva il culto da una parte, il tempio dall'altra, i singoli cittadini dall'altra parte, e aveva era adeguata a svolgere questo compito di consigliare il re per il bene del popolo, di aiutare il popolo a obbedire al re e di coordinare insieme, almeno così sembra di capire da come vengono raccontate le cose nei libri biblici. Tornati dall'esilio, tutto questo divenne, non riuscirono più a ricostruire questa armonia che c'era stata, probabilmente per ragioni anche economiche, in quanto la popolazione era diventata una popolazione mista, perché mentre loro erano in esilio, altri si erano insediati sul territorio. C'erano liti continue per il possesso dei terreni che altri avevano occupato mentre gli altri erano esiliati. C'erano continui rapporti con quelli che erano rimasti in esilio. E allora questa situazione, direi socio-economica, in assenza di personalità carismatiche come forse erano stati alcuni dei re delle precedenti dinastie, rendevano difficile il governo della popolazione. Allora, qualche scritto profetico c'è, per esempio quelli che vengono attribuiti a Zaccaria, Gioele, Ageo. Ci sono 3 o 4 o 5 profeti. Ageo che per esempio favorisce la ricostruzione del Tempio, però non hanno i soldi per farlo. Allora ci vuole qualcuno che vada in Persia a chiedere aiuto, e allora bisogna dipendere dal re di Persia. E il re di Persia qualche volta accetta i costumi degli ebrei, qualche altra volta diventa un intrigante che vuole, non proprio come farà Antioco IV, ma anche lui vuole comandare. E si creano tensioni. Adesso non voglio entrare in argomenti troppo precisi. È un periodo in cui non si trova mai una soluzione giusta per tutti gli affari della vita del popolo. Ci sono sempre lamentele da parte di tutti, c'è rimpianto del passato, attesa di un futuro diverso. Questa è la situazione di
di questi cent'anni, e la tensione dei più avvertiti di questo pericolo è appunto quella: dobbiamo fidarci della nostra religiosità personale e comunitaria, dobbiamo insieme, il popolo deve insieme santificarsi, osservare la legge. Nasce questo, direi, questo ardore di perfezionismo, e accanto a questo nasce una serie di opere letterarie religiose di diverso genere, le quali, per esempio, per riuscire a convincere che soltanto la pratica della legge salverà questo popolo, ricorrono perfino ad antichi personaggi precedenti Abramo, per esempio Enos. Trovano cioè nei libri che già esistono dell'antica Bibbia che fu rapito al cielo, ecco, o Enoch con la C, lo stesso. E questi episodi, che sono indicati come episodi eccezionalmente graditi a Dio in un mondo corrotto come era quello primitivo, vengono immaginati, si attribuiscono a loro degli scritti che vengono composti in questo periodo, nei quali si cerca di dare consigli di vita e una speranza in un futuro prossimo di salvezza prodigioso, miracoloso. Ecco, nasce questa strana forma di letteratura apocalittica, apocalittica nel senso che svela quali segreti Dio ha in mente in vista del futuro. Quindi qui apocalittico significa rivelatore. Libri cioè i quali ti dicono che loro conoscono quello che è segreto nel pensiero di Dio, perché sono uomini santi dell'antichità i quali ci mandano queste notizie, fingono di aver trovato un libro che era scritto da questi antichi personaggi che ora sono in cielo. Assomiglia molto all'idea che poi avranno i musulmani di un angelo che detta dal cielo i libri, solo che loro ne hanno fatto uno solo, che è il Corano. Questi qua ne facevano una quantità. Altri personaggi sono invece personaggi più recenti, di 200-150 anni prima dell'epoca di cui stiamo parlando, per esempio Esdra, che qualcuno dice forse è un personaggio perfino inventato, che sarebbe vissuto al tempo di Neemia. Infatti ci sono due libri biblici che si chiamano, uno di Esdra, l'altro di Neemia, sono del 480, qui è giusto 480, ieri nella predica dicevo sempre 480, invece era 300, ma era quello dopo Cristo, questo è prima di Cristo, 480 circa, quando era re Artaserse, primo o secondo, lì si discute se era quale il primo, quale il secondo, le date non sono sicure neanche lì. Ecco, questo Esdra sarebbe stato quello che ha promulgato la legge in nome del re di Persia, in quel famoso testo che si legge anche sempre nella liturgia: mangiate le carni grasse perché la legge del Signore è la gioia, è la vostra salvezza. Ecco, questa proclamazione della legge fa in modo che a questo Esdra si attribuiscono altri libri che dovrebbero insegnare come ci si comporta adesso, cioè in quest'epoca. Sono libri che spesso parlano dell'aldilà, cioè bisogna portare pazienza perché dobbiamo meritarci l'immortalità. Si diffonde moltissimo questa idea di una sicura immortalità, per cui oggi bisogna sacrificarsi perché poi alla fine godremo nell'aldilà. Mostrano di sapere, di conoscere la totalità della storia. Raccontano, per esempio, come già faceva il libro di Daniele, come sono nati,
caduti, spariti gli imperi. Vi ricordate Daniele con la statua con i piedi d'argilla? Ecco. Le scritte sui muri che vengono interpretate. Daniele è tipico, e l'ultima volta ho parlato proprio di questo libro prima di Natale. Questa cultura si diffonde in una quantità di scritti che circolavano dappertutto e creavano questa atmosfera di secondo la quale soltanto la religiosità vissuta da tutti, e nasce anche l'idea, che è quella poi che abbiamo scoperto nel 1956, quando sono state scoperte i resti archeologici a Qumran, nacque addirittura una specie di convento, forse ne nacque anche più di uno. Noi abbiamo l'impressione che gli edifici che si sono trovati a Qumran servissero per una comunità di persone che vivevano insieme, quasi come poi si vivrà insieme nei conventi cristiani. Non tutto è chiaro, non tutto è sicuro, però si ha l'impressione che lì ci fossero questo desiderio di unirsi per poter mettere in pratica questa osservanza della legge, che era l'unica strada con la quale si poteva sperare che Dio finalmente aiutasse Israele. E si tratta di un'attitudine fortemente penitenziale. Bisogna chiedere perdono delle colpe commesse, bisogna cercare di riparare tutti i danni, bisogna essere precisissimi in quello che si fa e bisogna diffondere tutte queste idee. Ecco. Tutto questo accade, questo perfezionismo ritenuto necessario, torno al punto da cui ero partito, rende difficile la convivenza di re e sommo sacerdote. E in particolare uno dei punti su cui si accaniscono questi conservatori pii, infatti si chiamano i Hassidim, che vuol dire i devoti, i pii, quelli che dedicano tutta la loro vita, ma sono semplicemente dei laici. Però il Hassidismo, che è fatto con la K aspirata, quindi potete metterlo con KH oppure solo con la K, solo con l'H, fate quel che volete. Sono i Hassidim, con una H abbastanza forte, sono i pii, i devoti. Qualche volta nel Salterio vengono tradotti santi, ma in realtà è più giusto tradurli i devoti. Non è che esistesse, non sappiamo, non abbiamo l'idea che ci fosse un tesserino per essere un Hasid. Tuttavia erano persone che spesso condividevano le medesime idee. Tutti quelli di Qumran erano certamente dei Hasidim, cioè di questi santi qui, e alcuni di loro probabilmente vivevano insieme. A Qumran sono stati scoperti anche scheletri femminili e di bambini, quindi vuol dire che alcuni erano non necessariamente del convento, magari intorno erano anche delle famiglie che andavano là. Ora, una delle cose, scusate che torno al punto, era che i re avevano scelto di trovare dei sommi sacerdoti che fossero graditi a loro, agli Asmonei, mentre i perfezionisti dicevano che il sommo sacerdote deve essere uno della tribù di Levi e della famiglia di Zadok, i Sadochiti. Se non era della famiglia di Zadok, non era un sacerdote legittimo. E se il re nominava un sacerdote non sadochita, o se, come accadde, qualche re si nominava se stesso sommo sacerdote, identificandosi con il sommo sacerdote, questo sarebbe stata la rovina. E allora questo re veniva considerato un empio e certamente Ircano II fu trattato così. E allora lui fece crocifiggere 200 farisei,
mentre banchettava di fronte a loro. È lì che per la prima volta si ha una crocifissione. È interessante perché ha preso in prestito dai romani, perché mi sono dimenticato di dirlo, che adesso lo devo però ricordare, che hanno cominciato a conoscere non soltanto l'ellenismo greco, ma anche i Kittim, cioè i romani. Lui ha copiato dai romani la condanna alla crocifissione, se non proprio con la croce, comunque legarli ad un palo o ad un albero e lasciarli morire lì per tetanismo, come si muore in questi casi, cioè a un certo punto non hanno più forza di respirare e muoiono soffocati. E lui l'ha fatto per, si dice, mi pare 200 perashim, cioè farisei, i separati. La più brava di quest'epoca fu una donna, quando non vi posso dire come si chiamava, perché appena mi viene in mente io dimentico il nome, una delle eredi, una di queste regine fu una regina, ed è quella che da donna si comportò meglio di tutti, ed è la penultima nella schiera degli Asmonei, re Alessandra mi pare, però non sono sicurissimo, poi mi verrà in mente il nome giusto, ce l'ho scritto qui, ma se guardo qui poi perdo il filo. Tutto questo ha un colpo di una fine rapida, perché ad un certo punto i romani si accorgono di queste questioni che coinvolgono la Siria, e siccome loro vogliono comandare in Siria, si stancano di queste continue notizie di liti, di tradimenti, di cose che ci sono nella Giudea, e arriva Pompeo nel 60, il quale col suo esercito caccia via tutti, sistema le cose, e dopo vi dirò cosa mi salta fuori, caccia via, elimina la serie degli Asmonei, e al posto di questa riesce ad infilarsi un idumeo, Antipatro, il quale si fa circoncidere, intrallazza con Pompeo e dà origine alla dinastia degli Erodi. E arriva Erode, cioè arriva la famiglia da cui verrà poi a suo tempo Erode il Grande, un idumeo che si è ebraicizzato facendosi circoncidere, alleato dei romani, e per risolvere tutte le questioni create dalla severità degli Asmonei, Pompeo si serve di coloro che poi si serve del nonno e del papà di quello che poi diventerà Erode il Grande. E tutto questo nel 66 è compiuto, avviene. Pompeo è andato a vedere nel Tempio perché voleva sapere come stavano le cose, è entrato nel Santo dei Santi, l'ha trovato vuoto, non ha capito perché, e se n'è andato dicendo che non capiva cosa fossero questi ebrei. Ho dimenticato di dire quello che invece era la cosa più importante, che quello che attirava l'attenzione di tutti e quello che ispirava anche la politica prima di Antioco IV e poi degli Asmonei era le immense ricchezze che erano custodite nel tesoro del Tempio, perché è certissimo che quel Tempio aveva delle quantità di oro e argento enormi. Tutti le volevano rubare, moltissime devono essere state rubate e portate via, però era un denaro che non serviva a nulla per il benessere della popolazione, continuava ad accumularsi nel tesoro del Tempio, e per arrivare a quel tesoro del Tempio tutti cercavano di trovare il modo per portar via qualcosa. È una brutta situazione, voi capite questa. È la situazione che appunto precede gli anni del Nuovo Testamento.
Eh,

questa attesa di un intervento divino che prima è giusto che ha già castigato molto gli ebrei, ma loro accettano di essere castigati ancora. Però verrà il giorno in cui castigheranno anche i romani. Ormai Antioco IV è passato. Adesso c'è Erode. Erode se la cava rinnovando l'edificio del Tempio. Questa è la sua grande scelta che lo ha reso accettabile per il mondo ebraico. Ora, Erode ha restaurato e costruito palazzi anche altrove, era un edificatore, era l'Arvedi di quei tempi, che costruiva palazzi dappertutto, ad Atene ha fatto palazzi, eccetera. Costruiva e ha rifatto il Tempio. E l'ho già detto tante volte, mettendoci anche gli anellini, le puntine di ferro per evitare che i piccioni cacassero sul tetto del Tempio. Quindi c'era già la paura, il problema dei piccioni, e lui l'ha risolto così. Tempo che brillava, splendente, eccetera, pieno di... E questo è stato... Erode il Grande ammazzava tutti. Augusto avrebbe usato la famosa frase che era meglio essere us che uos. Us è il maiale in greco e uos è il figlio, perché ha fatto ammazzare più mogli, ha fatto ammazzare più figli, e anche sul letto di morte ha fatto ammazzare un suo figlio, perché era impaurito che gli portassero via il trono, gelosissimo delle mogli che ha avuto. Era una persona della quale si ritiene che la strage degli innocenti sia verosimile, perché era veramente così. E mi pare che sia Svetonio o Tacito, dice che Augusto fece questo gioco di parole, non so se è vero o no. È vero invece, ma questo l'ho già insegnato mille altre volte, che tutti i giovani della famiglia di Erode andarono a studiare a Roma. E qui succede come quelli che vanno a studiare a Harvard o quelli che vanno a studiare a Oxford. Vale a dire, tutti i rampolli della famiglia di Erode e di altre famiglie ebraiche diventavano amici della più nobile società romana. Erano per esempio tutti amici di Agrippa, che era suocero, nipote, non so che cosa, parente, cugino di Augusto. E è evidente che tra compagni di scuola, compagni di università, compagni di baldorie che a Roma si facevano, anche se non si potevano fare del tutto in Giudea, quando avevano bisogno di qualcosa, di carriere, di aiuti, bastava che trovavano sempre un amico a Roma che li poteva aiutare. Ecco perché i discendenti di Erode dominarono per tanto tempo in Palestina. E il bravo Giuseppe, quando tornò dall'Egitto, si spaventò, perché Archelao, che era quello che Erode aveva nominato come suo successore in Giudea, era figlio di Erode. Ed è andato in Galilea, ma in Galilea c'era un altro figlio di Erode che si chiamava Erode Antipatro, cioè Antipa. Quindi non è caduto dalla padella nelle braccia per il solo fatto che Antipa era meno crudele di Archelao. Archelao, infatti, 4 anni dopo, non ne potevano talmente più i cittadini della Giudea, che mandarono dei legati a Roma. E appunto per queste amicizie che avevano con i romani, Archelao venne spodestato. Archelao, i romani governarono direttamente la Palestina, la Giudea, ed è per questo che al tempo di Gesù la Giudea è in mano a Ponzio Pilato, o a non a Ponzio Pilato subito, ma a un incaricato romano, prefetto o con altro titolo che sia, il quale rappresenta il legato di Siria. E quindi i romani prendono loro il potere, e al tempo di Gesù sarà così. Questa è la situazione. Negli scritti di Qumran abbiamo trovato diversi testi
che si affiancano a quelli che conoscevamo già prima, che sono invece caratteristici, o meglio, sembrano essere caratteristici di quest'epoca, non necessariamente degli Esseni. Gli Esseni ci sono, ma è più importante la categoria del Chassid che non quella dell'Esseno. Giuseppe Flavio dice che ci sono gli Esseni, e in fondo è lui che inventa questa tripartizione: i farisei, i sadducei, gli Esseni. La parola non si sa bene neanche cosa significhi. Può darsi benissimo che ci fossero Esseni, dovrebbero essere quelli che vivevano in vita comune, erano degli Hasidim, cioè dei pii devoti, i quali, come per esempio a Qumran, ma forse anche altrove, preferivano vivere, forse anche qualche volta con le loro famiglie o senza, vivevano in vita comune. È probabile che alcuni testi che abbiamo trovato a Qumran siano stati composti, scritti in quell'area da queste persone, autori anonimi di questi libri, di questi testi. Io ho portato l'elenco di questi testi, ma non è necessario che li presenti. Sono interessanti, ci sono regole di disciplina, per esempio, come ci si deve comportare in comunità. È importante, cioè, quante volte ci si devono lavare le mani, come si deve sedersi per mangiare. È tutto prescritto, tutto preciso, ma questo non è di per sé Esseno, è anche dei farisei, è di tutti i pii. Quindi non si fa soltanto a Qumran, probabilmente si fa anche in altre zone, e lo fanno non soltanto quelli che vivono insieme in comunità, ma sono invitati a farlo tutti. Al tempo di Gesù i farisei infatti lo rimproverano: ma perché tu non fai digiuno come fanno quelli altri? Quelli di Giovanni Battista li fa, perché i tuoi no? E lui risponde in maniera molto, molto, non so se convincente, ma sai, come quando ci sono le nozze, finché lo sposo è vicino non possono fare, come se lui fosse uno sposo. Questa idea dello sposo non si sa bene da dove viene, molto strana. È una delle caratteristiche di Gesù: sposo di chi? Oppure semplicemente sposo per dire che io sono uno che dà al mondo una felicità come quella che si ha nelle nozze? Cioè sono il costruttore di una nuova famiglia? Vuol dire così? Cosa vuol dire? Non lo so, quindi è inutile che non ve lo dirò neanche delle volte successive, perché è molto misterioso questo modo di parlare, che viene adoperato anche da Giovanni il Battista. Non sono degno di levargli i sandali. Era la cerimonia prima che andasse a letto per la prima notte, che il suo amico di Olia gli levava le scarpe, dopodiché lo accompagnava sulla porta e lui andava con la sua moglie per la prima notte di nozze. E questo levargli i sandali era prepararlo al letto. Tutta questa roba qui che senso ha? È interessante. Nelle regole dei Qumran non è di questo che si parla, ma ripeto, si arriva alla precisazione di tutte queste cose, perché tutto, corpo, anima, vestito, cibi, modalità, il modo di salutare, tutto deve essere regolato in questa maniera. E lo scopo è sempre questo, di ottenere questa famosa salvezza al più presto possibile. È una struttura, quasi direi, di ricatto nei confronti di Dio. La parola ricatto si usa talvolta nell'interpretare le azioni, la usa per esempio, si chiama quello Mancuso,
Mancuso usa la parola ricatto per indicare il modo con cui le religioni ti vogliono convertirti, nel senso che se non viene la salvezza è colpa tua, perché non fai abbastanza, ecco il ricatto. Anche Giovanni Battista dice così: razza di vipere, come mai volete sfuggire alla punizione? Razza di vipere, perché scappano. Non sfuggirete, venite qui intanto, fatevi battezzare, perché la scure è alla radice degli alberi. Cioè, questa è la mentalità, capite? È interessante. Ma io dico queste cose perché voglio arriverò alla conclusione di dire che quando arriva Gesù non fa nulla di quello che facevano i suoi predecessori. Cioè, no, so che adesso il mio amico Roberto dirà che qualcosa c'è che lui potrebbe aver preso dagli Esseni, forse esteriormente sì, ma il suo modo di giudicare le cose non è quello degli Cassidim, non è quello dei farisei, non è quello degli eventuali Esseni, non è la perfezione, non è il ricatto. E ripeto, uso volentieri la parola di Mancuso, perché è una persona intelligente, ha scritto un libro dove si parla appunto di questa faccenda qui, è recente questo libro, e mi riguardo bene da leggere perché sono 300 pagine per me sono troppe. Quando troverò il riassunto prenderò la Breguet e leggerò quello lì. A Qumran, in questa sede succedono anche delle cose interessanti nell'interpretazione dei testi della Bibbia, che in un certo senso assomigliano, ma non del tutto, a quello che poi faranno i cristiani. Cioè, loro prendono dei testi biblici, alcuni, perché non tutti si prestano, e stranamente non la Torah. La Torah si trovano alcuni testi della Torah, sì, ma non insistono su questa, forse perché l'accettano a occhi chiusi. Noi abbiamo, può anche darsi che noi abbiamo trovato soltanto alcuni testi, non tutti. Per esempio, noi sappiamo che hanno un certo modo di interpretare le cose che si chiama il Pesher. E ne abbiamo uno che riguarda il profeta Abacuc. Ma perché è così importante il profeta Abacuc? Che secondo noi è uno dei tanti. È il profeta Abacuc, ha importanza anche perché c'è quella famosa frase che poi ha adoperato San Paolo. Ma anche San Paolo, come mai adopera Abacuc? Voi sapete che Abacuc cos'è? Sì, lo sapete perché ve l'hanno detto. Ma una persona normale che va anche in chiesa tutte le domeniche, ma che non va a sentire altre cose, dice: Abacuc, sì, perché c'è anche un Abacuc del campanile di Giotto che è pelato così, c'è l'Abacucco, è anche un nome da ridere, ecco, c'è un Abacuc di dentro. Forse perché Abacuc comincia dicendo, lo dico in dialetto nostro, non è vero, o Signore, quando ti decidi finalmente ad aiutarci? Fino a quando? Così comincia il libro. Fino a quando, Signore? La risposta è: credi, abbi fede, il giusto per fede vivrà. E l'empio morirà, naturalmente. Voi capite che questa frase, perché c'è anche in San Paolo? Questo è lo slogan di Lutero. La salvezza per la sola fides viene da una frase di Abacuc. E prima che scoprissimo Qumran, ci domandavamo: è da Paolo che viene usata questa frase? Adesso abbiamo visto che anche Paolo usa questa frase, perché a Qumran hanno preso Abacuc
e anche questa frase, e allora Abacuc è diventato il profeta, un profeta importante, mentre il suo collega Osea, per esempio, sì, è citato da Matteo, dall'Egitto ho preso mio figlio, ma tutto quello che c'è sulla questione di Osea, quello che paragona il rapporto Dio-popolo col rapporto uomo che sposa la prostituta, che è interessantissimo per noi, è praticamente ignorato sia dai Cassidim adesso, cioè lo conoscevano, ma mentre noi lo consideriamo una genialissima impostazione del problema, l'antichità lo ha trattato come uno dei tanti profeti e ha preferito leggere continuamente il secondo e il terzo Isaia con quelle promesse mai avverate, che io sempre critico perché sono imbrogli e semplicemente poetici. Ecco, cioè sono promesse mai mantenute, che quelle che quando io le trovo nella liturgia e continuano a parlare, come anche ieri, Gerusalemme vedrai, e Gerusalemme non ha mai visto niente di questo, ma mai, neanche un giorno. Ecco, è sempre stata tormentata e basta. Se c'è una cosa che Dio ha abbandonato è Gerusalemme. Ah, ma Gerusalemme significa la Chiesa, se rangerà gli ebrei, e questo non lo accetto, questa non è carità cristiana. Gesù non accetta che si dica così, e noi abbiamo comperato tutte queste cose, diciamo Gerusalemme, ma in realtà intendiamo Roma o Lourdes. E insomma, questo non c'entra col discorso che stavo facendo prima, però ecco come le scoperte ci hanno aiutato a capire come mai un testo che sarebbe apparso, si sarebbe perso nella miriade di versetti della Bibbia, divenne un testo di capitale importanza che ha prodotto, che ha animato la rivoluzione protestante. Tutto questo, tra l'altro, è interessante per un altro scopo, che è quello che a me interessa di più: quanto c'è di umano nella storia della fede cristiana, quanto c'è di casuale nella storia della fede cristiana, quante combinazioni. Un momento, dipendono tutte da un disegno divino? O, come diceva giustamente Einstein, dicendo che non era così, Dio gioca i dadi, cioè vedon come la va a finire e si affida al caso, che è tra l'altro un modo, il tirare a sorte è un modo molto utile di sistemare le cose, infatti qualcuno ogni tanto lo propone, invece di litigare tiriamo a sorte. E gli apostoli fanno così, quando c'è da campare Giuda, tirano a sorte. E sarà la sorte che decide. E forse pensano che Dio sceglierà in modo di scegliere quello giusto. Capite? Tra le altre cose, in questo modo di studiare i testi, oltre che Abacuc, adoperano questo profeta per applicarlo alla situazione del tempo presente, cioè come se fosse una meccanica profezia in Abacuc. Loro non è che dicono che Abacuc lo sapeva, ma dico, queste frasi di Abacuc oggi significano così e le spiegano per i nostri giorni. Quindi oggi abbiamo bisogno di credere, e se noi crediamo, presto il Signore ci aiuterà. E allora diventa appunto questa fiducia nell'atto di fede. A Qumran c'è anche un'altra frase che sulla quale i biblisti sorridono un po'. È quella del maestro giusto, tradotto maestro di giustizia. Moré Hatzedaka. Se non ci fosse stato Qumran, questa frase verrebbe giustamente tradotta, è nel libro di Gioele: il Signore ti ha dato la pioggia giusta.
la pioggia che occorreva, perché morì di per sé è la pioggia. Letto in un altro modo può diventare colui che insegna, il maestro. Basta vocalizzarlo in un modo, farlo derivare da un

non il frac, ma un'altra cosa. Il vestito giusto è semplicemente il vestito prescritto per questa cerimonia. La pioggia giusta è quella che cade alla stagione giusta. E Gioele, dopo aver parlato delle cavallette che hanno sterminato tutto, dice che adesso il Signore vi manderà la pioggia che va bene, la pioggia al tempo giusto, che non è né troppa né poca, perché loro hanno bisogno di una pioggia in primavera e di piogge in autunno. E se le piogge cambiano data o sono troppo forti o troppo deboli, il raccolto va male e il seminatore semina, va e piange, e per poter tornare tutto contento bisogna che sia venuta la moresta alla morehazidaka, cioè la pioggia della giustizia. Loro il more l'hanno fatto diventare il maestro giusto, e questo personaggio che nessuno ha individuato, nessuno sa chi sia. Ma tendiamoci bene, tutti dicono, loro è chiaro che hanno interpretato questa frase in questo modo, perché è linguisticamente possibile. La radice da cui viene Moreh è la stessa da cui viene Torah. Con questa radice si può fare Torah ammaestramento. La radice è spirito RH. La M è un prefisso per fare la parola. Questa radice può voler dire anche ammaestrare, ma può anche voler dire far crescere bene, cioè imbevere la terra di acqua, abbeverare. Ecco perché si parla di pioggia, l'abbeverante. Vedete come sono le cose. Loro hanno inventato giustamente questo titolo. È interessante tutto questo. Ecco, come sempre io trovo una moltitudine di cose affascinanti in questo testo, e dico che non bisogna abbandonare questo settore, perché è divertente, è interessante, fa riflettere, fa pensare, è poliforme, aiuta a capire le cose. Direi che nel nostro caso serve soprattutto per dire: quando è apparso Gesù è stata veramente una novità inaspettata. Lui è come se fosse venuto da un altro mondo, da un altro pianeta. Perché forse non sono riuscito a ricostruire quello che appunto chiama il ricatto, cosa chiama il ricatto, questa ossessione della perfezione. Che se non facciamo presto, periamo tutti. Fino a quando? Ecco, quest'ansia, e anche questa, per carità, lodevolissimo sacrificio di se stessi. Giustamente qualcuno ha notato che la caratteristica degli esseni più importante, che poi è stata riassorbita dal cristianesimo, è quello di dire quello che noi in fondo diciamo ogni nella messa, cioè offrire se stessi, la propria vita, le proprie fatiche come sacrificio gradito a Dio. Noi preferiamo dire offerta, cioè non gli animali. Quando si dice il sacrificio perfetto, ecco, ti offriamo questo pane, questo calice come sacrificio, cosa vuol dire? Che noi adesso berremo il pane ed il calice e ti offriremo quella capacità di donare noi stessi, perché prendendo il pane e il corpo che sono Gesù Cristo, è come se noi dicessimo: o Signore, entra di me e fa di me uno come te. E l'uno come te è quello che è morto per gli altri. Allora uno si spaventa e dice: no, morir no. Ecco, non inclusive, esclusive. Però la mia vita è un sacrificio. Così come diciamo, sempre nel canone secondo, in latino forse è più bello,

0: Adesso non me lo ricordo né in latino né in italiano. Com'è il canone secondo? Quello che si dice sempre, che lo so, quando dico messa lo so a memoria, stare alla tua presenza, tibi ministrare, dice il latino, quello che si dice subito, che si dice nella seconda, ti ringraziamo Signore perché ci hai dato la grazia di presentarci davanti a te, roba del genere, tibi ministrare, di essere tuoi servitori, è il sacrificio. Nella Bibbia classica questo è attribuito al servo del quarto canto, è attribuito anche, intendiamoci, a tutti quelli che accettano di essere servi, anche Mosè, l'ho spiegato in una predica, vuole essere servo di Dio, addirittura schiavo, perché è un onore essere schiavi di Dio. Ecco, però questa tematica diventa caratteristica della pietà degli Hasidim e quindi anche degli Esseni, e questa viene ereditata dal cristianesimo e viene ereditata anche dal linguaggio dell'attuale liturgia cristiana. Ecco, fa di noi un po', ti ringraziamo perché possiamo stare davanti a te, cose di questo genere. Tibi ministrare, cioè servirti, ci fai la grazia di essere tuoi servi, per questo siamo venuti in chiesa stamattina e diventiamo appunto, facendo la comunione, saremo capaci di essere tuoi servitori, offrirsi come sacrificio. Per il resto direi che Gesù ha creato proprio un'altra atmosfera. Difatti, adesso capisco perché Giovanni il Battista, che forse era più vicino, almeno secondo Flavio Giuseppe, era più vicino a ciò che ha preceduto la venuta di Gesù Cristo, gli manda a chiedere: ma sei tu o dobbiamo aspettare un altro? Perché si aspettava che probabilmente Gesù continuasse nel suo ministero. In un Vangelo apocrifo si dice che i genitori avevano detto a Gesù: ma non farti andare da farti battezzare, lui battezza i peccatori, tu non sei un peccatore, tu sei a posto con Dio, non devi andare a farti battezzare. E come leggeremo in Matteo domenica prossima, lui dirà, anche il Battista dirà a Gesù: ma sei tu che devi battezzare me, non io te. E lui dirà: dobbiamo compiere ogni giustizia. Ecco di nuovo la parola giustizia, cioè dobbiamo fare quello che va fatto. Adesso io devo farmi battezzare. La parola giustizia non è che debba significare qualche cosa, spesso nel mondo ebraico ha semplicemente il significato di quello che il momento esige che si faccia, ecco, quello che è appropriato al momento, come appunto il vestito, la pioggia, eccetera. Qualche volta può significare anche il sacrificio di fare la giustizia, e anche a costo di spese o di fatica che devo fare, ma può anche avere un significato debole, che è questo. Ecco. La prossima volta comincerò a parlare di Gesù Cristo e di quello che lui ha fatto, e vedremo nel Nuovo Testamento, direi, vedere proprio questa novità nei confronti dell'ultima tradizione di quest'ultimo periodo, che è stato un periodo davvero molto, molto faticoso per l'ebraismo, pieno di tutte queste contraddizioni.
1: RCN, Radio Cittanova in Blu, in collaborazione con Radio Vaticana, vi propone la preghiera del Rosario.

È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Soul, un programma di Monica Mondo. Il meglio di... Soul,
2: Adriano Pessina, un filosofo. Perché noi ancora ci ostiniamo a credere che la filosofia, cioè le domande fondamentali dell'uomo, siano importanti. Importanti per la persona e importanti per la comunità. Non mi sbaglio.
3: No, assolutamente giusto. Forse la parola un filosofo sembra molto impegnativa, ma io penso che in qualche modo in ognuno di noi sonnecchi un filosofo. Diciamo che c'è chi lo fa risvegliare prima, chi lo fa risvegliare dopo e chi continua a lasciarlo dormiente. Quindi mi va bene la definizione.
2: Ma cosa bisogna fare per diventare o essere filosofi? Ragionare di più? Avere dei buoni maestri?
3: Ci sono molte cose che sono necessarie. Sicuramente poi alla fine è un po' la decisione di lasciarsi interrogare dalla realtà e dall'esperienza che facciamo. Quindi da questo punto di vista credo che l'insegnamento, lo studio della filosofia sia fondamentalmente uno strumento. La filosofia la si può amare o odiare, dipende molto dai maestri che si hanno, dipende molto da come la si insegna, però credo che l'importanza della filosofia ancora oggi sia dettata dal fatto che ci permette di aprire una riflessione in prima persona singolare su chi siamo, quali sono i valori della nostra vita, qual è l'importanza delle relazioni, che cosa possiamo o vogliamo trasmettere alle generazioni future. Dall'altra parte queste domande, se non le facciamo in modo più tecnico, come fa la filosofia, come sapere, la facciamo in modo più ingenuo, più banale attraverso altre discipline. Quasi tutte le altre discipline, penso, adesso senza poi crearmi nemici pubblici in un colpo solo, penso, non so, alla sociologia, che nello stesso tempo pone una serie di domande che sono molto prossime
2: a quelle filosofiche. Ma anche la psicologia, ma già prima la letteratura, Leopardi cosa faceva, Einstein nelle materie scientifiche. Ok, allora, quindi Lombardo, anzi Monzese, docente di filosofia morale all'Università Cattolica, docente del primo corso di bioetica all'Università Cattolica e poi direttore del suo centro di bioetica medicina, fa parte della Pontificia Accademia per la Vita e mi pare che tra i suoi interessi precipui ci sia soprattutto la ci siano le questioni filosofiche che vengono poste dalla trasformazione dell'esperienza umana attraverso i cambiamenti della tecnologia, no? Dell'intelligenza artificiale. Ecco. Quali sono questi cambiamenti più importanti?
3: Ma credo che i cambiamenti più importanti siano su due versanti. Il primo versante è sicuramente quello di una generale autocomprensione dell'uomo. Cioè la tecnologia in qualche modo ci ha portato a pensare o a descrivere l'uomo attraverso il modello macchina. Non è un caso che per esempio anche quando parliamo dei nuovi software parliamo di intelligenza artificiale. È un cammino molto lungo, no? Cercare di spiegare l'uomo attraverso dei meccanismi. Questo lo vediamo per esempio nell'approccio della medicina, nell'approccio delle scienze empiriche. Quindi in un certo senso una comprensione che permette di eliminare la cosa più importante, delicata e difficile da comprendere dell'uomo, l'esperienza della sua libertà.
2: Sì, le chiederei che cos'è la libertà a questo punto, cioè ci sono dei confini all'agire dell'uomo?
3: Ma il tema della libertà è sicuramente complesso. Faccio due osservazioni, spero chiare, ma non ne sono sicuro. La prima è questa: io distinguerei tra le teorie sulla libertà, determinismo, non determinismo, e il vissuto della propria libertà. Il vissuto della propria libertà che ha a che fare con la consapevolezza della propria responsabilità e quindi con l'esperienza più alta della libertà che è il pentimento. Perché il pentimento è l'esperienza più alta della libertà? Perché il pentimento implica da una parte che io riconosca di aver fatto qualcosa di sbagliato e riconosca di averlo fatto io, cioè che non ci sono delle cause, dei motivi. No, alla fine l'ho fatto io. Dall'altra parte la capacità di prendere le distanze. Per cui quello che hai fatto non ti definisce per sempre. E quindi l'impegno, se vuole, il desiderio, il proposito di essere diverso da quello che hai fatto. Ecco, l'esperienza della libertà è dentro questi aspetti fondamentali di autocomprensione dell'uomo. Poi ci sono le libertà civili,
2: certo,
3: le libertà pubbliche.
2: Però a proposito di desiderio, fin dove può spingersi il desiderio? Perché oggi desiderio e libertà sono in un binomio inscindibile, per cui il desiderio diventa ipso facto un diritto, e la prova è la battaglia per una nostra libertà. Il desiderio è sempre buono e giusto in sé, però...
3: Sì, e questo è il punto forse più importante su cui riflettere. Cioè, un conto è parlare del desiderio e anche dei contenuti del desiderio, e un conto è riflettere sul modo con cui devi attuare questi desideri. Facendo lezione spiego spesso ai miei studenti che c'è una differenza fra il fine che ti proponi, l'esito che raggiungi, che non corrisponde al fine, puoi proporti di andare a mangiare la pizza ma poi l'esito non c'è perché la pizzeria è chiusa, e il mezzo che utilizzi. I mezzi non sono neutri, sono dei fini intermedi. Quindi se tu ti proponi un fine buono, il fine buono detta anche dei mezzi che sono buoni. Se ritieni che sia bene laurearsi, tu devi pensare che per raggiungere questo esito ci sono tanti mezzi, anche comprare la laurea. Ma un fine buono detta dei mezzi buoni, e quindi lo studio, l'impegno, eccetera. Quindi da questo punto di vista la categoria del desiderio rischia di essere molto ambigua, perché non entra in merito ai contenuti. Noi dobbiamo discutere di contenuti, e credo che la questione fondamentale nella nostra vita sia quella di gerarchizzare i beni a cui tendiamo. La cosa interessante della vita umana è che noi abbiamo molti desideri e che in qualche modo abbiamo una tensione a volere tutto, non a volere solo il particolare. La cosa complicata è che dobbiamo decidere le priorità.
2: Però i desideri non sono mai pretese.
3: No, il desiderio non è mai una pretesa e non può trasformarsi in un diritto. E d'altra parte la nostra epoca coltiva la questione del rapporto fra desiderio e diritto, anche perché dimentica che ogni volta che si rivendica un diritto si apre l'altra faccia, che è quella del dovere di qualcuno. C'è anche da dire che noi viviamo in un'epoca che ha tante cose bellissime, ma che sicuramente accentua una singolarità che dà luogo a quello che potremmo definire delle solitudini affollate, no? In cui ognuno in qualche modo coltiva un proprio io, non avendone però, come dire, la piena consapevolezza.
2: L'io è individuo, essere umano o persona?
3: Allora, l'individuo innanzitutto è ognuno di noi, e quindi in questo senso l'io non è definibile, perché ognuno di noi non è mai definibile, perché in qualche modo cambia nella vita. E la cosa interessante è pensare sempre che il tempo non è... Non è uno scherzo, non è un numero, cioè la temporalità fa sì che in qualche modo io mi costruisca attraverso le scelte che faccio, e quindi il mio io è la consapevolezza del mio divenire nelle relazioni. E allora potremmo benissimo dire una persona umana, e dicendo questo aggiungerei che l'io non è solamente la mente, lo spirito, la coscienza, ma è anche la sua corporeità.
2: Oggi però si parla poco di persona. L'individuo funziona di più, essere umano quando proprio va bene.
3: Sì, il vero problema è che nella bioetica in particolare il concetto di persona ha avuto dei grossi stravolgimenti, per cui di fatto è finito con indicare solamente alcune funzioni, funzioni che possono essere la coscienza, la relazionalità, dimenticando invece la caratteristica proprio della persona umana. La parola persona è una parola a cui siamo affezionati, perché è stata poi utilizzata prima nella tragedia greca, ma soprattutto poi nel cristianesimo, no? E quindi la persona si applica, si riferisce persino al mistero trinitario. Ma c'è un passo di Tommaso d'Aquino, chiamo Tommaso d'Aquino, non metto il santo perché i santi appartengono alla storia della Chiesa, invece qui Tommaso lo uso come filosofo. No, Tommaso d'Aquino fa un passaggio spesso trascurato in cui dice: il concetto di persona, che si può riferire a molte realtà, che non coincide con il concetto di persona umana, ci permette di dire che la persona umana è questa carne, queste ossa, quest'anima, che sono il principio di individuazione. Cioè la persona umana sono io, dalla generazione alla morte. E rispettare la persona umana significa rispettare un altro io. ed è una cosa impegnativa, perché non è un rispetto solamente formale, ma ha a che fare con il tema della corporeità, quindi anche con la presenza della sofferenza, del dolore e delle difficoltà dell'esistenza.
2: Queste sono alcune delle domande che la branca bioetica della filosofia soprattutto si deve porre, anche a fronte di grandi risultati della medicina, della certo. scienza, delle tecnoscienze, che dovrebbero entusiasmarci e invece ci inquietano proprio per gli interrogativi che pongono, appunto, bioetici.
3: Sì, io penso che la bioetica sia stata, forse non è più così tanto oggi, è l'occasione per mettere alla prova la riflessione filosofica, perché come dire, la filosofia qui si è ritrovata nel suo terreno. Io dico sempre ai miei studenti, con un'espressione che può sembrare paradossale, che non ci sono problemi filosofici, ma ci sono problemi a cui può rispondere solo la filosofia. Voglio dire che i filosofi non se li inventano i problemi e non se li tramandano di padre in figlio attraverso la storia della filosofia, ma la filosofia ricava i problemi dall'esperienza, dal vissuto, e quindi le grandi trasformazioni dell'esperienza nella medicina, la generazione, il fine vita e le grandi trasformazioni tecnologiche interrogano la nostra mente, la nostra intelligenza, la nostra progettualità, e quindi da questo punto di vista la bioetica è un po' il banco di prova del valore del nostro filosofare, che non è semplicemente una memoria, ma è la capacità oggi di essere dentro il senso della
2: realtà. Cioè non è una speculazione, ma è aderire alla realtà.
3: Sì, e aderire alla realtà per darne un senso.
2: Senta, i nuovi strumenti tecnologici, appunto, sono soltanto strumenti? Sono soltanto mezzi oppure ci plasmano? Cioè noi possiamo accettare la pretesa che un software, per esempio, possa dire la verità? Determinando la mia formazione umana e quella dei miei figli?
3: È una bellissima domanda. Io credo che sia proprio questo il vero passaggio. I nuovi strumenti tecnologici, soprattutto il mondo digitale, è un ambiente. È un ambiente culturale, è un ambiente che ci plasma. La domanda infatti forse decisiva è non che cosa riusciamo a fare con i nuovi software che chiamiamo intelligenza artificiale, ma che cosa fanno di noi, delle nostre capacità, delle nostre attitudini. Questa è una riflessione che secondo me è molto importante, che è necessario fare adesso, e non giocare le due carte, quella della catastrofe, un futuro, l'intelligenza artificiale prenderà
2: saremo
3: la coscienza,
2: tutti autonomi,
3: ci farà del male, eccetera, eccetera, o quella dell'ottimismo.
2: Dopo aver scardinato il principio di autorità e aver rifiutato i maestri, ci affidiamo di fatto delle autorità che sono impersonali, che sono anonime.
3: Assolutamente vero. Credo che il grande passaggio sia questo, cioè per la prima volta nella storia dell'umanità per noi l'autorità è qualcosa che simula un qualcuno. In fondo potremmo dire, in modo scherzoso, invece di rivolgerci al maestro, al professore, ci rivolgiamo ad Alexa o a Siri per sapere come funziona il mondo. E d'altra parte uno dei grandi inganni è quello di farci credere che l'esattezza di un dato corrisponda alla veridicità del dato, no? C'è differenza tra esatto e veritiero. E qui poi emerge un altro elemento interessante, la cosiddetta intelligenza artificiale formula risposte ai vari quesiti, ma non dimentichiamo che le risposte che ci dà sono ricavate dalla rete, tutto ciò che non c'è in rete non esiste, e questa è la nuova strana situazione, per cui abbiamo un duplicato del mondo, perché il mondo che viene elaborato è solo il mondo immesso nella rete, tutto quello che non è nella rete non diventa oggetto di riflessione e quindi non oggetto nemmeno di trasformazione a livello di dati.
2: Si pone quindi un grande problema educativo, e nell'educazione il tasto sulla responsabilità è importante, mentre invece questi nuovi strumenti ci deresponsabilizzano, no?
3: Sì, c'è una grande capacità di delegare la tecnologia a quello che potremmo fare noi, e soprattutto a me sembra preoccupante, ma può darsi che sia dovuta alla veneranda età, a me sembra molto preoccupante la mancanza di realismo, nel senso che le nuove tecnologie ci immettono in un mondo che a livello di stimoli sensoriali, di dati, eccetera, eccetera, sembra essere migliore del mondo in cui viviamo, e quindi il senso della responsabilità è legato in fondo alla capacità di comprendere il luogo, i tempi in cui siamo e le relazioni concrete. Questo continuamente essere altrove in qualche modo affievolisce la nostra affezione per la realtà così come ci è data.
2: Per lei hanno contato i maestri?
3: Sì, molto. Io ho avuto la fortuna in Università Cattolica di avere grandi maestri, Adriano Bausola, Sofia Vanni Rovighi, Gustavo Bontadini, che in fondo è stato anche quello che mi ha indotto a fare filosofia, perché all'inizio pensavo che la filosofia fosse una cosa ormai superata e un po' inutile.
2: E lei appunto ritiene di essere un maestro per i suoi studenti?
3: Bisogna chiederlo agli studenti, questo è poco.
2: Allora, chi sicuro. È un maestro?
3: Allora, io credo che un maestro sia colui che crea l'indipendenza di coloro che lo seguono. Quindi essere maestro è la capacità, e credo che in questo senso i miei professori sono stati dei maestri, di far fiorire quel poco di buono che c'è in te, quel tanto di buono che c'è in te, e di renderti autonomo nella gratitudine.
2: Volevo chiederle anche della sua esperienza di studioso applicata però ai temi del fine vita, e nell'accanimento terapeutico, la terapia del dolore, le sospensioni dei trattamenti, no? Cioè, lei ha frequentato come studioso e forse non solo i reparti di rianimazione milanesi.
3: No, soprattutto noi ci siamo occupati come centro di Ateneo di Bioetica anche moltissimo degli stati di minima coscienza, degli stati vegetativi, e quindi abbiamo avuto a che fare con queste persone, con i loro familiari. La bioetica è la parte della filosofia più impegnativa, perché ti costringe in un certo senso a cercare la verità di una risposta dentro il peso delle emozioni e delle sofferenze degli altri, no? E quindi da questo punto di vista è un esercizio di discernimento. A volte chi fa bioetica viene detto: ma tu che cosa faresti se fossi in quelle condizioni, se toccassi a tuo papà, a tua mamma, a tuo figlio? Io ho sempre dato questa risposta. Non so che cosa farei perché non sono nella situazione. Ma mi auguro che qualcuno mi aiuti a comprendere che cosa fare, che cosa sia bene fare, e soprattutto che mi aiuti a farlo. Ecco, io credo che nell'esperienza della malattia e del dolore questi due elementi, capire che cosa è giusto fare,

0: fare e avere qualcuno che ti aiuti a farlo siano fondamentali.
1: Parlando di questi temi e pensando al lavoro che lei fa, l'esercizio della sua professione, si sarà trovato più volte a farsi la domanda su Dio, perché la filosofia porta necessariamente alla teologia, anche a negarla, ma porta lì. Qual è il suo rapporto con Dio?
0: Allora, bisogna chiederlo a Dio prima di tutto.
1: Beh no, il rapporto sì.
0: No, allora io
1: qualche difficoltà.
0: No, certamente in questo momento sì. No, io credo che il mio rapporto con Dio è mediato anche originariamente da due cose, dalla mia educazione e dalla filosofia. Se dovessi dirlo in termini sintetici, io continuo a pensare che la filosofia sia in grado di parlare di Dio e di Dio, dell'esistenza di Dio. Ma la cosa sicuramente più interessante è, in questo senso, in parte ha ragione anche il buon Pascal, la scommessa nell'incarnazione. Quindi il punto fondamentale è questo. Ecco, la cosa che trovo interessante è che la teologia, che io non pratico se non come dilettante che legge qualche cosa, che la teologia ha da dire sulla condizione umana molte cose che a volte noi trascuriamo semplicemente in nome del fatto che siamo o meno credenti. Per esempio la domanda: perché il dolore, perché il male?
1: Stavo per domandarglielo, cioè uno va nei reparti di rianimazione e voglio dire, il Dio buono e onnipotente si fatica a comprendere.
0: A me verrebbe in mente come risposta, che forse non è una risposta, un fatto. E cioè che questa domanda è la stessa domanda che in fondo Cristo ha rivolto al Padre: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Cioè la domanda su qual è il senso ultimo del dolore, della sofferenza e della morte, e che sicuramente ha una risposta. Non è la parola definitiva, di più non saprei dire. Nel senso che la cosa fondamentale è che come dire, l'aspirazione della nostra salvezza è l'aspirazione a far sì che il dolore, la sofferenza, la morte, l'ingratitudine, l'odio, l'inimicizia non siano la parola definitiva. Perché se fosse la parola definitiva, tutta la storia non avrebbe senso.
1: Lei ha insegnato e insegna all'Università Cattolica da sempre. Il mondo cattolico, la Chiesa, ha messo da parte la filosofia, e perché se sì? È una domanda retorica, io penso di sì, perché?
0: È una domanda impegnativa. È una domanda impegnativa. Allora, credo che la storia ci potrebbero essere molti motivi. L'unica cosa che si può constatare è questa: che la fiducia nella ragione, che in qualche modo è stata la caratteristica della Chiesa cattolica e del cattolicesimo che ha recuperato, saccheggiato, utilizzato i greci, sembra che si stia perdendo. E questo, secondo me, ha un'incidenza anche sulla comprensione dei dati della religione. Però, ripeto, io sono solo uno che fa un po' di filosofia e non vorrei entrare in merito a questioni teologiche che mi superano.
1: Da credente immagino lo sia, però queste domande sono anche le sue.
0: Sì, certo, ma le domande sono quelle che riguardano tutti gli uomini. La differenza fondamentale è il percorso che puoi avere o che ti può essere suggerito per trovare una risposta. Nessuno risponde da solo a queste domande, no? In un certo senso noi rispondiamo attraverso le cose che impariamo dall'ambiente in cui siamo, dalla comunità in cui viviamo,
1: dagli
0: specchi sociali, dagli incontri personali. E poi l'altra cosa meravigliosa è dalla libertà con cui utilizziamo tutto ciò che assimiliamo dalla realtà.
1: Siamo davvero liberi?
0: Sì.
1: O in qualche modo la realtà ci plasma anche non volenti?
0: Allora, dipende cosa intendiamo per libertà. Io penso che noi siamo assolutamente condizionati, tantissimo condizionati, ma infatti la nostra libertà è dentro i condizionamenti. Se vuole, la libertà di scegliere tra i molti condizionamenti. Non siamo, come dire, non siamo Walt Disney. Quindi in questo senso la libertà condizionata è anche la ricchezza, come dire, dei contenuti con cui la mia libertà si esercita. Poi gran parte della nostra giornata si muove come se fossimo degli automi coscienti, no? Ci alziamo al mattino con la sveglia, facciamo le nostre cose, sono i semafori rossi e verdi.
1: Ed è per quello che ogni tanto girovaga per i colli e per le piane lombarde in moto, perché è sbagliato quel detto primum vivere de inde filosofari, si vive e si filosofeggia insieme.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Come nasce questa passione per la moto?
0: Ma nasce da ragazzino, a dire la verità, e dal fatto e dalla complicità con mio padre che mi comprò la prima moto contro il parere di mia madre, e dal fatto che mi piace girovagare senza grande impegno con la moto. Me la sono portata avanti fino adesso e quando ho un po' di tempo libero lo faccio, niente di particolare.
1: Per entrare e immergersi nella natura o perché con la velocità si pensa meglio?
0: No, perché non amo la velocità in quanto tale, ma mi piace, come dire, l'esercizio della motocicletta perché ti mette a contatto con la natura, con gli odori, con i rumori, e poi perché ti permette, come dire, di esercitare un po' tutti i sensi, no? Cambiando, accelerando.
1: Perché così. È un modo attivo di rimanere soli, quello dei monaci è più difficile, bisogna star fermi seduti.
0: Sì, io non riuscirei, assolutamente. Mi sa difficile stare fermo seduto così, immaginiamoci come un monaco. Però credo che noi sottovalutiamo l'importanza di quello che chiamerei la solitudine creativa. Noi abbiamo sempre in mente la solitudine come isolamento, come perdita di relazione, eppure quando noi dobbiamo fare qualche cosa di importante, in un certo senso dobbiamo essere soli. E la solitudine creativa forse è la cosa che dovremmo imparare di più in un'epoca che ci ha sicuramente liberato dall'isolamento, perché siamo sempre connessi, ma non ci ha insegnato il valore della solitudine creativa, cioè della capacità di riscoprire la nostra esistenza. Credo che la questione che ci attanaglia un po' tutti, la prospettiva della possibilità dell'angoscia, della disperazione, sia legata che a un certo punto è come se non ci si sentisse più amati. La strategia, per così dire, esistenziale del dare senso alla vita è avere l'idea che ci si senta amati. C'è un piccolo passo di Jean-Paul Sartre nell'essere il nulla, che spesso cito perché Sartre secondo me è l'ateo più cattolico che abbia mai studiato, sì, per molte
1: ci
0: cose.
1: Ci vorrebbe un'altra mezz'ora.
0: Sì, in cui dice che l'unico, la gioia di vivere si ha solo quando ci si sente amati, e aggiunge, ma quando ci si può sentire sempre amati? Ma si potrebbe sentire sempre amati se sapessimo che Dio ci ama, perché in questo modo noi saremo sempre dentro questa area dell'amore di Dio. Poi continua dicendo, ma Dio non esiste, noi siamo disperati, e va bene, e finisce così. Però è interessante, adesso senza entrare in merito a Dio, l'idea di sentirsi amati, per cui ovunque tu sia, sai che c'è qualcuno che pensa a te, è qualche cosa che in qualche modo ti permette di dare senso anche alle cose meno significanti o anche quelle più impegnative della vita.
1: La sua canzone oggi?
0: La canzone è sempre una scelta difficile, prima di tutto perché sono stonato, non conosco le canzoni.
1: Ma non la faccio cantare.
0: Ah, per fortuna. Allora, risalirei una canzone della mia quasi gioventù degli anni Ottanta, Shomer My Laila di Guccini, che è una canzone che scrive Guccini recuperando una piccola parte di un versetto di Isaia, che è la domanda, quando finisce la notte? Ed è la domanda su quando finisce la notte e incomincia l'alba. È una domanda che mi pare di natura esistenziale, poi Guccini la ricama a modo suo, ma mi è sempre piaciuta e ogni tanto la risento.
1: Perché l'alba arriva sempre.
0: L'alba arriva.
1: Grazie.
0: Grazie.

0: Sole Sole, il meglio di.
1: RCN Radio Cittanova in Blu, in collaborazione con Radio Vaticana, vi propone la preghiera di Compieta.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 20 maggio, l'appello di Leone all'udienza generale, sia pace in Libano e in Medio Oriente. Poi l'incontro con Aram I, il capo della Chiesa armena, occasione per rafforzare i legami di unità già esistenti. Vertice Cina-Russia, firmati 20 accordi tra Xi Jinping e Putin, dai due leader anche la condanna contro la guerra in Iran. A Londra diventa visitabile uno dei luoghi simbolo della storia del rock, è il palazzo dove i Beatles hanno fatto il loro ultimo concerto dal vivo. Le 14:50 secondi, Cecilia Seppia in studio, ben trovati all'ascolto. Preghiamo per la pace in Libano e in Medio Oriente. All'udienza generale il Papa ha accolto il Catholicos Aram I, esprimendo gratitudine per il suo impegno a favore dell'ecumenismo e auspicando che la visita a Roma costituisca un ulteriore passo sul cammino verso la piena unità. Sentiamo Edoardo Giribaldi.
3: Questa visita fraterna rappresenta un'importante occasione per rafforzare i legami di unità che già esistono tra noi, mentre ci avviciniamo alla piena comunione tra le nostre chiese.
4: Così Papa Leone ha accolto Aram I, Catholicos della Chiesa Apostolica Armena, sede di Cilicia, in piazza San Pietro, durante l'udienza generale di questa mattina. Aram I era stato ricevuto lunedì in Vaticano. In quell'occasione il pontefice aveva ricordato il Libano, terra a lui così cara, esprimendo profonda preoccupazione per un momento in cui l'unità e l'integrità del paese sono minacciate, un appello che è riecheggiato anche oggi. Preghiamo anche per la pace in Libano e in Medio Oriente, ancora una volta lacerati dalla violenza e dalla guerra. Il pontefice ha inoltre elogiato l'impegno a favore del dialogo teologico internazionale tra la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse orientali.
2: La cronaca: sono 20 gli accordi firmati oggi a Pechino dai presidenti cinese Xi Jinping e russo Putin, volato in Cina per celebrare il 25esimo anniversario del trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole tra i due paesi. In una dichiarazione congiunta a fine giornata, la condanna alla guerra in Iran e la preoccupazione per le ambizioni nucleari di alcuni paesi dell'UE. Roberta Barbi.
5: Cooperazione commerciale e tecnologica, energia, innovazione, media e informazione sono questi i principali temi sui quali si articolano i 20 accordi firmati oggi da Russia e Cina e che costituiscono il bilancio del primo dei due giorni di visita ufficiale del presidente russo Putin a Pechino, dove ha incontrato il suo omologo cinese Xi Jinping. In una dichiarazione congiunta, poi, i due paesi hanno affrontato temi di politica estera, condannando l'attacco all'Iran e il sequestro dell'ex presidente venezuelano Maduro, definiti danni irreparabili alle fondamenta dell'ordine mondiale e violazioni della Carta dell'ONU e delle norme del diritto internazionale. Quanto a Gaza, si auspica un cessate il fuoco duraturo che garantisca a lungo termine la stabilità dell'area e l'accesso agli aiuti umanitari per la popolazione, si legge. Preoccupazione invece è stata espressa per i piani degli stati dell'UE non dotati di armi nucleari di acquisire tali armi, secondo i due paesi, come pure per la realizzazione del Golden Dome, il sistema di difesa missilistica USA, che rappresenterebbe, secondo loro, una minaccia per la stabilità strategica. Infine, Mosca ribadisce il proprio impegno per il principio di una Cina, di cui Taiwan sarebbe parte integrante, secondo la Russia, che si oppone così alla sua indipendenza.
2: C'è intesa tra gli Stati europei per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. L'UE onora i propri impegni, commenta von der Leyen, ma la Commissione avverte che l'accordo potrà essere sospeso se entro la fine dell'anno Washington continuerà ad applicare dazi superiori al 15% su acciaio e alluminio. Intanto il Pentagono ha annunciato il taglio delle truppe americane in Europa da 3 a 4 e il segretario della NATO Rutte commenta: mossa prevedibile. Industrie della tecnodifesa, settore del petrolio e comparto degli armamenti sono i maggiori beneficiari di una situazione di conflittualità permanente. Pochi però parlano dei costi in termini di vite umane, ambiente, fragilità delle relazioni internazionali e restrizione delle libertà personali. Roberto Paglialonga ne ha discusso con Vittorio Pellegrini, Tigra, analista e docente di politica economica all'Università di Cagliari.
6: È cambiato il modello di business, per cui non si opera più all'interno della logica della deterrenza, per cui io mi armo per prevenire, o meglio per mandare un segnale ai potenziali avversari che i costi di un attacco sarebbero per loro elevatissimi, perché io ho grandi capacità di risposta, ma si basa su quella che gli esperti chiamano la preemption, cioè una sorta di azione preventiva, in corrispondenza della quale le guerre si devono anticipare.
7: Quindi l'insicurezza geopolitica diventa quasi un moltiplicatore della crescita, sia del numero degli armamenti, ma non solo.
6: Sì, diventa un moltiplicatore, soprattutto diventa una forma di capitale dalla quale stiamo diventando dipendenti, no? E per cui alla fine tutta l'industria della difesa quasi non serve più a produrre maggiore sicurezza, ma necessità di uno stato di insicurezza permanente.
2: Appello dei cattolici all'UE: tassare i profitti fossili e guidare la transizione globale. A lanciarlo una coalizione di oltre 100 organizzazioni cristiane alle istituzioni europee per fermare il collasso climatico. L'iniziativa è stata presentata nell'ambito della settimana Laudato Si, ma oggi è anche la giornata mondiale dedicata alla tutela delle api, fondamentali per l'ambiente. Gianmarco Murroni ha intervistato Lorenzo Domenis, apicoltore, che a Torino ha realizzato un particolare progetto di apicoltura urbana.
8: L'idea era anche di replicare, delle esperienze che si stavano moltiplicando allora nel mondo, di alveari tenuti in città. Cioè, ci sono alveari a New York, a Parigi, a Bruxelles, per cui ci siamo detti: ma perché non farlo anche a Torino, che è una delle città più verdi d'Europa? Quindi abbiamo installato questa apiario, infine poi anche con una valenza didattica, no? Cercare di creare un polo apistico all'interno di una grossa città metropolitana come Torino, che servisse così per diffondere il verbo apistico anche alle scuole, ai turisti, ai visitatori dell'orto botanico.
9: Qual è l'importanza delle api dentro la città?
8: Questo progetto si inserisce su un'idea di biodiversità, favorire la biodiversità animale all'interno di una città. Poi ultimamente, recentemente, ma non solo a Torino, si stanno un pochino moltiplicando questi progetti di orti urbani, frutteti in città, e quindi le api si integrano perfettamente in questo discorso, pensando che effettivamente sono insetti impollinatori e impollinano circa il 70% delle specie botaniche di cui ci nutriamo.
2: E torniamo all'udienza generale. 25.000 i fedeli in piazza San Pietro oggi. La liturgia è il culmine verso il quale convergono tutte le azioni della Chiesa, anche fede e missione. Lo ha detto il Papa nella catechesi parlando della Sacrosanctum Concilium nell'ambito del ciclo di catechesi dedicato ai documenti del Concilio Vaticano II. Tiziana Campisi.
10: Nella liturgia si celebra il mistero della Chiesa, ossia la passione, morte, risurrezione e glorificazione di Cristo, il quale nei riti è reso sacramentalmente presente, e dunque nella ritualità che la Chiesa esprime la sua fede, sottolinea Leone XIV.
3: La liturgia sostiene i fedeli, immergendoli sempre e di nuovo nella Pasqua del Signore, e perciò attraverso la proclamazione della parola, la celebrazione dei sacramenti e la preghiera comune, essi sono ristorati, incoraggiati e rinnovati nel loro impegno di fede e nella loro missione. In altre parole, la partecipazione dei fedeli all'azione liturgica è al tempo stesso interiore ed esteriore.
10: Genera in pratica una dinamica etica e spirituale la liturgia, conclude il Papa, perciò si traduce in vita e domanda un'esistenza fedele capace di rendere concreto ciò che è stato vissuto nella celebrazione.
2: Diventa visitabile uno dei luoghi simbolo della storia del rock a Londra. Sarà trasformato in museo il palazzo legato all'ultimo concerto dal vivo dei Beatles. Fabio Colagrande.
11: Un tetto, il vento di Londra, quattro musicisti e l'ultimo lampo dei Beatles. Il 30 gennaio 1969, al numero 3 di Savile Row, sede della Apple Corps, John, Paul, George e Ringo tennero il loro ultimo concerto dal vivo, entrato nel mito come Rooftop Concert. Dal 2027 quel luogo diventerà uno spazio espositivo ufficiale, materiali d'archivio, ambienti ricostruiti, installazioni immersive e accesso al tetto reso celebre dal film Let It Be e dal documentario Get Back di Peter Jackson. Don't let me down. Paul McCartney ha ricordato i tanti momenti speciali vissuti lì per Ringo Starr e come tornare a casa, e per una band che a quasi 60 anni dallo scioglimento continua a generare milioni, quel tetto londinese si prepara a tornare ciò che è sempre stato, un luogo dove la musica non si è mai fermata.
2: È tutto per ora, da Gabriele Di Domenico in regia, Cecilia Seppia in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

A me mi piace stare a letto con te, considerare, e beh, che la mattina sei più bella di me. Sento le gocce del lavandino, sento la voce del mio vicino. Buongiorno amore, fai colazione, dormi

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: Anche quest'estate il cinema italiano ed europeo costa meno, 3,50 € per i film italiani ed europei dal 19 giugno al 20 settembre. Per il quarto anno di fila torna l'iniziativa del Ministero della Cultura Cinema Revolution, l'iniziativa a sostegno del cinema italiano ed europeo che l'anno scorso ha visto oltre 2 milioni di spettatori andare al cinema d'estate. È una bella iniziativa anche perché i film italiani ed europei sono tanti, molto vari, molto diversi e per esempio in questi giorni a Cannes se ne stanno vedendo parecchi. Ne parleremo perché è uno degli argomenti più importanti di cultura e spettacolo della settimana. Benvenuti a In Blu Social Club. Io sono Carlo Magistretti e questo è il nostro spazio dedicato appunto alla cultura e agli spettacoli. Iniziamo con Cannes tra pochissimo. Prima c'è il grandissimo Lucio Dalla con L'ultima luna.

L'ultima luna, Lucio Dalla. Allora, andiamo a Cannes. Ieri è stato presentato il film nuovo di Pedro Almodóvar e i critici sono abbastanza concordi nel parlarne piuttosto bene. In particolare, sapete che seguiamo Paolo Mereghetti del Corriere della Sera, il decano dei critici cinematografici, che scrive una bella recensione con un voto molto alto e scrive così: da qualche film a questa parte Almodóvar ha abbandonato lo stile barocco e fiammeggiante che lo aveva reso famoso a favore di una scelta minimalista ma anche meno spensierata. I suoi eroi e le sue eroine fanno i conti con il dolore, addirittura con la morte. La realtà ambientata in questo film è del 2024 e racconta di Raul, un regista che da 5 anni non riesce più a girare un film e che trova in quello che gli ha raccontato la sua segretaria lo spunto per scrivere una sceneggiatura che finalmente lo appassioni. La finzione, invece, è ambientata nel 2004 e il protagonista questa volta è una donna, regista, pubblicitaria, con due film di culto all'attivo. È lei che vediamo all'inizio del film, accompagnata in ospedale dal compagno per un mal di testa devastante e di cui scopriamo pian piano la storia, di come abbia fatto a trovare il suo compagno, di come abbia una sorella incapace di chiudere con un marito che la tradisce, di come decida di passare le feste di Natale a Lanzarote invitando l'amica per aiutarla a superare la morte del figlio in un incidente d'auto di cui lei si sente responsabile e di come anche lei, la protagonista di questa finzione, decida di rielaborare queste storie di dolore in una sceneggiatura, una sorta di matrioska, mi verrebbe da dire, uno dentro l'altro, ma poi viene in mente 8 e mezzo di Fellini proprio sul tema della mancanza di creatività di un regista. Anche Asghar Farhadi con Histoire Parallèle, sempre a Cannes quest'anno, racconta Mereghetti, giocava tra realtà e finzione ma si fermava alla pura enunciazione del tema. Almodóvar si mette invece in gioco apertamente con una sincerità che sfiora l'autolesionismo. Voto 3,5 stelle su 4, quindi quasi pieno, per Amarga Navidad di Almodóvar, secondo Mereghetti quindi quasi un capolavoro.

Un altro film presentato in concorso è Il Minotauro, che si chiude con una coltre di nubi grigie impenetrabili. Non ci potrebbe essere immagine più significativa di questa per sintetizzare la Russia che ci ha appena raccontato il regista Andrei Sviagintsev, dove un rampante industriale dei trasporti si trova ad affrontare due problemi: l'ordine che arriva da Mosca di indicare i dipendenti della propria società da arruolare volontariamente, tra virgolette, per la guerra in Ucraina, il film ambientato nel 22, e poi la scoperta del tradimento della moglie. Per entrambi i problemi il protagonista trova la soluzione che gli sembra più adatta e che gli fa più comodo, quella dove il cinismo e l'egoismo vincono. Mai compiacente nel descrivere la corruzione della Russia di oggi, il regista si permette di raggelare i possibili spunti da melodramma, filmando anche le azioni più drammatiche con un occhio glaciale e distante. E nonostante un conciliante lieto fine, il mondo da cui i protagonisti se ne vanno per una vacanza lascia allo spettatore il ritratto di un paese che ha cancellato il suo passato, ma non ha neanche un futuro. 3 stelle su 5 per Minotauro di Sviagintsev, regista dissidente russo, secondo Mereghetti del Corriere della Sera. Questi film in concorso ieri, oggi invece altri due film. Dunque, da una parte la storia che è quella con la S maiuscola, protagonista di Notre Salut di Emmanuel Maret, ambientato nella Francia di Vichy. Arriva invece dagli Stati Uniti The Man I Love di Ira Sachs con Rami Malek. Fuori concorso invece c'è il film La Bataille de Gaulle, L'Age de Fer di Antonin Baudry, prima parte di un dittico del regista. Fuori concorso c'è Roma Elastica con Marion Cotillard, girato a Cinecittà. E questo è quanto per quanto riguarda la cronaca dalla Croisette di Cannes. C'è però la questione delle polemiche, ve le ho raccontate ieri, e in Francia il dibattito è molto acceso e si infiamma ulteriormente.

prosegue in Francia il dibattito molto acceso sulla questione legata alla holding di Vincent Bolloré, il magnate delle comunicazioni che in Francia possiede canali TV, radio, giornali, sale cinematografiche e Canal Plus, che è il canale principale finanziatore del cinema francese. Qual è il problema? Il problema è che Bolloré è apertamente, diciamo, orientato politicamente verso destra, ma destra di Rassemblement National, quello della Le Pen, quindi una destra un po' estrema, diciamo così, e molti artisti invece non notano, ecco, che questa, diciamo, questo impero mediatico di Bolloré cerca, secondo loro, di orientare l'audience, il pubblico, verso queste posizioni politiche. Domenica è stato pubblicato un appello su un giornale, Libération, firmato all'inizio da 600 artisti. Adesso pare che, dicono loro, sono arrivati a 2000 artisti, tra cui Juliette Binoche, ve l'ho citata ieri, ma anche Arthur Harari, regista che quest'anno è a Cannes con il suo film, ma che ha vinto l'Oscar con Anatomia di una caduta precedentemente. Ad alzare il tono c'è stata subito, insomma, dopo la pubblicazione di questa lettera, l'amministratore delegato del Canal Plus, che ha detto: non lavoreremo più con chi firma queste lettere perché ci accusa, ci tratta come dei criptofascisti. E anche qui cominciamo ad andare su frasi e temi abbastanza pesanti, anche perché comunque parlare di in questo modo sembra indicare l'idea di una lista nera, secondo alcuni. Il regista Harari, sceneggiatore, dicevo, e premio Oscar per Anatomia di una caduta, sostiene che le cose vanno dette come stanno, non lasciate sospese. Non possiamo comportarci come se la dimensione politica del gruppo Bolloré non esistesse. Allo stesso tempo lui riconosce però che senza il sostegno di Canal Plus, che fa parte della orbita di Bolloré, non so dove saremmo arrivati a cercare i soldi per fare i film, ma non è questa una ragione per tacere, dice il regista. E questo è il cuore della crisi. Canal Plus resta infatti il pilastro economico del cinema francese. Pensate, ha investito 160 milioni quest'anno, ne investirà di più, 170 l'anno prossimo, in cambio della possibilità di trasmettere i film 6 mesi dopo l'uscita in sala. Sale, tra l'altro, quelle della UGC, le più diffuse in Francia, sempre di Bolloré. La vicenda è ormai apertamente politica. Mélenchon denuncia una messa sotto tutela ideologica del cinema. Gli ambienti vicini alla Le Pen difendono Canal Plus e accusano il cinema francese ultra progressista, che vive però grazie ai finanziamenti del gruppo Bolloré. Insomma, la situazione non è molto semplice. Ma a gettare un po' di benzina sul fuoco ci pensa anche, ospite della Croisette a Cannes, il regista inglese Ken Loach.

Come vi dicevo, a Cannes, a gettare un po' più di benzina sul fuoco nel dibattito in Francia già acceso con le polemiche che vi raccontavo poc'anzi, c'è anche il regista inglese Ken Loach. Ken Loach, che fa 90 anni il 17 giugno, quindi insomma ha una certa età, ma non perde la sua forza dirompente, la sua, il suo impegno, e dalla spiaggia del Festival di Cannes dice: a Berlino il mio caro amico Wim Wenders ha suggerito che il cinema dovrebbe stare al di sopra della politica. Non sono d'accordo. Come diceva Martin Luther King, la cosa peggiore non è la violenza dei cattivi, ma il silenzio dei buoni. E quando vediamo sfruttamento, oppressione, immense ricchezze e povertà disperata, guerre e crimini di guerra, e diciamolo chiaramente, il genocidio di Israele contro i palestinesi, non possiamo restare in silenzio e non resteremo in silenzio. Così Ken Loach la tocca piano, come si dice, a Cannes, e accende ulteriormente il dibattito non solo in Francia ma dal punto di vista internazionale. Che ci faceva Ken Loach 90 anni a Cannes? Presentava il film Terra e Libertà del 95 restaurato, e quindi probabilmente lo rivedremo anche nelle sale, uno dei suoi film più famosi. Va bene, insomma, questa è la cronaca di Cannes, sia dal punto di vista dei film visti in concorso, come vi ho detto all'inizio, sia dal punto di vista del contorno e delle polemiche che anche in Francia vedono un grande intrecciarsi di politica insieme all'arte e allo spettacolo.

0: Ora cambiamo completamente pagina. Da Cannes andiamo a Venezia, ma non parliamo di cinema, parliamo della Biennale di Architettura che è stata presentata e che si svolgerà l'anno prossimo. L'architettura come pratica concreta che si misura con i materiali, i luoghi e le comunità, più che come linguaggio astratto o dispositivo di rappresentazione. E attorno a questa idea che ruota il titolo e la nuova Biennale di Architettura, Do Architecture, la possibilità di coesistenza nella realtà reale. Do Architecture, fare architettura. Questo è il tema della prossima Biennale, scelto dai due curatori, che sono gli architetti cinesi Wang Shu e Lu Wenyu. Si svolgerà dall'8 maggio al 21 novembre dell'anno prossimo. Loro sono i primi cinesi a essere i curatori della Biennale d'arte, di architettura di Venezia, e hanno impostato la loro visione attorno alla domanda centrale: come può l'architettura abitare le contraddizioni del presente senza ridurle, ma anzi trasformandole in condizioni di coesistenza? Il tema dunque si sviluppa come una costellazione di domande che attraversano alcune delle fratture più evidenti del mondo contemporaneo. Per esempio, il cambiamento climatico, la necessità di nuovi modelli costruttivi, il rapporto tra le tecnologie avanzate e i saperi artigianali locali diversi in ogni zona del mondo, la tensione tra la memoria e l'innovazione, quindi come può coesistere una metropoli con degli edifici antichi, e noi in Italia questo è un problema che affrontiamo quotidianamente. Il conflitto appunto tra la crescita urbana ma anche la fragilità dei territori rurali. Si tratta di questioni che non vengono affrontate come problemi da risolvere una volta per tutte, e invece loro dicono: crediamo che l'architettura non sia soltanto qualcosa di cui parlare, ma soprattutto qualcosa da fare in prima persona, definendo la disciplina come una filosofia del fare che si confronta direttamente con la realtà. Ecco, questo è il senso del titolo che hanno scelto i due curatori, Do Architecture. Avremo modo di riparlarne da qui al 2027, perché se non ci sono poi altre polemiche riguardo padiglioni e paesi ospiti, ci sarà modo di parlare invece di che cosa gli architetti dei vari paesi proporranno in merito a questa grande domanda che fanno i due architetti cinesi curatori della Biennale di Architettura dell'anno prossimo.
1: In Blu Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 in prima serata, Canonico, terza stagione, con Michele La Ginestra, la serie TV di TV 2000 in prima serata alle 21.15. Dov'è TV 2000? Canale 28 del digitale oppure 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito. Noi ci ritroviamo con In Blu Social Club, il nostro spazio di cultura e spettacoli, domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. A tutti voi buona serata, non cambiate canale, mi raccomando, sempre con In Blu 2000.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
1: Una lunga spiegazione della domanda che aveva fatto e che non ero stato in grado, a cui non ero stato in grado di rispondere la volta scorsa. È una domanda interessante che però meriterebbe un po' di tempo per essere esaminata e discussa. Quindi, quando capiterà l'occasione, ne terrò conto e magari riuscirò a dire anche qualcosa che riguarda questo testo questa mattina stessa o questa sera stessa, perché voi leggete, ascoltate queste cose la sera. Ma desidererei andare avanti con il mio programma per non allontanarmi troppo dal tema che avevo deciso di trattare in questa giornata. Siamo arrivati appunto, la settimana scorsa, delle scelte di Dio dopo che l'uomo e la donna hanno mangiato dell'albero del bene e del male. E avevo terminato leggendo la frase di Sojin, che è il traduttore di cui mi servo in queste sere, che rileggo perché è l'ultima cosa che mi pare di aver detto la volta scorsa. Speculazioni escatologiche, siano esse cristologiche o mariane, attestate da Ireneo di Leoni in avanti, sul pronome sono fuori posto. Il testo descrive la continua ostilità esistente tra il genere umano e il serpente e non parla della vittoria del primo sul secondo. Resta dunque escluse ogni forma di protovangelo, quale appare fin troppo spesso nella tradizione cristiana. Ecco, questo voglio ricominciare la nostra riflessione partendo da questa affermazione, che è un tantino perentoria, come è caratteristica dei valdesi italiani. Sogge mi pare che fosse valdese. Per esempio, io sono andato a vedere che cosa diceva a proposito di questo testo la Luther Bibel, di cui ho già parlato in altre occasioni. Si tratta di una edizione della traduzione della Bibbia di Lutero, preparata dalla Società Biblica di Stoccarda, che è la società biblica alla quale partecipano anche in molti convegni gli stessi cattolici. È una società che continua a studiare i testi biblici, continua a riflettere sulle eventuali correzioni che bisogna fare al testo e alle traduzioni, ed è praticamente un centro di studi che si occupa continuamente della Bibbia e al quale partecipano, ripeto, anche cattolici ortodossi. E loro hanno pubblicato una traduzione della Bibbia di Lutero, che è intercalata continuamente, dopo ogni brano interessante, di un piccolo commento che loro hanno addirittura messo non in fondo alla pagina o nelle note come facciamo noi, ma l'hanno inserito dentro nel testo. È stata una scelta molto audace per un protestante che prima proibiva di fare perfino commenti e note alle Bibbie, perché la parola di Dio doveva apparire intatta nella sua interezza ed eventualmente era compito del singolo lettore di scegliere il significato del testo, perché volevano che ci fosse una libera e personale assimilazione del messaggio biblico. È cambiato tutto, nel senso che hanno stampato questa traduzione, che è quella di Lutero, che tra l'altro è anche molto interessante per gli amanti del tedesco, per vedere che tedesco hanno usato Lutero, che in fondo è l'equivalente di Dante per l'Italia nella formazione della lingua tedesca. Ma, ripeto, inseriscono dentro, nel testo stesso, con un carattere più piccolo, alcuni commenti. E a questo brano, dopo questo versetto, a differenza di Sojin, Loro dicono più o meno, non ho trascritto le parole precise, ma sono pochissime, loro dicono questo. Fin dal tempo, fino al secondo secolo, dal tempo di Ireneo di Lione, si è pensato che si trattasse della vittoria del male sul bene operata da Cristo, poi parentesi, o Maria, chiusa la parentesi. Ora, secondo me, il dare un'informazione al lettore protestante, nominando Maria, che il protestante è abituato a dire che non è lei quella che eventualmente ha vinto la cattiveria del serpente. Però, dicendo le cose con questa semplicità, e ripeto, sia pure tra parentesi, perché è giusto mettere che Gesù certamente ha combattuto il peccato, però mettono tra parentesi anche Maria. Ecco, io ho trovato in questo modo di agire di questa Bibbia protestante una capacità di rispettare davvero il valore dell'ecumenismo, e ho notato anche in altri passi che loro avvertono quando c'è un passo che i cattolici interpretano in maniera diversa dai protestanti, lo dicono, ma non commentano, non dicono che fin troppo non giudicano, semplicemente informano. E questo mi pare che sia molto importante. Assolvendo Soggi, il suo temperamento era questo, e direi con una puntina di dispetto ha detto: i cattolici hanno esagerato e sbagliano. Adesso il problema che voglio risolvere è questo: è proprio vero che due sono le cose su cui riflettere. È proprio vero che qui non si parla di una vittoria sul male, ma semplicemente si dice che ci sarà una inimicizia continua. Per cui quello che ci si può aspettare è che noi riceveremo da Dio il dono di accorgerci che le cose, di accorgerci di quello che è sbagliato. Ma non avremo la certezza di scegliere, di fare la scelta giusta, la scelta buona. Siamo informati. Se volete, assomiglio un po' al modo di fare della Bibbia che dicevo prima. Cioè Dio si accontenta di darci questo. È interessante questo modo di fare. Tra l'altro, in parte, comincia già ad essere una risposta a quello che mi ha scritto il professor Casella. Il professor Casella rifletteva proprio sul fatto se è veramente utile all'uomo libero, all'uomo che deve scegliere liberamente nella vita, conoscere il futuro. Si riferiva alla spiegazione che io avevo dato dell'albero della conoscenza del bene e del male, dicendo che la conoscenza del bene e del male poteva essere la conoscenza della differenza che c'è tra bene e male, che è quello di cui stiamo parlando adesso. Però poteva anche essere la conoscenza del futuro. Io non intendevo una previsione esatta del futuro, ma intendevo riferirmi a quello che spesso accade nella Bibbia, cioè che le persone chiedono a Dio,

qualche volta c'è qualcuno che disubbidisce, come per esempio appunto forse il re Akkaz nei confronti della Siria e dei problemi storici del suo tempo, come anche il professor Casella aveva accennato. Questa indicazione divina, fallo, non farlo, vai, non andare, non è conoscere il futuro, o meglio, è un'indicazione per concederti se agire o no, ma alla fine tanto sei tu che devi decidere, non è un obbligo, non è un comandamento. E poi le risposte di Dio sono sempre così vaghe, sono sempre così, promettono in maniera molto, senza spiegare i particolari. Vai, prova. E secondo me la libertà rimane salva. Quindi questa conoscenza del futuro non è una conoscenza, non è la sicurezza di cui anche di nuovo Casella, dicendo se noi sapessimo sempre con sicurezza e se noi cercassimo nella vita la sicurezza di quello che dobbiamo fare, alla fine diventeremo dei robot, questo è il senso. E dobbiamo molte volte rischiare, non mettere la sicurezza della riuscita, della vittoria, come qualcosa di utile per l'uomo. Ripeto, il fatto è che non si tratta mai di sicurezza, si tratta di un augurio, si tratta di una previsione confortante, come se alla richiesta Dio dicesse: ma sì, forse ce la fai, prova ad andare a combattere. Perché non di rado poi, proprio nei racconti dell'Antico Testamento, si racconta che sembrava che Dio avesse promesso la vittoria, ma la vittoria non c'è stata. E allora l'uomo riflette. Ma non dice Dio mi ha ingannato, si domanda, ma ho capito bene quello che lui mi ha detto? Era veramente questo tra le scelte possibili, poniamo, di organizzare un'azione militare. Lui mi ha detto di farla, ma la strategia l'ho poi precisata io nei particolari. Lui non mi ha detto come avrei dovuto schierare l'esercito, se avrei dovuto usare questo espediente o quell'altro, insomma io l'ho scelto. Quindi direi che la scelta caratteristica del mondo protestante, Dio non ha detto che la discendenza della donna vincerà il male, ha detto soltanto che si renderà capace di distinguere il bene dal male. Praticamente ci viene dato quello che volevamo ricavare dall'albero della conoscenza del bene e del male. Cioè Dio non ci ha privato di tutto questo e ha detto che metterà in inimicizia tra il serpente e la donna, tra la discendenza del serpente e la discendenza della donna. E disse anche che, come vedremo dopo, il testo ha espresso, ecco, dicendo che la discendenza della donna cercherà di colpire il serpente alla testa, mentre il serpente cercherà di colpire il calcagno della discendenza, e ci sarà sempre questa inimicizia. Che cos'è? Ecco, adesso devo rispondere all'altra domanda: cosa si intende per discendenza della donna? La discendenza della donna, la parola che si usa in ebraico per indicare la discendenza della donna, qualcuno traduce la progenie, la parola è maschile, di genere maschile. Questo dovrebbe far pensare che si sta parlando non di una singola persona,

ma si sta parlando della completezza di tutti i discendenti della donna, praticamente dell'umanità futura. Cioè l'umanità futura riceve questo dono, questo è una grazia di Dio in fondo. Il serpente, l'autore del male, in altre parole, l'umanità sarà sempre in grado di riconoscere che cosa è male, che cosa è bene, non soltanto in senso morale, anche questo riguardava Casella, ma anche nel senso quello che andrà a finire bene, quello che andrà a finire male, quello che migliorerà la tua vita, quello che la peggiorerà. Verremo sempre aiutati in questa ricerca. Ripeto, detto in parole povere, quello che la donna ha imparato mangiando l'albero del bene e del male viene lasciato alla donna. L'effetto di quel frutto è permanente, lo eredita l'intera umanità. Quindi la bontà di Dio si manifesta in maniera chiarissima in questo testo. Dio non porta via niente, anzi dice: va bene, hai voluto mangiarlo, adesso sei in grado di prevedere le cose. Sei in grado tu, da solo, con le tue forze, di decidere cosa fare. Sai distinguere, sai scegliere. Non è un castigo, a pensarci bene, è una dotazione. La dotazione di una capacità di analizzare la realtà e di fare delle previsioni sensate. Più che un castigo, è un castigo di nessuno. L'unico castigato, se volete, è il serpente, ma al serpente non importa nulla di queste cose. Non è un castigo, è una conseguenza che per l'uomo è benefica. Quando il mondo cattolico ha scelto di dire che si potrebbe anche interpretare in un altro modo, cioè dire che la discendenza della donna è una singola persona. E quindi no, si apre due strade. La discendenza della donna è una singola persona ed è Gesù. Cioè verrà un giorno in cui avremo una persona, un profeta, il quale ci aiuterà ad essere ancora più capaci di distinguere il bene dal male. Anzi, forse ci darà una forza morale per scegliere il bene invece del male. Anche qui non si tratta di vittoria, ma il male rimane, non viene soppresso, al massimo viene temporaneamente represso, viene accantonato, ma il male rimane. Quindi la libertà è salva, la sicurezza non è mai assoluta. È come le previsioni meteorologiche. Sono quasi, cioè al 90%, al 97%. Ma anche nella più fortunata delle previsioni c'è sempre la possibilità, una piccola percentuale, che non funzioni, come nel vaccino. Tutti sono contenti perché sarebbe valido nel 97 o di più dei casi, 97%, mentre pare che i normali vaccini funzionino nel 60-70% delle persone. Quindi è simile a questa, è questa la situazione. Allora, potrebbe essere Gesù Cristo, e io direi che questo non lo si può negare. È chiaro che quando Gesù è venuto sulla terra ha migliorato la situazione, non ha dato neanche lui certezze, però ci ha dato appunto una
ci ha dato esempi di vita, ci ha insegnato a leggere le scritture in una maniera nuova, interpretandole, direi, all'interno di una situazione umana nella quale la presenza di Dio è più forte di quanto non fosse nell'Antico Testamento, ma non è più forte a livello esteriore, ma è più forte a livello di coscienza, perché se ci pensate la grande differenza tra l'Antico e il Nuovo Testamento è che nell'Antico Testamento Dio opera atti esterni, combatte, fa vincere la guerra, distrugge il faraone, riesce a far attraversare il mare, manda la manna per mangiare, manda le quaglie, fa un roveto che brucia ma non si consuma, fa venire un serpente che fa morire le persone e poi ne dà un altro per guarire il serpente. Cioè il Dio dell'Antico Testamento viene presentato come una persona che agisce facendo succedere degli eventi, dei fatti. Gesù nel Nuovo Testamento ci dice, non è questa l'area nella quale il Padre vi aiuterà. Il Padre vi aiuterà perché vi aiuterà a pensare, a riflettere, a decidere, ad avere la forza di compiere la sua volontà. Cioè agisce sulle coscienze. Intendiamoci, anche l'Antico Testamento, soprattutto nella letteratura profetica, ha questo concetto. Bisogna aiutare gli uomini a riflettere, a pensare, a decidere. La Torah, per esempio, è invece dalla legge, cioè ubbidisci a questi comandamenti, non importa se non li capisci, perché se ubbidisci andrà tutto bene, se non ubbidisci andrà tutto male, perché Dio magari ti castigherà, anche senza bisogno di scomodare Dio, perché tu sbaglieresti e rovineresti la tua vita se non segui questo. Non spiega il perché, ti dice ubbidisci e basta. Ecco, questa è la grande differenza tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Quindi nel Nuovo Testamento, io devo dire, è un altro modo di agire quello di Dio. Dio agisce appunto sulle coscienze, tramite come ha fatto Gesù. Posso fare un passo avanti e dire che la discendenza della donna potrebbe anche essere una donna, cioè la madre di Gesù? Ecco, è una domanda che spontaneamente viene in mente. E direi che questa idea della donna madre di Gesù, che è lei la discendenza che aiuta a capire dove sta il bene e dove sta il male, cioè quella che identifica dove sta il serpente e come funziona il serpente, che questo sia la donna, si potrebbe anche dedurre da quello che segue nel testo, perché ad un certo punto nel testo si dirà che Adamo, l'uomo, il maschio, che adesso è diventata una singola persona, possiamo parlare appunto di Adamo come se fosse una singola persona, dà il nome alla donna. Questo verrà detto più avanti, verso la fine del testo. Mentre prima aveva già dato il nome agli animali, quando ha trovato la donna ha detto sì, questa che bella, carne della mia carne, ossa delle mie ossa, va veramente, ma non le ha dato un nome. Come se l'autore del testo si fosse dimenticato che meritava di avere un nome anche a questa donna. Alla fine, quando è cacciato dal paradiso, dà un nome alla donna e la chiama Ewa,
e uomo. Eva. Sembra proprio che si possa dire che le consonanti che fanno parte di questa parola hanno a che fare con il verbo vivere. In ebraico ci sono due verbi, uno significa essere, che non viene mai usato come copula perché ed è una H lieve, haya. L'altro significa vivere e ha una H più forte, haya. Tutte e due attualmente hanno una yod, una I in mezzo, una I consonantica. La I e la U, Y, U, sono dette semiconsonanti o semivocali, perché sono delle consonanti forti che direi vengono pronunciate con energia quando si dicono Jugoslavia, ieri. Ecco, allora sono consonanti forti, si chiamano semiconsonanti o semivocali, la stessa cosa. Spesso i verbi hanno la I nell'ebraico recente. Sembrerebbe che nell'ebraico o in dialetti semitici più antichi al posto della I c'è la U. Allora il verbo essere forse in origine era Hawa, adesso è Haya. Il verbo vivere con la H più forte era Hua, adesso è Haya. Hua, Haya. Allora Eva potrebbe essere la femminile, l'aggettivo femminile derivato da questo verbo Hua, che significa vivere. Allora è la vivente, è la vita. Infatti il testo dice, la chiamò Hawa, perché fu la madre di tutti i viventi. Allora voi capite che sulla base di questi versetti, mi dispiace di aver fatto dei versi che fanno un po' ridere, e di, sì, forse potreste dirmi che questi piccoli indizi linguistici sono secondari e non dobbiamo... no, dobbiamo valorizzarli perché hanno interessato il mondo cristiano già nel secondo secolo, a tempo appunto di Ireneo. Voglio dire che attorno a 150-180 già si ragionava in questo modo e già si cercava di dare a queste parole un significato direi quasi magico, per cui questi nomi significavano delle realtà nascoste. Allora questa Eva è la vita. E allora perché non pensare a Maria insieme che a Gesù? Ecco allora come è nata questa situazione. Dopodiché sono arrivati anche i pittori e gli scultori, ai quali è piaciuto raffigurare Maria con il serpente sotto i suoi piedi. E eventualmente questo modo di disegnare le cose poteva essere favorito dalla maniera con cui nell'Apocalisse viene presentata una figura femminile. Per cui, graficamente, come disegno, è nata la forma della Madonna che calpesta il serpente. Ecco, il problema è una cosa molto bella questa, è una... Certo, non posso dire che è una verità dogmatica, è un modo di immaginare come può manifestarsi nella storia il dono che non ci è stato tolto di saper distinguere il bene dal male. È tutto qui. Qualcuno può pensare che è soltanto una distinzione, qualcuno può pensare che invece è una vera vittoria.
È chiaro che pensa che...